sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non fa, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose, perciò ognuno faccia il suo. Siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia, perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi un modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: bel esempio di italiano. Andiamo a dare una mano.
1: Andando a potere l'albero di
0: italiano meraviglioso, Alfonso Ricata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo proprio come l'hai messa.
1: Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: al massimo faccio vedere a lui. Non credo che sia una cosa di cui comunque
0: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
1: un garbo, un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo, esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza,
0: come porta i suoi 85 anni? Dai, viva Alfonso, guarda, saremmo veramente Alfonso, felici.
1: Alfonso Ricata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto, per credici, se no veniamo noi a potare l'albero.
0: Andiamo noi. Potiamo, non potiamo?
1: No, potiamo andare o no?
0: Andare.
1: Non diteci che non potiamo andare, noi non andiamo.
0: Capito.
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: No, ma io in settimana, vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
1: No,
0: se questo
1: servizio... l'albero, pensavo all'albero.
0: No, dico se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare.

0: chiamare al 3246-222-555 oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi a casa
1: non sta bene,
0: ha un po'
1: Michela.
0: malatuccia, un
1: Non sta
0: po'
1: bene.
0: malaticcia.
1: Ciao
0: Potete
1: Michela.
0: scriverci ancora a ufficioreclami@studio100.it oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'ANMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni perché giovedì mattina io e Paolino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole. Questa
2: Non
1: cosa è
2: può asciugare un
1: inaccettabile.
2: fazzolettino
1: Non può
2: bagnato.
1: neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
2: Anche con
1: stiamo
2: l'uso della
1: parlando?
2: noce, rincontriamoci presto, che adesso magari è
0: Sì.
2: nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino,
1: No,
2: sarebbe
1: no, ma no,
2: no, ma per la città
1: sarebbe un danno per tutti,
2: sarebbe un
1: perché
2: danno
1: insomma
2: per la
1: stiamo
2: città.
1: cercando, si sta cercando di risolvere qualche problema,
2: Ma
1: se è tutto quello che è stato
2: si sta cercando anche la via fora, non è che stiamo cercando soltanto
1: Sì. Ovviamente date segnalazione, se vedete la via fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
2: Non
1: se ce
2: so se
1: l'abbiamo
2: abbiamo
1: pronta,
2: tempo, ma
1: se
2: comunque.
1: abbiamo tempo,
2: Là.
1: ecco, se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo perché noi abbiamo
2: Siamo
1: bisogno di
2: preoccupati.
1: parlare con lei, non abbiamo
2: Siamo
1: notizie,
2: preoccupati.
1: cominciamo a preoccuparci,
2: Possiamo
1: seriamente,
2: preoccuparci. Va bene.
1: giustamente. Anche lì
2: Grazie.
1: al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, è un anno che
0: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
1: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete bellissimi.
2: E anche gli anziani del
1: Vedrete
2: rione Tamburi che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito, basta.
1: che qualcuno vi verrà a trovare. Se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro, ma insomma, in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che
2: Chiude
1: succederà
2: Monica,
1: qualcosa.
2: no?
1: Monica, te la vedi tu?
2: Chiudi
0: Sì,
2: tu, no?
0: chiudo io, ragazzi,
1: Questa è la penna
0: andate
1: mia, che poi
0: tranquilli.
1: spariscono le penne.
2: Pari
1: Spariscono
2: opportunità,
1: le
2: chiudi tu.
0: penne. Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona
2: Ma questo
0: serata,
2: era lo
0: buona
2: straordinario.
0: continuazione con i
2: Ma
0: programmi su
2: questo
0: Studio 100 TV.
2: me lo chiama straordinario questo.
0: Sì.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me.

0: Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
1: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
1: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
1: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
1: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paula?
1: Sì, signore.
0: A più tardi.
2: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no?

0: Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana.

0: mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
1: Tutti invecchiano.
0: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: basta, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: can love eight. 20 can love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia.
5: È passata un'autoradio alle 9.43. Ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti. Alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55. Poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile. È un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
7: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina.

0: maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo.
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
2: Che hai? Devo parlarti.
0: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta o cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: ne scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi,

0: scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva a avvertirmi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Sta retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirnelo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Fermatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni.

0: vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
1: Non fidarti di lei.
0: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle!
3: Troppo tardi.
0: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe. Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willy? Sei sicuro di lei?
0: No, a me non dice bugie.
2: Ma il pasticcio.
0: Lo so.
2: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
0: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
0: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
0: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Aitan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato. Ci ha mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera? Allora,
3: di uscire. Arrendetevi.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Sembrate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Sta zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo.

0: parlerà sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso.
1: È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida?
2: Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
4: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami,

0: stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara?
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
0: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
0: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
0: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Io ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: arrivando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Harry X ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

0: Ah. Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: what?
1: Funderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta.
1: Allora, signori, che ne pensate della bomba?
2: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
1: Ispettore Lestrade?
3: Sì, Sir Reginald.
1: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
3: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
1: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
1: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
5: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
1: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
1: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
5: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
1: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
5: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
6: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
6: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
6: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
6: Arrivederci.
3: Arrivederci.
5: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
5: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: E neanche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Cheer up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
2: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Miss.

0: Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Bah, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, no, no, no, no, no, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza.

0: stanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
1: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
1: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Heatherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tobel, voglio di scherzare, è una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
1: Wallace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
1: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è...

0: perde tempo.
1: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
2: Corn e Farrell.
1: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
3: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
3: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
3: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so, non lo so!
3: Qual è il nome del quarto uomo?
4: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
4: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
2: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
3: Frederick Hoffler.
0: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
3: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
5: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra sei ore, a Sheerness.
3: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
5: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
3: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
3: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
5: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
3: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci vedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.

0: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner, e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons?
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita

i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2 e 3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: "Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa." Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. "Mi ha dato le opzioni", ha spiegato. "E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema." Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che "Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli." Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa: "I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata

come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Danny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro.
Un filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede.

siede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna

torna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi per gli uomini di guardia non manca mai un trancio di pizza.

0: ragazza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo, adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a Nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penn, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente?

0: di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della PEN funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della PEN e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della PEN c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare.

0: appalti. E come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi. Il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna in bocca, il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

sicuramente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente, apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
5: A casa, è ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, devono farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è andata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
2: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
2: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
2: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della mod del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
2: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
2: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
2: Mi
1: tu.
2: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
2: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire.

0: un modo per agire intendo al cliente, nel senso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto boomerang process, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno non più del cantiere ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che

0: cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla Curva Nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere, lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Jacobone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando.
1: Abbiamo anche,
0: anche
1: lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato avremo questo onore. Vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile, si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco, e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato l'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori?
1: I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città
1: e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso.
1: Sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display,
1: quindi
0: saperne né leggere né scrivere.
1: Possiamo immaginare.
0: Immagino che insomma lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e che per tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura
1: ferrosa,
0: che sosterrà...
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato dello Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tanta roba.

0: Sole cocente, però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi di lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì, sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto. E vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi, però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea.
1: Sì.
0: Le altre si stanno unendo, saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo diciamo delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza. L'abbiamo detto prima della curva, qui ancora di più.
1: Maggiormente ridotta, qui siamo
0: con la tribuna.
1: Alla tribuna non più di 7 metri dalla linea di campo, di gioco.
0: Sensazione di essere in campo di là.
1: Si è in campo, messi da lassù si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già a parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si suol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? Per le forze dell'ordine.
1: Videosorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
0: Coccola il prato ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
1: Che forse con queste temperature ci fa comodo.
0: Forse sì. Due cose. L'area hospitality e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei due
1: maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una

0: sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
1: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché sì, noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
0: Il settore ospiti.
1: Che partirà di qua?
0: Allora, partirà dal passaggio.
1: Quindi di qua?
0: Sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
1: Che sarebbe questa apertura?
0: Sì.
1: Ok.
0: E si

0: la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
1: A scanso di equivoci ci andiamo,
0: andiamo,
1: lo facciamo vedere così,
0: così
1: la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
0: Settore ospiti.
1: Ancora settore ospiti.
0: Sì.
1: Che terminerà esattamente qui.
0: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
1: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
0: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione. Okay. Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Miette e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: c'è già una sorta, un inizio di arredamento, no?
2: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì. Quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
2: divisione.
0: Esatto. Però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla
2: passeggiata. Si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
2: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo, eh?
2: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti... Però è bellissimo, davvero bello. Di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatevelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Giochi del Mediterraneo, conto alla rovescia ad un mese esatto dall'evento, la conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di chiusura e apertura. Maretta in maggioranza, lite tra i consiglieri Tartaglia e Bosniaku, volano accuse di razzismo e presunte offese, Tartaglia annuncia le dimissioni dalla presidenza della quarta commissione servizi. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario, via libera della commissione toponomastica del comune di Taranto. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando di giochi del Mediterraneo e della conferenza stampa di presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura che si è tenuta quest'oggi, questa mattina, all'Hotel Delfino di Taranto. Grande soddisfazione nelle parole del commissario Massimo Ferrarese e poi l'apertura sul concerto atteso di RDS questa sera in programma a Taranto in Piazza della Vittoria. 30 giorni alla via dei Giochi del Mediterraneo e Taranto entra nella fase decisiva. All'Hotel Delfino sono state presentate le cerimonie di apertura e chiusura della 20ª edizione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La serata inaugurale allo stadio Iacovone vedrà tra i protagonisti Albano insieme a Mietta e Serena Brancale. Il programma completo resta però ancora riservato, ci saranno delle sorprese, le scopriremo insieme il 21 agosto, ha annunciato il commissario Massimo Ferrarese. Gli impianti sono ormai in dirittura d'arrivo, Ferrarese ha ricordato i 60 giorni di stop provocati dal maltempo durante l'inverno, sottolineando che i ritardi sono stati recuperati. Lo stadio Iacovone sarà consegnato nei prossimi giorni, anche se dopo la cerimonia servirà del tempo per smontare il grande palco.
1: Sono stati 30 mesi importanti da quando abbiamo presentato il nostro master plan, poi le progettazioni, tutte le verifiche, poi le gare, poi i lavori, però come voi sapete i lavori praticamente sono partiti poco più di un anno fa esattamente. Qui c'erano le fondazioni, tutti questi cantieri importanti, e oggi invece siamo alla fine. Il fatto di aver visto questa notte finire il prato nello stadio Iacovone, il fatto che si stia iniziando a realizzare un parco nel centro sportivo Magna Grecia, il centro tennis, vuol dire, mi fa capire che siamo ormai alla fine. A differenza di quello che è stato sempre

0: fatto nella cerimonia di apertura di un grande evento per l'Inno d'Italia, questa volta ci sarà un personaggio che non sarà il solito personaggio che canta l'inno, ma qualcosa che guarda, embrace the future, guarda il futuro, abbraccia il futuro, e noi stiamo pensando a questo proprio per le future generazioni.
1: Numeri da record per Taranto 2026, gli atleti iscritti sono già 3.300 e potrebbero diventare 4.000, la partecipazione più alta di sempre. 4.000 saranno anche i volontari, in programma 33 discipline, 286 eventi da medaglia e circa 2.500 medaglie da assegnare. Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Piero Bitetti, che ha sottolineato l'eredità che i giochi lasceranno alla città, mentre il direttore generale Carlo Molfetta ed il vicepresidente del comitato Sandro Esposito hanno rimarcato come si tratti dell'edizione più partecipata di sempre, costruita in appena 30 mesi, oltre alla crescente attesa visibile in città.
2: Manca poco, noi comitato organizzatore siamo pronti, ma vedo che anche la città è pronta. Ci vediamo stasera in piazza per iniziare a festeggiare un po' insieme.
3: Non più di due mesi fa la gente ci fermava per strada e diceva: ma allora i giochi è sicuro che non si faranno, oppure si faranno a Bari, le navi arrivano, il rapporto con il comitato internazionale è tutto alle spalle, abbiamo faticato tanto e tra 30 giorni finalmente inizieranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Sarà una kermesse non solo sportiva ma anche culturale e valoriale, e chiedo a tutti i tarantini di salire a bordo su questa bellissima esperienza.
1: Presentata infine anche Ionios, la mascotte ufficiale dei giochi, che sarà presente nei diversi luoghi della manifestazione per accogliere pubblico e delegazioni. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché proseguono i controlli mirati da parte delle forze dell'ordine, nella fattispecie dei carabinieri, per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel borgo di Taranto è stato arrestato un 66enne per possesso di hashish. Un controllo nelle vie del centro di Taranto si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Taranto hanno fermato un uomo di 66 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo alla guida della propria auto. Alla vista della pattuglia, il 66enne avrebbe eseguito alcune manovre sospette nel tentativo di sottrarsi al controllo. Raggiunto e fermato poco dopo, è apparso particolarmente nervoso. I carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All'interno del vano della portiera dell'auto è stato trovato un panetto confezionato con celofan contenente circa 110 grammi di sostanza ritenuta hashish. Successivamente la perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha consentito di recuperare altri 10 grammi della stessa sostanza nascosti in una scatola di prodotti per l'igiene personale all'interno di un pensile del bagno. Sequestrato anche materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. La droga sarà ora analizzata dagli specialisti del laboratorio dei carabinieri di Taranto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 66enne è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Un riconoscimento destinato a restare nel tempo. La commissione toponomastica del comune di Taranto ha dato il via libera all'intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio Erasmo Iacovone a Cristian Cesario, giornalista scomparso lo scorso 3 marzo. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
4: La commissione toponomastica del comune di Taranto ha approvato l'intitolazione di 4 spazi pubblici a personalità che hanno lasciato un segno nella storia recente della città. Tra queste c'è anche il giornalista sportivo Cristian Cesario, al quale sarà dedicata la tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone. La decisione è stata assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3, necessaria per la deroga ai 10 anni dalla scomparsa. Via libera anche all'intitolazione del parco urbano.
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS

0: Sa Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Flexider è il nuovo progetto del fondo americano Flex Group per l'ex Silva di Taranto, un nuovo impianto green bonifica 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Il Palamazzola pronto a riaprire le sue porte, completamente rinnovato e riqualificato, sabato 25 luglio il primo evento gratuito dedicato allo sport inclusivo. Pioggia di risorse dal Just Transition Fund per rafforzare il futuro ambientale e industriale di Taranto. La regione rafforza il progetto SIAB per il Mar Piccolo. In arrivo anche due bandi dedicati all'idrogeno verde. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro TG. Parliamo in apertura ancora dell'ex Silva. Rischia lo spegnimento ad agosto e l'allarme lanciato dal fondo americano Flex Group, che rilancia il progetto di Flexider, una società partecipata con all'interno lo Stato e due aziende strategiche del settore. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
6: Flex Group torna a inserirsi nella partita per la cessione dell'ex Silva e rilancia il proprio piano industriale per Taranto. Il messaggio è netto: senza interventi immediati, entro la fine di agosto gli altoforni potrebbero spegnersi definitivamente. Il fondo americano propone la nascita di Flexider, una società partecipata dallo stesso gruppo, dallo Stato e da due aziende strategiche del settore. L'obiettivo sarebbe garantire nell'immediato la continuità produttiva attraverso l'approvvigionamento di semilavorati, avviare la bonifica integrale del sito e costruire un nuovo stabilimento siderurgico green progettato da Danieli e basato su tecnologia DRI e forni elettrici. A regime il nuovo impianto potrebbe produrre circa 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, puntando sui prodotti a maggior valore aggiunto per il mercato europeo. Sul fronte occupazionale, Flex assicura che l'eventuale riduzione dell'organico sarebbe limitato alla fase di transizione, con il successivo riassorbimento dei lavoratori una volta entrato in funzione il nuovo stabilimento. Il gruppo invece critica l'opzione Jindal, che secondo indiscrezioni richiamate da Flex prevederebbe un forte ridimensionamento della produzione a Taranto e il trasferimento trasferimento in Oman di una parte strategica delle lavorazioni. Resta però un nodo decisivo. Flex si dice pronta a illustrare coperture finanziarie e garanzie, elementi che però fino ad oggi non sono stati ancora presentati nel dettaglio. La scelta passa ora al governo e ai commissari, decidere quale progetto possa davvero garantire produzione, lavoro, bonifiche e futuro industriale a Taranto.
5: C'è il lieto fine per la vicenda del pescatore subacqueo di 50 anni disperso ieri in mare, è stato recuperato in discrete condizioni dalla Guardia Costiera. Vediamo.
6: Momenti di apprensione nel mare antistante il porto di Taranto per un pescatore subacqueo di circa 50 anni dato per disperso nel pomeriggio di martedì 21 luglio. L'uomo si era immerso intorno alle 16:30 per una battuta di pesca sportiva, segnalando la propria posizione con una boa arancione dotata di bandierina. Dopo circa 3 ore senza vederlo riemergere, l'amico che lo attendeva a bordo dell'imbarcazione di appoggio ha lanciato l'allarme. La sala operativa della Capitaneria di Porto ha immediatamente disposto l'intervento di una motovedetta di un battello, avviando le ricerche nello specchio di acqua interessato. Il sub è stato localizzato e recuperato in tempi rapidi, in discrete condizioni di salute. È stato quindi accompagnato sull'imbarcazione, dove ad attenderlo c'era l'amico che aveva segnalato la scomparsa. Le operazioni si sono concluse poco dopo le ore 20, senza conseguenze per le persone coinvolte. La Guardia Costiera ricorda che in caso di emergenza in mare è necessario contattare immediatamente il 1530 oppure il numero unico 112.
5: È pronto a riaprire le porte ai cittadini di Taranto il Palamazzola, lo storico palazzetto sportivo, è stato infatti riqualificato ed è il primo cantiere che si conclude di pertinenza del Comune di Taranto nell'ambito dei giochi del Mediterraneo. Vediamo.
7: Oggi consegniamo la prima delle 5 opere seguite per competenza dell'amministrazione comunale. Parliamo di impianti già presenti sul territorio ma che hanno beneficiato, grazie appunto all'intervento e alle risorse nell'ambito dei giochi mediterraneo, a una rifunzionalizzazione e ristrutturazione importante. Dal punto di vista, soprattutto questo impianto, dal punto di vista impiantistico e quindi tecnologico funzionale, questo consentirà anche dopo appunto la manifestazione sportiva una piena restituzione dell'impianto e dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
5: Palamazzola torna a vivere con un volto completamente nuovo dopo un intervento di riqualificazione da 4 milioni di euro che lo restituisce alla città più moderno, efficiente e accessibile. L'impianto infatti è stato completamente riqualificato, rifatte coperture, gradinate e spogliatoi, recuperato il parquet, sostituiti gli infissi e ammodernati gli impianti tecnologici con climatizzazione, illuminazione a LED e un nuovo sistema audio-video. Grande attenzione è riservata anche all'accessibilità, con percorsi dedicati alle persone con disabilità e agli utenti ipovedenti.
8: Abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
9: Questo è il palazzetto della città, è il palazzetto all'interno del quale si faranno tutta una serie di competizioni, ecco perché tra l'altro lo utilizzano già per i test event a partire da sabato. Questo intervento di 4 milioni ha permesso al palazzetto della città di essere riqualificato. È un intervento che se non ci fossero stati i giochi del Mediterraneo non sarebbe stato possibile ed è, diciamo, io sono contento di dire che è il primo intervento che viene concluso, quindi questo conferma che stiamo correndo il più possibile per portare a casa tutte le iniziative d'intesa col comitato, col commissario ferrarese ed essere pronti ai 29 giorni che ormai ci separano da qui all'inizio dei giochi.
5: Il nuovo Palamazzola aprirà subito le porte alla città. Sabato 25 luglio ospiterà il Taranto Open Games, un evento gratuito dedicato allo sport inclusivo, primo banco di prova di una struttura destinata a diventare uno dei cuori pulsanti della manifestazione dell'estate 2026. E a proposito di questo evento, il Taranto Open Games, che coinvolgerà appunto il Palamazzola, sabato 25 luglio ci sarà anche l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero. A partire dalle ore 15 il Palamazzola aprirà le porte ad una manifestazione che vedrà protagoniste due discipline innovative, il baskin e il futsal, il calcio a 5 inclusivo sviluppato da Sport Inclusion insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Friuli Venezia Giulia. L'evento rappresenta una significativa anticipazione del clima dei giochi del Mediterraneo, dei quali condivide pienamente i valori di partecipazione e inclusione. Saranno atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria e dalla Sicilia ad animare il pomeriggio sportivo. E cambiamo adesso argomento, in arrivo una pioggia di risorse grazie al Just Transition Fund per Taranto, focus sul Mar Piccolo e sull'idrogeno verde. Ce ne parla Dario Galitelli.
6: Oltre 55 milioni di euro per riqualificare le coste di Taranto e sostenere pesca e mitilicoltura, la giunta regionale ha incrementato le risorse destinate al progetto Sea Hub finanziato attraverso il Just Transition Fund.

0: Sono previsti quattro interventi di recupero ambientale e funzionale della fascia costiera. Al comune di Taranto andranno 42 milioni per tre progetti dedicati alle infrastrutture, alla riqualificazione del territorio e al potenziamento delle attività produttive legate al mare. Oltre 13 milioni di euro saranno invece destinati al commissario straordinario per le bonifiche che dovrà occuparsi della rinaturalizzazione del risanamento dell'arco nord del secondo seno di Mar Piccolo. La regione punta anche sull'idrogeno verde, in arrivo due bandi da 10 milioni di euro ciascuno. Il progetto Bandiera Puglia, rivolto all'intero territorio regionale, è a Hydrogen Valley JTF, riservato alla provincia di Taranto. Le risorse finanzieranno impianti per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno rinnovabile, progetti di ricerca e nuove infrastrutture. I contributi potranno coprire fino al 95% dei costi. L'obiettivo è accelerare la decarbonizzazione, creare nuove filiere produttive, trasformare la transizione ecologica in occupazione e sviluppo concreto per il territorio.
1: Parliamo adesso di un altro capitolo importante per la città di Taranto, quello dell'università, perché lunedì scorso c'è stato un incontro tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il rettore dell'Università di Bari Roberto Bellotti. Entrambi hanno confermato l'impegno di rafforzare la presenza di un'IBA nel territorio ionico, considerandolo un elemento strategico per lo sviluppo della città. L'Ateneo è già presente a Taranto con il Dipartimento Ionico e sta completando la costituzione del Dipartimento di Medicina, destinato poi a crescere con l'apertura del nuovo ospedale San Cataldo. L'offerta formativa comprende inoltre corsi in scienze ambientali, farmacia, informatica, cybersecurity e scienze del mare, in linea con le esigenze del territorio. Durante l'incontro è stata condivisa la visione di una Taranto sempre più protagonista nel Mediterraneo, con nuovi percorsi universitari dedicati alle tematiche mediterranee, alla cooperazione internazionale e anche alle opportunità legate al Piano Mattei. Bellotti ha ribadito che l'università continuerà a investire nella formazione, nella ricerca e nell'innovazione per sostenere la crescita del territorio ionico, mentre Bitetti ha sottolineato l'obiettivo di consolidare Taranto come polo universitario d'eccellenza. E adesso parliamo del futuro del mercato Fadini, che torna al centro del dibattito perché il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, chiede risposte per i commercianti e denuncia il mancato incontro con l'amministrazione comunale. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Priorità ai giochi del Mediterraneo, mentre i commercianti del mercato Fadini continuano ad attendere risposte. È quanto denuncia il consigliere comunale di opposizione del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Secondo il consigliere, il confronto previsto per il 20 luglio con il RUP e con l'assessore ai lavori pubblici non si è mai svolto perché all'appuntamento nessun rappresentante dell'amministrazione si sarebbe presentato.
3: Purtroppo avevamo convocato nella commissione Assetto del Territorio Assessore ai lavori pubblici e anche il RUP per avere aggiornamenti per quanto riguarda i lavori del mercato Fadini, ma nell'imminenza dell'inizio della commissione ci è stato comunicato che né l'assessore né il RUP potevano partecipare alla commissione e che quindi, se vogliamo avere aggiornamenti, dobbiamo attendere dopo il 7 di settembre, perché fino a quella data nessuno purtroppo ci potrà dare aggiornamenti nelle commissioni competenti. Questo sta a dimostrare la visione, ma anche la programmazione di questa amministrazione, che quando si tratta di affrontare i problemi, ma soprattutto quando si tratta di dare risposte ai cittadini, ma in questo caso agli operatori del mercato Fadini, che dovrebbe essere il mercato più importante della città di Taranto e che già per i giochi del Mediterraneo ci saremmo aspettati di vederlo nuovamente fiorente.
2: Intanto l'iter per la riqualificazione del mercato prosegue. Il comune ha già aggiudicato l'appalto che consentirà di avviare un intervento di profonda riqualificazione dello storico spazio commerciale. Durante i lavori, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, gli operatori potrebbero essere temporaneamente trasferiti nell'area dell'artiglieria. Resta ora da definire il cronoprogramma dei lavori, mentre i commercianti chiedono tempi certi e risposte sul futuro del mercato.
1: Ci spostiamo adesso al quartiere Tamburi perché ci sono buone notizie in arrivo per lo storico teatro Tatà. È stato infatti finanziato l'intervento di efficientamento energetico della struttura. Grande soddisfazione espressa dal presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il finanziamento del progetto di efficientamento, ha dichiarato, rappresenta un passo importante per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per la città. Nelle prossime settimane sarà poi illustrato nel dettaglio il cronoprogramma dei lavori. Palmisano ha voluto ringraziare la Regione Puglia per il sostegno garantito e gli uffici della provincia che con competenza e impegno hanno elaborato un progetto di qualità, consentendo di raggiungere questo importante risultato insieme. E adesso cambiamo argomento. Sulle strade del Tarantino nel 2025 sono diminuiti gli incidenti e soprattutto le vittime, con un netto calo dei decessi sulle statali. È quanto emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia 2025, elaborato dal Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale dell'Asset. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: Meno morti sulle strade a Taranto e in tutta la Puglia, ma gli incidenti continuano ad aumentare. E questo è il dato principale che emerge dal nuovo rapporto sull'incidentalità stradale in Puglia relativo al 2025. In provincia di Taranto gli incidenti sono stati 1637 con 27 vittime e 2579 feriti. Rispetto al 2024 i sinistri sono diminuiti del 2,4%, mentre il numero dei morti è calato del 37,2%, una delle riduzioni più importanti registrate in regione. Sulle strade statali della provincia sono stati registrati 205 incidenti, il 5% in più rispetto all'anno precedente, con 351 feriti. In forte diminuzione invece le vittime, da 22 a 6, con un calo del 72,7%, il migliore risultato tra tutte le province pugliesi. La strada più critica resta la statale 7, dove si sono verificati 135 incidenti, con 5 morti e 232 feriti. Da sola, concentra circa 2/3 degli incidenti e dei feriti registrati sulle statali del territorio e oltre l'83% delle vittime. Seguono la statale 172 con 31 incidenti e un morto e 40 feriti e la statale 106 con 29 incidenti e 55 feriti, senza vittime. E infine la statale 100 con 10 incidenti e 24 feriti. L'estate si conferma il periodo più critico, luglio è il mese con il maggior numero di incidenti, mentre agosto registra più vittime. Anche il fine settimana resta il momento più pericoloso, sabato e domenica si concentra un quarto degli incidenti e quasi il 40% dei decessi. Tra le principali cause degli incidenti mortali continuano ad esserci l'eccesso di velocità, la distrazione, le manovre irregolari e il mancato rispetto delle precedenze. Crescono anche gli investimenti di pedoni, unica tipologia di incidente in cui aumenta il numero delle vittime. Il rapporto segnala infine un maggiore coinvolgimento dei conducenti più giovani, soprattutto tra i 14 e i 29 anni, mentre oltre 6 veicoli su 10 coinvolti negli incidenti hanno più di 10 anni.
5: Il report fotografa un aspetto importante, cioè che gli incidenti avvengono in parte per questioni infrastrutturali, ma in buona parte avvengono anche per distrazione, per elevata velocità, per guida in stato di ebbrezza, per distrazioni dovute in molti casi all'uso del telefonino, dello smartphone durante la guida. I numeri dei fermi lo dava la polizia stradale, di ragazzi giovanissimi che guidano dopo aver bevuto estremamente alto. E quindi vi è un tema di intervento sulle strade, ma vi è un tema enorme di educazione alla guida.
1: Una certificazione importante è quella sulla parità di genere per l'impegno mostrato in questa direzione in arrivo per Formare Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Formare Puglia APS ha ottenuto la certificazione della parità di genere, il riconoscimento che attesta l'impegno dell'organizzazione nella riduzione del divario di genere e nella promozione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. Durante l'incontro il presidente Angelo Lorusso e la direttrice Luisa Campatelli hanno sottolineato come il riconoscimento rappresenti il risultato di un percorso condiviso e l'inizio di un impegno destinato a proseguire nel tempo.
6: Opportunità che abbiamo avuto attraverso un finanziamento dell'Unione Camere nazionale che con un apposito bando appunto ha dato la possibilità agli enti e alle strutture di poter attivare questo percorso della certificazione di parità di genere. Noi abbiamo ottenuto questo finanziamento dopo una serie di chiaramente di valutazioni molto molto impegnative, che appunto ci ha alla fine come dire dato questa certificazione, che per noi rappresenta veramente un obiettivo molto molto importante.
7: Un'attività che ha messo al primo posto i temi dell'inclusione, della parità, prendere le distanze da qualsiasi forma di discriminazione è qualcosa che noi, in cui noi crediamo profondamente.
2: La certificazione si basa su un piano strategico che prevede azioni concrete, dal monitoraggio dell'equità retributiva all'introduzione di misure di welfare e flessibilità lavorativa, fino alla formazione del personale per contrastare i pregiudizi inconsci e all'adozione di strumenti per prevenire discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro.
8: Oggi la certificazione di genere non è più solo una attestazione di immagine nei confronti del mondo esterno, degli stakeholders. La certificazione di genere è soprattutto responsabilità sociale, ma anche grande competitività nel mondo del lavoro. Il PNRR prevedeva tra gli obiettivi un numero pari a 800 circa di aziende certificate entro il 2026. Siamo a oltre 12.000.
1: Parliamo ancora di giochi del Mediterraneo. Ieri sera in Piazza della Vittoria -30 con RDS, un evento di avvicinamento alla competizione sportiva internazionale. C'era per noi Giuseppe Delisanti.
9: Ieri sera Piazza della Vittoria si è trasformata in un grande palcoscenico di festa per -30 con RDS, l'evento che ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, a un mese dalla cerimonia di apertura. La piazza ha accolto cittadini, famiglie e tanti giovani in una serata all'insegna della musica e della partecipazione. Sul palco Don Cash, le ballerine di RDS 100% Grandi Successi e la mascotte ufficiale dei giochi hanno animato il pubblico con uno spettacolo ricco di energia, inaugurando il percorso di avvicinamento a Taranto 2026. Un primo assaggio del calendario di appuntamenti che accompagnerà la città fino all'inizio dei giochi, come ha sottolineato il direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta.
10: È un piccolo antipasto di quello che sarà il mese di agosto, sarà un mese pieno di eventi che associeranno chiaramente tutta la parte sportiva. Che non vediamo l'ora che inizi. Dal 21 agosto saremo pronti e la gente sta dimostrando di essere pronta, perché comunque la piazza è piena.
9: Grande soddisfazione anche da parte di Don Cash, protagonista della serata, che ha raccontato la propria gioia per l'accoglienza ricevuta e per il calore del pubblico tarantino. L'artista ha definito l'appuntamento di Piazza della Vittoria una festa speciale e coinvolgente, capace di unire migliaia di persone tra musica, balli ed entusiasmo.
11: Don, ti chiedo ovviamente l'esperienza tarantina, come la stai vivendo? Immagino che avrai girato anche qualcosina per la città.
12: Ovviamente sì, siamo arrivati e la prima cosa che abbiamo fatto sono state bombette e salsiccia. Subito, puccia, immediatamente, proprio è stata la terza tappa. Roba da bere, poi prova palco, adesso camera. Te l'ho detto, la vista della camera da letto è una cosa mozza fiato sul vostro golfo. E adesso fra 5 minuti sono sul palco, quindi c'è una strizza incredibile.
9: Sulla stessa linea il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ha evidenziato il valore di questo primo appuntamento pubblico, punto di partenza di un percorso ricco di iniziative in vista di Taranto 2026.
13: E noi ci abbiamo sempre creduto, quindi la soddisfazione è tanta, vedere tante persone, migliaia di persone, sicuramente ne vedremo tante in questi giorni e in questi mesi, perché da qui inizia un percorso. Finisce un percorso che è quello della preparazione e inizia il vero percorso, che è quello della realizzazione vera dei giochi, e ogni giorno ci saranno manifestazioni.
1: Il premio Anello di San Cataldo, giunto alla 19ª edizione, va al Conservatorio Paisiello di Taranto per l'impegno mostrato nella promozione musicale ma anche nella formazione di tanti giovani talenti. Vediamo. Presso l'auditorium della Scuola di Alta Formazione Safes Pro di Taranto la cerimonia di conferimento della 19ª edizione del Premio Anello di San Cataldo, promossa dalle segreterie territoriali di CISL e Adiconsum. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno rende omaggio a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti per il loro contributo alla crescita sociale, culturale e civile del territorio. L'edizione 2026 ha visto l'assegnazione del prestigioso riconoscimento al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto, premiato per il ruolo svolto nella promozione della cultura musicale nella formazione di intere generazioni di giovani talenti, contribuendo al prestigio della città anche oltre i confini regionali.
14: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni, quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da

0: quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il Conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto.
1: Un'eccellenza molto molto importante per il territorio ionico. Ormai possiamo parlare di un premio storico per la CISL e per il territorio ionico, ma quest'anno il paesiello rappresenta davvero un fiore all'occhiello appunto di Taranto e tutto il territorio. È indubbio che ricordo un po' anche quella che è stata la battaglia per la statizzazione del paesiello. Sicuramente come CISL ci siamo impegnati e ci siamo riusciti poi nel corso del tempo, comunque anche per il lavoro svolto anche dagli altri colleghi successivamente.
2: Noi siamo un'associazione dei consumatori che tutela i diritti dei cittadini. Tra i diritti pensiamo che ci sta soprattutto il diritto alla formazione, allo studio, alla conoscenza, e in particolar modo il Conservatorio Giovanni Paesiello è una comunità che dà lustro alla nostra città. Credo che la musica in questo momento ha necessità di essere esaltata. Stiamo in un momento in cui abbiamo un'epoca di guerre, di conflitti, di divisioni. La musica parla un linguaggio universale.
3: Ci spostiamo ora a Pulsano. Dal 24 al 26 luglio il centro storico sarà animato dalla quarta edizione del T-Fest, manifestazione organizzata dalla Proloco. Vediamo.
4: Dal 24 al 26 luglio il centro storico di Pulsano ospiterà la quarta edizione del T-Fest 2026, manifestazione organizzata dalla Proloco Pulsano, che unisce spettacolo, cultura, tradizioni, arte ed enogastronomia. Grande protagonista infatti sarà la gastronomia d'eccellenza, con un'area food dedicata ai piatti della tradizione preparati con i prodotti deco di Pulsano, valorizzando le eccellenze locali. In programma anche il mercatino dell'arte e dell'artigianato. Nel corso della manifestazione si esibiranno 92 artisti.
5: Quest'anno questa manifestazione, questo evento sta avendo un'altissima cassa di risonanza anche in tutta la regione, quindi ci aspettiamo tanta gente perché il programma è un programma particolare, un programma importante, ci sono degli ospiti importanti.
6: Vi aspettiamo il 24, 25 e 26 a Pulsano per la quarta edizione del T-Fest, la festa delle tipicità di Puglia, quindi vasta scelta enogastronomica, tanti stand anche di artigianato e una vasta proposta artistica.
7: Tre giorni di spettacoli dove si esibiranno 92 artisti nazionali e 12 internazionali, tre serate completamente diverse tra di loro, la prima dedicata alle famiglie, agli artisti di strada, al cabaret, la seconda serata dedicata agli anni 90 e la terza serata, la tipica terza serata, avremo come ospite il canzoniere grecanico Salentino, dove chiuderemo con la pizzica. Ma il T-Fest è un contenitore di artisti che riempiranno i tre giorni.
3: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.

Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo giovedì 23 luglio con la nostra rassegna stampa nazionale. Come sempre andremo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali e vedremo le notizie principali dell'Italia e non solo. E poi il nostro meteo, le notizie locali attraverso i quotidiani della Puglia, le notizie di Taranto. E poi andremo a parlare di alcune tematiche importanti dell'attualità tarantina. Parleremo della situazione del porto e della avvertenza occupazionale ex TCT che va avanti da oltre un decennio. Ci collegheremo con il segretario generale Uiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, per capire quali sono le ultime novità. E poi oggi una giornata importante per Chimambiente. I sindacati sono in attesa di capire quale sarà il contratto di servizio. Oggi è atteso infatti un incontro a Palazzo di Città. Ci collegheremo con Mimmo Sardelli per capire questo e anche il piano operativo che è stato messo a punto dall'azienda per affrontare i giochi del Mediterraneo 2026. Adesso andiamo a vedere la nostra rassegna stampa nazionale, iniziando come sempre dall'agenzia ANSA. E allora, la prima pagina, in un video la rianimazione di Fachir, ovviamente il caso che tiene ancora banco in questi giorni. La difesa legato e con il volto marrone per lo spray. Nel filmato

Dato all'ANSA da Anselmo, che sarebbe l'avvocato della famiglia di Fakir, si vedono gli operatori intenti nei soccorsi. Nuovi video, prima dell'intervento la confusione di Fakir in strada. I volontari della Croce Rossa fermano meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo. Su questo è intervenuto anche il presidente della SIS 118, Mario Balzanelli, che ha dichiarato che la manovra a cui la posizione a cui è stato sottoposto Fakir è una posizione errata perché impedisce appunto l'ingresso dell'aria nei polmoni. Nella parte laterale, con le notizie dell'ultima ora, leggiamo: a giugno in Europa più 13,1% le vendite di auto, Stellantis cresce del 5,3%. E poi Teheran: se gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture non passerà una goccia di petrolio. I media: i missili degli Stati Uniti colpiscono città iraniana al confine iracheno. Pasradan, petroliera in fiamme Hormuz, altre due fanno dietro front. Sempre negli USA, lanciata nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Houthi attaccate due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale. UNCTAD, la petroliera colpita in attacco nel Mar Rosso al largo dell'Arabia Saudita. E poi calcio: Romagnoli convocato dalla Lazio, il difensore atteso in ritiro. E ancora più a destra c'è appunto il video della rianimazione di Fakir con la dicitura: si tratta di immagini sconsigliate ovviamente a un pubblico sensibile, video che è stato consegnato, come abbiamo letto prima, dall'avvocato della famiglia all'ANSA. E poi l'ONU: la mossa di Donald punta su Infantino come segretario per il post Guterres. E ancora il caso del cameriere italiano di 33 anni ritrovato morto a Ibiza, indaga la polizia spagnola. Maltempo ancora, si passa dal caldo estremo a questi forti eventi, violente grandinate nelle Marche, una sessantina di feriti, e c'è anche l'immagine, insomma, della grandinata e delle dimensioni della grandine. A Parigi, trovato morto Daniel Siad, sospettato di reclutare modelle per Epstein. E poi ospedale israelitico, furto di fentanyl in ospedale a Roma, indagati due custodi. E poi ci spostiamo invece adesso a sinistra, in Medio Oriente, live blog, nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti, Pasradan affermano petroliera in fiamme Hormuz, altre due fanno dietro front, avevamo già letto nell'ultima ora. Il vertice, incontro, Lavrov, Rubio a Manila, concentrati sull'Ucraina. E poi bufera in aula, questa è una notizia che approfondiremo tra poco. I senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo per il caso Dalmastro. Fuori le chat del Mastro Carroccia, frasi inopportune, ma nulla sul clan. La protesta del Movimento 5 Stelle con i cartelli, c'è anche insomma il video riportato dall'ANSA. È una notizia che adesso andremo a leggere anche sulle altre pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera, che ovviamente in prima pagina titola "Il film della morte di Fakir". Le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti. Verifiche dal Viminale sul presidio di Lepore. No all'uso delle chat di Delmastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata. Queste le notizie principali del Corriere. Sicurezza, giustizia, su questi temi salgono le tensioni tra maggioranza e opposizione, ma anche dentro le coalizioni stesse. Il caso di Bologna, i nuovi video e Roggero, il gioielliere appunto che è finito in carcere per aver ucciso i rapinatori, resta in cella. E poi Paolo Giordano: ma quante volte oggi bisogna gridare aiuto? Alla fine ho guardato il video, di norma tende appunto il giornalista a evitare video così, ma ho guardato il video di Bologna e alla fine mi ha lasciato nauseato. Poi PNRR è futuro, attirare le imprese è possibile, di Francesco Giavazzi. E ancora continuiamo: l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia, domani l'autopsia sul corpo di Fakir. Il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi. Trump ha firmato un accordo storico con l'Arabia Saudita che garantirà al paese un programma nucleare che per scopi civili, ma che potrebbe anche aprire la strada all'arricchimento dell'uranio sul territorio del regno. E poi ancora le storie, la nuotatrice Sara Curtis: gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, che si allena negli Stati Uniti. E poi l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, che racconta un episodio appunto triste della sua vita, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. E poi c'è questo caso che sta, diciamo, tenendo banco anche sui social.

tecnologia caso senza precedenti, un modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito, la rivolta dell'intelligenza artificiale. Il commento: vietare i social ci aiuterà a proteggere i nostri figli. E poi il caffè di Massimo Gramellini, il senso dello Stato. La sinistra ce l'ha con la polizia perché limita la libertà dei cittadini, la destra ce l'ha con la magistratura perché non permette ai cittadini di sostituirsi alla polizia. Adesso andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. E allora, nel taglio alto, possiamo leggere: Morte Fakir, il contenimento dei non collaborativi è una bozza. Le linee guida del Ministero sui fermi a terra in realtà non esistono. Nuovi video rilanciano i sospetti anche sullo spray adoperato dagli agenti, ma sono i regolamenti inviati anche in procura il problema. E il bluff sui soldi mancanti, Giorgetti, niente tagli per riarmo, no al safe, però teme la manovra. E infine Zelensky giù e Fedorov vola dopo l'epurazione, si riparte con i negoziati e poi l'approfondimento di Marco Travaglio su Zelensky putiniano. Nell'articolo invece di apertura leggiamo: salvano Delmastro eppure il clan Senese. Fuori le chat per scudare il Meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi. La protesta del Movimento 5 Stelle, bistecchieria d'Italia, la Camera nega ai PM i dialoghi coi Carroccia. Intervista a Scarpinato, ora senatore 5 Stelle, si appropriano di Borsellino e poi favoriscono i fiancheggiatori del boss. E ancora destra, PD e Civici, le carte sui legami mafiosi trasversali in tre città campane. Poi l'eroina dei due mondi, Dua Lipa madrina di libri e fenicotteri dal resort albanese, ancora nel taglio basso, il boom non si ferma più, 14 miliardi in un anno alla sanità privata, notizia insomma di cui ci siamo occupati anche a livello locale. Ancora la questione di Sigfrido Ranucci, il tribunale del riesame, bomba, confermati quattro arresti col metodo mafioso. Il sindaco era socio, perquisito il fondo lasciato da Sala, 2 milioni dall'ATM. E adesso andiamo avanti con il giornale che in apertura titola: I falsi moralisti, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Mauro. Il commento del Mastro, Conte e le chat, l'analisi, il generale è riferito ovviamente a Vannacci e quel campo inerte. E poi il controcorrente di Tommaso Cerno, il martello che colpisce la sinistra. Il ritratto, quello strano centro del Camerata onorato. E poi ancora, leggiamo nella stanza di Vittorio Feltri, via il woke da legare. Giusti gli stop su fumo e social di Stefano Zecchi, ma vietare non è mai un successo. E poi ancora Forte dei Maranza. Adesso vogliamo proprio vedere la destra delle ronde, della sicurezza, della remigrazione e delle bande di minorenni che rendono invivibili le nostre città di pianura. E andiamo avanti adesso con il Messaggero, che in prima pagina. Allora, nel taglio alto notiamo innanzitutto paura per questo caso dell'intelligenza artificiale, OpenAI fuori controllo, l'analisi, le big tech, il peso del debito e poi Emma si racconta che è bello essere normale. In prima pagina troviamo invece Rogero resta in cella, respinta l'istanza di rinvio, la morte di Fakir in un nuovo video, le fasi del suo delirio. Per i PM gli agenti sono ora sottoposti a indagine, Parolin si trovi la verità, la destra accusa Lepore. L'editoriale, l'intelligenza artificiale, sermoni e rischi, e poi un bell'articolo di Alberto Angela, l'Ulisse di Nolan è diventato una bandiera, i giovani europei tutti in fila per vedere questo film, insomma, che sta riscuotendo un grande successo, una rivisitazione dell'Odissea. E poi ancora l'analisi, lo spirito civico che serve. E no alle chat di Delmastro, bagarre in aula al Senato. La Giunta boccia la richiesta dei PM dal Movimento 5 Stelle, vergogna. Energia in Medio Oriente, Trump, Arabia Saudita, accordo sul nucleare. Per il romanzo d'estate, il cavalier Sigfrido potrà tornare al report, il romanzone Ranucci La Vitola continua, Mario Aiello. E poi la super consob dell'Unione Europea, un italiano per l'ESMA, i 27 scelgono comporti.
caccia ai mandanti per il furto delle 80 fiale di fentanyl, indagati due custodi dell'ospedale.

israelitico di Roma, la pista degli ambulatori abusivi. È ancora una tragedia. Lago di Bolsena, un 22enne si tuffa e muore annegato. Andiamo avanti adesso con le notizie economiche, con il Sole 24 Ore. Via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate. Un attimo.

Consiglio dell'Unione Europea, ha scelto nel corso della riunione degli ambasciatori del 27 l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea del mercato che ha sede a Parigi. E poi ancora, polvere da sparo, Rheinmetall raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina per il caso materie prime e paradossi. Ancora nel panorama, guerra in Medio Oriente, Trump, attacchi a centrali elettriche e ponti iraniani per ogni nave colpita. Firmato l'accordo che degli Stati Uniti al nucleare civile in Arabia Saudita. Viaggio nei penitenziari, un approfondimento all'interno del Sole 24 ore nelle carceri roventi, servono nuovi progetti. Il Marocco, fare luce, Salvini a Bologna rilancia la cauzione per i cortei. Salvini ha incontrato prefetto, questore e polizia a Bologna dopo la morte di Fakir, rilanciando la cauzione per i cortei. Banche Santander macina profitti, 9 miliardi in 6 mesi. E poi appunto questo caso dell'intelligenza artificiale, violata una piattaforma per programmatori, un caso senza precedenti, modelli di intelligenza artificiale fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle. E poi ancora Trump minaccia dazi del 100% sui farmaci generici da agosto 2028. La quota dei farmaci generici sui medicinali prescritti agli americani al momento sono esenti dai dazi, ma Trump minaccia di portarli al 100% a partire dall'agosto del 2028 e successivamente al 200%. E poi continuiamo con l'analisi, troppe ambiguità, serve trasparenza, record di rinnovi, pubblico impiego, 20 contratti in 4 anni, riscossione, cartelle fiscali, l'arretrato cresce ancora e supera i 1.350 miliardi. Adesso andiamo ad approfondire quelle che sono le notizie sportive con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ovviamente in prima pagina si parla della nazionale italiana, Pep sul filo, nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirsi, Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo, in corsa ci sono anche Pirlo e Mancini, se dice no la Serie A punta su Antonio Conte. E poi furia Spalletti, mercato a rilento, sfogo con i giocatori, io resto, voi no. Folle Premier, in 38 giorni spesi 1,5 miliardi. E poi le notizie di calciomercato, Inter e Milan si cambia. E poi l'analisi, svolta mondiale, in Italia la difesa a 4 ritorna di moda. E infine legami pericolosi, appunto l'ultima di Donald Trump, Candido Infantino come segretario dell'ONU. Adesso andiamo avanti con la Repubblica, che in prima pagina appunto parla ancora del caso del Mastro, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario alla difesa con il socio vicino e clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione è un favore alla mafia. Bagarre al Senato dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e Carroccia. E poi Elena Stancanelli, se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi, solo in quel momento la puntassero alla schiena dell'uomo e sparassero uccidendolo, si chiede. Fakir in difesa di Lepore, in difesa appunto del sindaco di Bologna, Salvini pronto per il Viminale, si dice a disposizione del paese, intanto si precipita a Bologna per incontrare prefetto e questore, così riferisce la macchina comunicativa della Lega. E poi rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, viaggio in Crimea assediata dai droni e dalla povertà. E poi per il Medio Oriente, l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con il presidente degli Stati Uniti. E poi il caso, l'ispezione al prof che chiedeva di ricordare Gaza, addirittura un'ispezione dell'ufficio scolastico regionale, le convocazioni di studenti e docenti, 1, 2, 10 comunicati di solidarietà, la petizione online da 11.000 firme. E almeno 4 interrogazioni parlamentari, tanto rumore per cosa? Una lettera indirizzata ai suoi ex alunni da un professore di latino e greco di un liceo romano. E poi ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. Intelligenza artificiale fuori controllo, quell'attacco partito senza l'ordine umano. Alla fine è successo, scrive Federico Ferrazza nell'approfondimento La Storia, quanto raccontato in romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Andiamo avanti con la storia.

0: Stampa, che nel taglio alto parla di tre indagati a Spotorno, folgorato un ragazzo a Luna Park, l'ombra di Giostropoli. L'omicidio di Torino, Daniela, c'è un indagato, il corpo era in un cassone. E poi troppe morti in piscina, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Nell'articolo di apertura troviamo un reportage dallo stretto di Hormuz, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati tra USA e Iran e sale l'allarme Mar Rosso di Francesco Semprini nella battaglia di Hormuz. Un bellissimo reportage appunto contenuto all'interno. E poi no all'uso delle chat, la maggioranza scuda del Mastro in aula. La protesta del Movimento 5 Stelle a 4 mesi dalle inchieste giornalistiche che hanno svelato i legami tra l'allora sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, e Mauro Carroccia, proprietario del ristorante Bisteccheria d'Italia. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'uso delle chat tra i due. E poi ancora a Bologna c'è un nuovo video, Fakir rianimato. Con le manette parte la colletta per gli agenti, spunta un nuovo video che racconta gli ultimi minuti di Fakir morto a Bologna mentre due agenti lo stavano immobilizzando, si vede l'uomo ammanettato. E poi migranti e ricongiungimenti, alt del Colle alla stretta. Poi una intervista all'ex ministra Fornero sulla riforma che riguarda le pensioni, sbagliai a non spiegare la riforma ma salvammo l'Italia, l'errore fu non dialogare con sindacati. Sindacati e imprese. Dietro fronte di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Il caso in Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. E poi ancora Torino, PD tra sbuffi antistress e sogni di gloria. Team building dei Dem, immaginare oggi le elezioni vinte nel 2027. E ancora l'allarme, l'intelligenza artificiale sfugge ai controlli e diventa hacker, un agente di intelligenza artificiale, è riuscito a evadere dall'ambiente isolato in cui stava svolgendo un test di sicurezza. Queste quindi le notizie principali della nostra rassegna stampa di oggi. Adesso noi andiamo in pausa per il meteo e poi torniamo a guardare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete, si è formata una zona di bassa pressione sulla Polonia e questa, insieme all'alta pressione che invece è presente sul vicino Atlantico, determina la continua discesa di aria più fresca dal nord Europa che interessa anche le nostre zone. La bassa pressione che si era formata sull'Italia si è già allontanata, però dei nuovi impulsi di aria più fresca e instabile tenderanno ad interessarci nella seconda parte di giovedì e probabilmente anche nella giornata successiva, portando la formazione di nuovi temporali che si trasferiranno lentamente dai settori più settentrionali a quelli più meridionali delle nostre regioni. Bene, detto questo, possiamo quindi passare già direttamente a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, un cielo parzialmente nuvoloso comunque avremo nella giornata di giovedì, con la formazione di locali nubi un po' più intense, un po' più organizzate, dalle quali potranno esserci dei brevi rovesci o dei temporali sparsi. Quindi anche nella giornata di oggi la pioggia che eventualmente cadrà sulla nostra regione non sarà a tappeto, ma sarà sparsa in alcune località in movimento lento da nord, diciamo, verso sud. I venti saranno settentrionali, deboli, con qualche rinforzo però sul basso Adriatico, sul canale d'Otranto, dove il mare in particolare risulterà mosso. Lo ionio risulterà mosso semplicemente al largo. Le temperature sono in ulteriore calo, i valori che vedete sono i valori massimi possibili, ma localmente si potranno avere dei valori anche inferiori a quelli riportati. Vediamo la tendenza per la giornata di venerdì. Nella giornata successiva, ecco, vedete, mi sposto, avremo comunque una nuvolosità variabile, più probabile le precipitazioni sulla Puglia centro-settentrionale, un po' meno sul Salento, però ci sarà il passaggio durante la notte, probabilmente le prime ore del mattino, di un fronte temporalesco, bisognerà tenerne conto, ci potrà essere qualche temporale sparso che può raggiungere anche le nostre zone in quella fascia oraria. E per quanto riguarda le temperature, ecco, vedete, minima 23, massima 30, continua ancora la discesa, non si dovrebbero toccare i 30 gradi in nessuna delle nostre località, e questo la dice lunga sulla diminuzione della temperatura che avremo rispetto ai giorni passati, quando abbiamo toccato anche i 40 gradi. Il vento continuerà a mantenersi piuttosto vivace dai quadranti settentrionali, il mare risulterà generalmente mosso, con un moto ondoso un po' più significativo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci rientrati in studio, allora passiamo subito alle notizie locali con la nostra rassegna stampa. Diamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani locali con il Corriere del Mezzogiorno. Autonomia, l'altolà dei sindaci, fronte comune guidato dal sindaco di Bari Vito Leccese e in gioco la tenuta della nostra Repubblica. Sono 130 gli amministratori locali che chiedono lo stop alla riforma e si mobilita anche la CGIL. Fratelli d'Italia si rivolge alla Corte dei Conti, la mensa del Consiglio mai entrata in funzione, presentato l'esposto, vedete Paolo Pagliaro, capogruppo di Fratelli d'Italia. E poi l'invasione nei piccoli centri, l'altra faccia del turismo, un approfondimento di Pasquale Pellegrini. All'interno invece ancora un articolo che parla degli incendi che stanno devastando letteralmente la regione Puglia, distrutti 1800 ettari, emergenza sulla Murgia. E poi alla fiera del Levante, Ruggito Rock di Skin con gli Scancanensi. E poi si rompe un pannello e precipita da 7 metri, un altro incidente sul posto di lavoro accaduto nel Leccese. Operaio muore sul lavoro. Commercianti in rivolta per i cantieri infiniti di BRT a Bari. Noi non siamo stati mai interpellati, ne parleremo anche all'interno del nostro TG. E poi di Cesare Bechis, il caldo estremo, mare bollente, sardine e alici sono in fuga, scappano le acciughe e le sardine, restano invece le cozze. L'acqua del mare, sempre più calda, influisce in Puglia sul settore dell'economia legato alla pesca. E poi andiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Lollobrigida alla Gazzetta. ZES mossa vincente, le Cese CGL attaccano sugli squilibri territoriali, ma il Sud cresce. E poi l'analisi sull'autonomia, importante garantire unità ed equità. Il caso multiproprietà biancorossa tocca ora ai politici. All'interno il giallo di Francesco, il cameriere di 33 anni di Lucera, trovato morto a Ibiza, la polizia appunto indaga. E poi un rapporto di Confcommercio, allarme desertificazione del commercio in Italia, la Puglia prova a resistere, Bari torna a Benetton nel famoso palazzo Mincuzzi, anche questo argomento di cui parleremo nel nostro TG per quanto riguarda ovviamente la città di Taranto. E poi gli appalti agli amici, c'entra ancora l'erario, la quinta richiesta di processo per l'ex dirigente della regione. Decine di ricorsi, per la precisione 87 per una strada, la pazza idea di un imprenditore. Andiamo avanti con l'edicola. Preintese, scontro alla Camera, passa il provvedimento sull'autonomia differenziata, 100 sindaci pugliesi chiedono di fermare una riforma che non è coerente con i principi costituzionali e penalizza il Sud. E poi ancora i gestori degli affitti brevi, obbligo di un bagnino per ogni piscina, sono 12.000 nelle case vacanza e nei trulli. E poi l'editoriale, quel doppio schiaffo per il Sud, mentre focus di CGIL, con il turismo si genera lavoro povero, appunto un approfondimento abbastanza importante sul settore da parte del sindacato. E poi ancora nell'Eccese, volo dal tetto, muore operaio di 58 anni. Cultura, noci si scopre tra libri, storie e nuove idee. E poi a Brindisi, Vannacciani bussano alla giunta. E chiudiamo con il nuovo quotidiano di Puglia. gasolio più 12% in soli 20 giorni e in agricoltura costi alle stelle. La rabbia degli automobilisti, Tabarelli, la soluzione, la fine della guerra. E poi un approfondimento sulla politica tarantina, l'ipotesi del sindaco Bitetti nel PD, Borraccino a giorno, Bitetti nessuna operazione segreta, il dibattito acceso, insomma una maggioranza che presenta ancora qualche turbolenza al suo interno. L'intervista a Gabrielli, la sicurezza, tema centrale pure a sinistra, una riflessione che parte dai casi Roggero e Bologna. E poi la partita del regionalismo autonomia, lo stop arriva da 100 sindaci, allarme sui divari, sono un centinaio i rappresentanti istituzionali pugliesi che scendono in campo contro l'autonomia differenziata. L'intervento, ma è una sfida positiva per maggior efficienza, di Mauro Dattis. E poi, terminati i lavori al Palamazzola, l'annuncio sabato, evento come battesimo, ne abbiamo parlato anche nel nostro TG, il Palamazzola segna il primo punto, giochi, impianto completo e test. E poi riflessioni se la politica è incapace di gestire le emozioni. E poi l'inchiesta su Torricella, farò anche su alcune opere legate ai giochi, lavori pubblici e tangenti, indagini chiuse, 19 indagati e compare anche il sindaco. E poi sempre all'interno dell'edicola l'incontro tra il rettore di Uniba e il sindaco Bitetti, Uniba punta su Taranto, ora nuovi investimenti. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa locale. Noi adesso dovremmo avere in collegamento Mimmo Sardelli della CGIL Taranto. Eccolo, buongiorno Mimmo, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, partiamo dalla questione di Chimambiente che riguarda il piano operativo che è stato messo a punto e che vi è stato presentato come sigle sindacali per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Quali sono i punti centrali e cosa contestate eventualmente?
2: Diciamo, i punti centrali del piano, che è stato illustrato lunedì alle organizzazioni sindacali, è un investimento importante per garantire decoro e pulizia durante il periodo dei giochi, che cuba in termini economici circa 750.000 euro, che comporta quindi, diciamo, l'assunzione a tempo determinato tramite agenzia interinale di 70 unità e di 15 mezzi di varia taglia, di varia misura, per garantire un servizio che dovrebbe riguardare dalla raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento cestini, lo spazzamento meccanico e manuale misto, il lavaggio dei marciapiedi, nonché la raccolta dei rifiuti, sia nelle aree degli impianti sportivi, ma anche nelle aree più importanti della città, diciamo interessati sia dalla presenza degli atleti che dalla presenza degli altri ospiti che saranno presenti in città in questo periodo. C'è sicuramente un piano ambizioso. Non abbiamo contestato molto, perché comunque, diciamo, le risorse messe in campo le riteniamo adeguate ad affrontare, diciamo, questo surplus di attività. Ciò che abbiamo chiesto è che questo sia un'attività non slegata dal resto, diciamo, del normale decoro, della raccolta e della pulizia della città, che sia anzi l'occasione per pensare a un'implementazione dell'attività di raccolta e di pulizia e spazzamento della città, e che sia un modello che possa andare anche oltre i giochi, perché se dalla verifica dei mezzi in più, delle risorse umane messe in più, emergerà un quadro di maggior decoro e maggior tenuta del servizio di raccolta, noi avremo la prova del nome di quello che da tempo denunciamo, che ad oggi una città così complessa, così anche articolata dal punto di vista toponomastico e anche della distanza dei quartieri, le risorse in termini di mezzi e in termini di uomini e donne che procedono all'attività di pulizia della città sono insufficienti a garantire quel necessario decoro, che penso sia un dato che non sia oggetto di possa essere oggetto di discussione, in quanto è evidente a tutti.
0: Ma a tuo avviso questo piano, che appunto potrebbe garantire maggior efficienza all'interno della città, nelle condizioni attuali anche di Chimambiente, è sostenibile a lungo tempo, oppure si tratta di uno sforzo che diciamo, verrà fatto nell'immediato giusto per garantire le condizioni ottimali durante i giochi?
2: Guardate, l'esperienza e l'esperimento dei giochi potrà essere la cartina di tornasole, come dicevo poc'anzi, di quello che noi diciamo da tempo, che purtroppo ad oggi con le risorse impiegate nell'attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città sono insufficienti, cioè i mezzi messi in campo, sia per numero che per qualità e anche per condizione, ma anche le persone che ci lavorano sono insufficienti a garantire tutto ciò. Ora, se durante la fase dei giochi, attraverso questa implementazione di risorse, emerge, dopo la fase dei giochi, diciamo, a consuntivo emerge un'attività di miglior decoro, di tenuta del decoro complessivo della città, una riflessione seria va fatta. Perché se veramente si vuol pensare ad un'idea di città aperta al turismo, una città accogliente, una città attrattiva, si parla tanto di un modello alternativo di sviluppo, allora queste cose, guardate, non si fanno con le parole, con i convegni, si fanno con le scelte concrete. E le scelte concrete significa due cose: investimenti, ma consentiteci, perché oggi noi saremo ricevuti a breve dal sindaco e dall'assessore alle partecipate per conoscere questo ormai fantomatico nuovo contratto, o meglio, bozza del nuovo contratto di servizio, attraverso una gestione dell'azienda municipalizzata, che sia una gestione efficace, efficiente, che tenga conto di parametri di bilancio corretti e di qualità dei servizi e di condizioni migliori di chi all'interno di quell'azienda ci lavora. So che non è semplice, è la cosiddetta quadratura del cerchio, ma è una città che, almeno nei convegni e nelle occasioni pubbliche, parla di essere, voler aspirare a essere una città europea, non può esimersi da questa grande sfida. Ecco, le donne e gli uomini di Clima Ambiente, le lavoratrici e i lavoratori che tanto stanno soffrendo in questi anni in termini di condizioni di lavoro, voglio ricordare che molti di loro hanno molti periodi di contributi arretrati al fondo di previdenza complementare, l'hanno accettata questa sfida, l'hanno accettata anche con generosità per attaccamento alla città e all'azienda. Noi speriamo che anche chi ha la responsabilità di governare la città e quindi di dare finalmente una svolta a questa che ormai è una vicenda decennale della crisi di Clima Ambiente abbia il coraggio di fare delle scelte altrettanto coraggiose e anche altrettanto ambiziose. Ripeto, il tempo delle dichiarazioni, degli impegni è un tempo ormai scaduto. Adesso è il tempo di mettere in campo atti amministrativi concreti, reperire le risorse, capire quali risorse e capire soprattutto a chi far gestire queste risorse. Noi non ci possiamo permettere una città che da un lato aspira a essere una città moderna ed europea e dall'altro una città che ancora ragiona con categorie interpretative, con capacità di progettazione di 30 anni fa. È una grande sfida. Io spero che la città, io sono convinto che la città questa sfida la vincerà. Spero che siano anche gli amministratori di queste città, chi ha la responsabilità di decidere, abbia il coraggio di accettare questa sfida e spero anche di vincerla.
0: Ecco, prima accennavi a questo incontro importante che ci sarà questa mattina a Palazzo di Città per discutere insieme al sindaco e all'assessore Cataldino della bozza di questo fantomatico, come l'avete definito anche voi sigle sindacali, contratto di servizio. Si tratta un po', diciamo, della resa dei conti, dell'appuntamento decisivo, perché nel caso in cui effettivamente si cerchi ancora da parte dell'amministrazione comunale di prendere tempo, quali saranno le vostre reazioni?
2: Le reazioni sono quelle che abbiamo già anticipato. Non esiteremo un attimo a procedere con lo stato di agitazione, a mettere in campo tutte le azioni di lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Clima Ambiente, ma consentiteci, a tutela dell'interesse della collettività, perché io voglio ricordare che un eventuale default di Clima Ambiente non è solo un problema delle 400 famiglie che adesso comunque percepiscono il reddito da Clima Ambiente, e già questo è una bomba sociale che questa città non si può permettere insieme a tutte le altre crisi sociali, ma sarebbe un problema per l'intera città, perché i 45 milioni di euro di debito da risanare sono un fardello che pesa sulle tasche delle contribuenti e dei contribuenti di questa città e sul bilancio comunale complessivamente inteso. Quindi comprendete bene come la questione Clima Ambiente è una questione che non riguarda solo un pezzo di città, ma riguarda tutta la comunità tarantina. E rispetto a questo, vista la complessità della sfida e l'importanza della sfida, noi non tollereremo atteggiamenti dilatori o ulteriormente dilatori da parte appunto dell'amministrazione comunale. Noi siamo stati chiari anche la scorsa settimana quando abbiamo incontrato l'assessore alle partecipate. Noi non accetteremo atteggiamenti dilatori, stiamo dimostrando senso di responsabilità perché capiamo il momento difficile, il momento importante, perché questa città, io penso, con senso di responsabilità non si può permettere durante la vetrina dei giochi del Mediterraneo azioni di lotta e conflittualità sociale. Ma questo lo si evita solo mettendo in campo percorsi difficili, lunghi, complicati. Non siamo marziani, capiamo che non è semplice, ma noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Clima stanno dimostrando in questi mesi, lo abbia anche chi governa la città, attraverso un linguaggio che sia un linguaggio di verità. un linguaggio chiaro. Noi preferiamo un linguaggio di verità alle mezze verità o alle mezze bugie.
0: Ecco, per chiudere, Mimmo, prima di lasciarti ai tuoi impegni e poi ci rivedremo sicuramente davanti a Palazzo di Città per capire qual è stato l'esito.

0: proposito di questo incontro, cosa dovrebbe contenere la bozza di questo contratto di servizio per convincere le sigle sindacali e i lavoratori, ovviamente? Quali sono i punti principali che vi aspettate?
1: Tre fondamentali. Primo, garanzia del mantenimento della natura pubblica di clima ambiente. Quindi da noi lungi da ogni idea di privatizzazione e o spezzativa. Perché l'esperienza dimostra nei servizi pubblici, non a Taranto, ma in tutto il paese, come l'affidamento di servizi pubblici a soggetti privati ha determinato costi maggiori per la comunità e qualità dei servizi scadenti e condizioni peggiori per le lavoratrici e lavoratori. Due, risorse chiare per garantire il futuro efficace ed efficiente dell'azione di clima ambiente, perché senza risorse noi non possiamo garantire né il servizio né la natura pubblica, e tre, una politica chiara anche in termini di investimenti e di impiantistica, che sono quelle risorse che possono effettivamente in concreto garantire il futuro. Certo, oggi non può essere risolutiva, ma quantomeno le quantità economiche, le linee guida, le linee fondamentali di questo contratto, o meglio di questa bozza di contratto di servizio, speriamo di conoscerle e di averle. Speriamo solo che non sia un ulteriore, diciamo, passo dilatorio. Noi auspichiamo che questo non accada. Questa città ha bisogno di pacificazione e di tranquillità, di capacità di ragionare anche scontrandoci, ma di ragionare serenamente sulle cose. Diciamo che la palla è in mano all'amministrazione comunale. Noi non abbiamo pregiudizi, non abbiamo un atteggiamento preconcetto, siamo liberi, vogliamo vedere i documenti, gli atti, gli impegni e su quello noi in concreto ragioneremo.
0: E tra l'altro ricordiamo che la partecipata in questo momento è priva anche del CDA, del presidente, insomma, Spalluto, che ha dato le dimissioni e ha chiesto un rinnovamento del consiglio di amministrazione, causando, insomma, anche un po', di incidenti diplomatici con le dichiarazioni, sullo stato di, crisi, insomma, dell'azienda nella sua ultima conferenza stampa. Al di là del fatto se il prossimo, insomma, presidente sarà una figura politica o tecnica, comunque si auspica da più parti che sia una figura in grado di capire anche come organizzare nuovamente la raccolta differenziata che a Taranto al momento è precipitata nuovamente nel caos.
1: Sì, noi come funzione pubblica CGIL, sapete benissimo, abbiamo detto chiaramente all'amministrazione comunale che la complessità della sfida per clima ambiente, a nostro parere, richiede una figura con competenze tecniche elevatissime nel settore dei rifiuti, perché si tratta di tirar fuori dalle secche finanziarie e gestionali l'azienda secche in cui si trova, deve avere un soggetto in grado anche di ragionare con gli enti regolatori, la Regione Puglia, l'Ager, per quanto riguarda il discorso anche dell'impiantistica, che è uno degli elementi che potrebbe essere il punto di svolta, sia per la chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi dal punto di vista ambientale, sia anche dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche per il salvataggio dell'azienda, e l'abbiamo detto in maniera forte. Certo, mi consentirà, fa un po' specie che chi ha governato fino all'altro giorno, facendo il presidente del CDA di Clima Ambiente, poi chiede il rinnovamento. Beh, le sfide, innanzitutto bisogna affrontarle quando hai i ruoli per affrontarle. Quando poi non hai più questo ruolo e lanciare la sfida a chi viene dopo di te, lo vedo un atteggiamento un po' da comandante Schettino. Purtroppo questo è un paese che produce continuamente comandanti che al momento in cui la nave sta affondando scendono dalla nave per andare su scialuppe più sicure. È la sindrome da Schettino che sta sempre più, in qualche maniera, ammorbando questo paese. Io credo che chi ha e ricopre ruoli di responsabilità deve esercitare fino in fondo la responsabilità. E questa città ha bisogno di donne e di uomini responsabili, capaci e competenti in tutti i settori, a partire dal governo dell'azienda dei rifiuti.
0: Sì, assolutamente condivisibile, insomma, la tua ultima riflessione. Allora, noi ti auguriamo buon lavoro, ci rivediamo più tardi a Palazzo di Città. Grazie a Cosimo Sardelli, segretario generale FP CGIL Taranto. Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
0: Bene, noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo per collegarci con Carmelo Sasso e parlare di Porto ed ex TCT. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
10: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci rientrati in studio per parlare di una vertenza occupazionale che insomma non fa tanto clamore come quella dell'ex Ilva, ma si trascina avanti, pensate, da oltre un decennio. Parliamo degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dal 2014 sono stati prima in cassa integrazione straordinaria, poi tramite la Taranto Port Workers Agency adesso percepiscono l'indennità di mancato avviamento. C'era stato un passo in avanti positivo negli ultimi tempi con il via libera da parte della Regione Puglia dei corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Ora però arriva un nuovo stop. Cerchiamo di capire che cosa è successo con Carmelo Sasso, segretario generale UIL Trasporti Taranto, che vedo collegato in questo momento. Buongiorno Carmelo, ben trovato.
4: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
3: Allora, che cosa è successo in questi ultimi giorni?
4: Nulla. Come negli ultimi anni, se per sintetizzare. Purtroppo noi stiamo, come CGL, CISL e UIL, unitariamente rilevando un atteggiamento un pochino, diciamo così, particolare da parte dell'autorità portuale, delle istituzioni. Noi l'altra due settimane fa avevamo chiesto e ottenuto un incontro ad un anno di distanza da quello che era già stato tenuto in autorità portuale ad agosto del 25 per cercare di sollecitare, diciamo così, di fare il punto della situazione sugli investimenti in corso e soprattutto sulle attività che andavano insediandosi nel porto e sull'operatore di manodopera temporanea ex articolo 17 e sul futuro di questi lavoratori. Nel frattempo siamo riusciti a ottenere, come dicevi bene prima, la formazione che tra settembre e ottobre ormai inevitabilmente dovrebbe iniziare, però nel frattempo, nell'anno che è trascorso, non si è riuscita neanche ad avviare una delle attività che erano in cantiere. Qualcuna è scappata via, tipo quella di Renexia, qualcuno tipo quella l'investimento di Cantieri di Puglia che voleva subentrare all'investimento già deragliato di Ferretti, che non riesce a vedere la luce perché nessuno riesce a fornire all'operatore le informazioni indispensabili sulla disponibilità di quelle aree che sono funzionali appunto all'investimento. Sul lab dell'eolico, a più di un anno del decreto, nessuno sa nulla. Sulla concessione della piastra logistica a Vestas, ad un anno di distanza dal rilascio della concessione, Vestas non è ancora riuscito a ottenere la consegna delle aree. E spero di non aver dimenticato nessuno di tutte le storie, i convegni, le progettualità che da anni si ripetono, che poi però non si finalizzano mai in nulla di nuovo. L'ultima di queste ore è la possibile defiance sull'investimento della stazione marittima da parte dei Global Port Holding, che ad oggi ancora non ha ottenuto le ultime autorizzazioni e di conseguenza non può ancora appaltare quell'attività che ricordo a me stesso verrà fatta con soldi del privato, 5 milioni di euro, e che poi resterà naturalmente al porto di Taranto. Se l'operatore in queste ore, non in questi giorni, in queste ore non sarà messo nelle condizioni di affidare questo lavoro e l'azienda di appaltarlo, l'azienda realizzatrice, sicuramente si salterebbe la finestra temporale ottobre-giugno, quando le crociere sono ferme per la realizzazione delle infrastrutture, e probabilmente anche questo investitore potrebbe cambiare idea, confermando il fatto che nel porto di Taranto non si riescono a realizzare attività di impresa.
3: Quindi Carmelo, per parlare chiaramente, questi corsi di formazione della Regione Puglia potrebbero essere un accanimento terapeutico, ovvero riqualificare dei lavoratori sì, ma c'è poi la possibilità che effettivamente possano essere reimpiegati oppure no?
4: La politica attiva del lavoro della Regione.
3: Ecco, abbiamo un problema con il collegamento, adesso attendiamo insomma che Carmelo Sasso si ricolleghi per parlare appunto di questa situazione. Stava giustamente
4: mi sentite?
3: Eccolo, eccolo, ci siamo.
4: Sì, scusate ma sono per strada, ho ricevuto una telefonata, come potete immaginare si è sganciata. Dicevo, la politica attiva del lavoro era stata disegnata appunto come una politica attiva. La politica attiva, quando c'è una prospettiva di lavoro, e quando la formazione è finalizzata già a un'attività ben conosciuta. Noi l'accanimento terapeutico non è mai interessato né piaciuto, quindi l'idea era quella appunto di far finanziare i corsi, di aprire un catalogo di 11 posizioni all'interno delle varie linee di sviluppo che il porto aveva indicato nei vari piani operativi triennali. Purtroppo io ne ho provati 7 piani operativi triennali, non ne ho visti realizzati ancora neanche uno. Purtroppo adesso a settembre, a ottobre, quando i corsi potranno partire, i lavoratori saranno chiamati a scegliere in ARPAL tra le 11 possibilità che dà il catalogo, e speriamo e confidiamo che i lavoratori potranno scegliere le attività che sono collegate con questi investimenti che purtroppo da tempo non partono. Allora noi per risolvere il problema dei lavoratori abbiamo bisogno del lavoro, noi siamo semplicemente il sindacato, non ci siamo mai accontentati degli ammortizzatori sociali come obiettivo, ma come uno strumento di ricollocazione. Credo che a questo punto qualcuno debba fermarsi un pochino sul territorio, smettere di viaggiare,

0: smettere di fare un attimino promozione, perché io posso capire che l'autorità portuale deve stare in giro per il mondo per fare promozione, però sono 20 anni che si fa promozione, io non ricordo, tranne quello di Hillport, nessun investimento che negli ultimi 5-6 anni sia stato finalizzato, quindi un po' meno promozione, un po' più esecuzione, un po' più messa a terra degli investimenti, perché noi dei progetti, dei convegni, di tutte le buone proposizioni, dei vari interlocutori che in questi anni si sono interfacciati con noi sul porto, ponendolo come questo famoso volano, questo famoso futuro, noi purtroppo qui vediamo soltanto tante chiacchiere e pochi fatti.
1: Sì, effettivamente c'è un po' uno scollamento tra quello che passa a livello di messaggio promozionale e quella che poi è la realtà concreta, insomma, del porto di Taranto, degli investimenti, delle attività che sono anche in programma da svolgere. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche una scadenza breve dell'indennità di mancato avviamento che in questo momento costituisce sostentamento di questi lavoratori.
0: Sì, Maria Laura, quella richiesta che doveva nascere da quel tavolo in maniera unitaria tra istituzioni e sindacati e che poi forse non siamo stati noi ben chiari con l'italiano, è partita come una sola richiesta della politica, che è quello che lamentavamo con i confederali ieri, serve proprio a focalizzare almeno le tre questioni fondamentali. L'hub dell'eolico che risolverebbe il problema degli ex TCT da solo e non solo quello degli ex TCT, secondo me. Che idea ha il governo su questa questione? La questione dell'articolo 17, quindi dell'operatore di manodopera temporanea, che il nostro porto non ha da 3 anni e quindi il nostro porto è privo di un fattore di competitività che gli altri porti hanno, oltre che una fonte di manodopera qualificata e di lavoro stabile e di qualità. E la terza cosa è collegata con la seconda, col 17, perché dalle scelte che il Ministero farà sull'articolo 17 nascerà o meno l'esigenza della proroga ulteriore dell'agenzia per confermare, oltre l'indennità di mancato avviamento cui parlavi, che sostenta le famiglie dei lavoratori, anche la clausola sociale che li ricollega a quei posti di lavoro che da più di 10 anni, come dicevi tu, a Taranto non si riesce a creare. E noi siamo fermi a 320 unità da 4 anni. Sono 4 anni che l'autorità di sistema portuale, un sistema portuale come quello di Taranto, non riesce a generare 10 posti di lavoro da dedicare a questi lavoratori. Abbiamo la piastra logistica data in concessione a Vestas con un impegno di assunzione di oltre 90 unità che è lì fermo da un anno e non viene messo a terra semplicemente perché l'autorità portuale ancora non è nelle condizioni, dopo 20 anni dall'inizio. È quasi 8 anni dalla fine dei lavori della piastra logistica, non è ancora nelle condizioni di poterla mettere in operatività e consegnarla al concessionario. Crediamo, ripeto, che qualcuno dovrebbe concentrarsi un pochino di più su ciò che c'è da fare per cominciare ad avviare questa attività e poi magari rimandare le attività di marketing e di partecipazione alle varie fiere, ai vari convegni, a un attimo successivo.
1: Ecco Carmelo, per chiudere, tu in questi lunghi anni di questa vertenza, insomma, ex TCT, sei sempre stato piuttosto ottimista sul risultato finale. Adesso notiamo che c'è un po' di stanchezza, di disillusione anche sulla vicenda. Quali sono le tue previsioni?
0: La disillusione è legata proprio al fatto che da anni rileviamo, e rilevo personalmente, e purtroppo non c'è stata un'inversione di tendenza in positivo con il cambio del vertice dell'autorità di sistema portuale, anzi, forse è stato il contrario, il fatto che c'è un'enorme difficoltà a mettere a terra gli investimenti. I lavoratori, per salvarli, c'è bisogno del lavoro. Noi non, penso che abbiamo dimostrato di saper fare del nostro meglio con le attività di sostegno, con gli ammortizzatori sociali, con le attività formative. Magari se qualcuno fosse così efficace, oltre che nella promozione, ripeto, anche nella realizzazione degli investimenti e dei progetti che questa autorità di sistema portuale da decenni ha messo in campo, credo che il problema si risolverebbe molto rapidamente. Se mi chiede la domanda era se noi ci arrenderemo, la risposta è mai.
1: E allora, quali sono gli ultimi passi che farete come sindacato in questo senso, i prossimi?
0: Dopo la nota di ieri dei confederali, l'autorità di sistema portuale ci ha inviato dopo una 10 giorni, perché l'avevamo letto sulla stampa, ciò che è stato trasmesso come richiesta da parte di comune, provincia e autorità di sistema portuale al ministero, ai vari ministeri, e ricalca comunicazioni che nell'aprile l'autorità di sistema aveva già fatto, e ricalca l'incontro che in solitaria il presidente della DSP ha svolto ad aprile al Ministero proprio su questi argomenti, che ha prodotto un ottimo nulla di fatto, se siamo a questo punto. Quindi noi avevamo chiesto e offerto la nostra disponibilità a sostenere il presidente, l'autorità di sistema portuale e le istituzioni locali in questo percorso, e crediamo che, personalmente ritengo, credo poi che questa cosa la dovremo discutere anche con gli altri colleghi di CGIL e CISL, credo che sia arrivato il momento di scendere in campo con i lavoratori, di alzare il livello di attenzione su questa vicenda, perché la politica, forse distratta da troppe cerimonie, da troppi giochi, da troppi viaggi, non si sta concentrando sul fatto che ci sono delle importanti scadenze, alle quali, secondo noi, in pochi stiamo mettendo la giusta attenzione. E scappati via anche questi altri treni, partite e salpate anche queste altre navi, credo che le prossime occasioni capiteranno tra troppo tempo per poter essere utili per questi lavoratori.
1: Assolutamente sì, insomma è una battaglia, se così possiamo chiamarla, che va condotta contestualmente con i lavoratori proprio per riportare l'attenzione su questa vertenza che a volte passa un po' in secondo piano rispetto alle altre numerose purtroppo del territorio. Grazie Carmelo, grazie e buon lavoro, ci ritroveremo più avanti insomma anche per la questione di Chimambiente.
0: Ci vediamo tra una mezz'ora, un'oretta a Palazzo di Città, Maria Laura. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Buona giornata a te. E allora termina qui la nostra puntata di Buon Mattino. Noi vi lasciamo ai programmi del nostro palinsesto e poi ci ritroveremo alle ore 14 con l'informazione di Studio 100, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorrain. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorrain come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà. Lo

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5, poi 5 nell'altro verso, 1. Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse.

8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori, lento 1 e lascio andare giù, 2, vado giù, 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici.

e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3. E giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi finiti 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi. E poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori, fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3, accompagno sempre il movimento. 4. 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini, quindi ci stendiamo sul

nostro tappetino. Le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti e tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3, inspiro, espiro, 5, 6, 7, altri 2, 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle, anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo, noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3, i gomiti restano sempre puntati verso il soffitto. Distendo e poi piego. Lentamente, 5, 6, non devo creare una massima flessione, così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura, semplice questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro. Espirando chiudo e sento la contrazione, poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altri 3, 1, 2, 3 e rilasso un po', ascolto, appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria. 7, 8, 9 e 10. Metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni.

Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle, che hanno lavorato, muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare. Ok, l'ultimo, fuori l'aria e poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse, sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno, però quando andremo ad allenarci da soli, ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle, lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura. Conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente, se sento bruciare, come sempre mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. O in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo. Lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore, quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona. Me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore. E dopo almeno una decina di secondi di recupero, però il braccio di nuovo stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio, e sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro.

sul fianco destro, molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: 44esimo posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio. Lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
2: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
0: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
1: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
0: poteva essere come tutte le altre,
1: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
0: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica.
0: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
2: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
0: Torniamo a, allora, Volvo, a Volvo. Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno?

0: certo. Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una piattaforma, a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che è farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a certo. S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per
0: certo,
1: una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per
1: Volvo, sì, di recente,
0: è una novità di questi ultimi mesi. Quindi
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì, sì, sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza oltre che al comfort di bordo, perché anche quello

0: Un altro aspetto, ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale naturalmente e non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione che
0: fanno. Assolutamente.
2: E questo è proprio, aspetto, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello guarda caso vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
0: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però

0: legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera. Ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
0: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
1: Crediamo di sì.
0: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
1: Poi, tanto, con grande
0: la vostra
1: piacere.
0: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
2: quindi grazie.
0: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
0: E comunque per il momento
1: è utile, molto.
0: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di
1: Pubblica
0: Relazione
1: di Volvo
0: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
0: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti,

0: rendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling.

Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema OpenRLink, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di

0: diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stata molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia.

super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%.

0: DVD 4x4, la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.

0: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
0: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
1: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
0: E questo ce l'hai raccontato
1: spesso. Gli orologi
0: spesso.
1: Sono stati inventati prima del motore a scoppio.
0: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
1: Prima
0: tanto
1: del motore elettrico.
0: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Buonasera, buonasera Mauro.
1: Buonasera.
0: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
2: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: Unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: sì.
1: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
0: certo.
1: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio, però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco a un certo momento è arrivato Big Bang unico, che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari era un motore incredibile.

0: E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì, fino a quel punto, diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni, e questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo interessante.
0: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni, 350.000 chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente

0: prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
2: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
1: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
2: Paolo, stai seguendo i mondiali?
0: Perché no, direi.
2: La domanda è pericolosa.
0: Perché no, perché no.
2: Hublot sicuramente
0: Non
2: sì.
0: ti dirò per chi tifo, perché
2: No.
0: per chi tifo non c'è.
2: No, vabbè,
0: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
2: pazienza.
0: però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
2: Attenzione a non
0: non
2: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
0: no,
2: mondiale, quindi
0: ma
2: di
0: lui
2: quello
0: però
2: giusto.
0: non lo porta quando gioca,
2: Meno
0: quindi
2: male.
0: lo lascia in mano a
2: Se no,
0: qualcuno
2: se no.
0: fuori dal campo.
2: Esatto,
0: Si
2: altro che
0: chiama,
2: garanzia, se no.
0: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
2: Mbappé, Kylian
0: Mbappé.
2: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
0: Sì, che
2: CT
0: però ha
2: della.
0: avuto questo problema, la mamma è
2: Purtroppo,
0: mancata durante il
2: esattamente, sì.
0: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
2: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
1: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
2: Ecco.
1: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
2: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
1: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio Hublot c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
2: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
0: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
2: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
1: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
2: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente WIGA, puoi aggiungere qualcosa?
0: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
2: Apprezzo
0: tutti.
2: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: 100 storie, più di 20.

0: puntate, una stagione che ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati a Di Buon Mattino. Iniziamo questo giovedì 23 luglio con la nostra rassegna stampa nazionale. Come sempre andremo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali e vedremo le notizie principali dell'Italia e non solo. E poi il nostro meteo, le notizie locali attraverso i quotidiani della Puglia, le notizie di Taranto. E poi andremo a parlare di alcune tematiche importanti dell'attualità tarantina. Parleremo della situazione del porto e dell'avvertimento occupazionale ex TCT che va avanti da oltre un decennio. Ci collegheremo con il segretario generale Uiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, per capire quali sono le ultime novità. E poi oggi una giornata importante per Chimambiente. I sindacati sono in attesa di capire quale sarà il contratto di servizio. Oggi è atteso infatti un incontro a Palazzo di Città. Ci collegheremo con Mimmo Sardelli per capire questo e anche il piano operativo che è stato messo a punto dall'azienda per affrontare i giochi del Mediterraneo 2026. Adesso andiamo a vedere la nostra rassegna stampa nazionale, iniziando come sempre dall'agenzia ANSA. E allora, la prima pagina in un video, la rianimazione di Fachir, ovviamente il caso che tiene ancora banco in questi giorni. La difesa legato e con il volto marrone per lo spray. Nel filmato dato all'ANSA da Anselmo, che sarebbe l'avvocato della famiglia di Fachir, si vedono gli operatori intenti nei soccorsi. Nuovi video, prima dell'intervento la confusione di Fachir in strada. I volontari della Croce Rossa fermano meno di un minuto per i primi soccorsi ed era ancora vivo. Su questo è intervenuto anche il presidente della SIS 118, Mario Balzanelli, che ha dichiarato che la manovra a cui la posizione a cui è stato sottoposto Fachir è una posizione errata perché impedisce appunto l'ingresso dell'aria nei polmoni. Nella parte laterale, con le notizie dell'ultima ora, leggiamo: a giugno in Europa più 13,1% le vendite di auto, Stellantis cresce del 5,3%. E poi Teheran, se gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture non passerà una goccia di petrolio. I media, i missili degli Stati Uniti colpiscono città iraniana al confine iracheno. Pasradan, petroliera in fiamme Hormuz, altre due fanno dietrofront. Sempre negli USA, lanciata nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Houthi, attaccate due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale. UNCTAD, la petroliera colpita in attacco nel Mar Rosso al largo dell'Arabia Saudita. E poi Calcio, Romagnoli convocato dalla Lazio, il difensore atteso in ritiro. E ancora più a destra c'è appunto il video della rianimazione di Fakir con la dicitura: si tratta di immagini sconsigliate ovviamente a un pubblico sensibile, video che è stato consegnato, come abbiamo letto prima, dall'avvocato della famiglia all'ANSA. E poi l'ONU, la mossa di Donald, punta su Infantino come segretario per il post Guterres. E ancora il caso del cameriere italiano di 33 anni, ritrovato morto a Ibiza, indaga la polizia spagnola. Maltempo ancora, si passa dal caldo estremo a questi forti eventi, violente grandinate nelle Marche, una sessantina di feriti e c'è anche l'immagine, insomma, della grandinata e delle dimensioni della grandine. A Parigi, trovato morto Daniel Siad, sospettato di reclutare modelle per Epstein. E poi ospedale israelitico, furto di fentanyl in ospedale a Roma, indagati due custodi. E poi ci spostiamo invece adesso a sinistra, in Medio Oriente, live blog, nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti, Pasradan affermano petroliera in fiamme Hormuz, altre due fanno dietro front, avevamo già letto nell'ultima ora.

il vertice incontro Lavrov-Rubio a Manila concentrati sull'Ucraina e poi bufera in aula, questa è una notizia che approfondiremo tra poco, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo per il caso Dalmastro, fuori le chat, chat del Mastro Carroccia, frasi inopportune ma nulla sul clan. La protesta del Movimento 5 Stelle con i cartelli, c'è anche insomma, il video riportato dall'ANSA, è una notizia che adesso andremo a leggere anche sulle altre pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera che ovviamente in prima pagina titola Il film della morte di Fakir, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche dal Viminale sul presidio di Lepore, no all'uso delle chat di Del Mastro, bagarre in aula, Roggero, scarcerazione negata, queste le notizie principali del Corriere. Sicurezza, giustizia, su questi temi salgono le tensioni tra maggioranza e opposizione ma anche dentro le coalizioni stesse, il caso di Bologna, i nuovi video e Roggero, il gioielliere appunto che è finito in carcere per aver ucciso i rapinatori, resta in cella. E poi Paolo Giordano, ma quante volte oggi bisogna gridare aiuto? Alla fine ho guardato il video, di norma tende appunto il giornalista a evitare video così, ma ho guardato il video di Bologna e alla fine mi ha lasciato nauseato. Poi PNRR è futuro, attirare le imprese è possibile, di Francesco Giavazzi. E ancora continuiamo, l'uomo in terra è confuso i minuti prima della tragedia, domani l'autopsia sul corpo di Fakir. Il sì di Trump ha firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi, Trump ha firmato un accordo storico con l'Arabia Saudita che garantirà al paese un programma nucleare che per scopi civili ma che potrebbe anche aprire la strada all'arricchimento dell'uranio sul territorio del regno. E poi ancora le storie, la nuotatrice Sara Curtis, gli insulti dei razzisti non mi fanno paura, che si allena negli Stati Uniti. E poi l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, che racconta un episodio appunto triste della sua vita, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. E poi c'è questo caso che sta diciamo tenendo banco anche sui social, in tecnologia, caso senza precedenti, un modello di intelligenza artificiale sfugge al controllo umano e hackera un sito, la rivolta dell'intelligenza artificiale. Il commento, vietare i social ci aiuterà a proteggere i nostri figli. E poi il caffè di Massimo Gramellini, il senso dello Stato. La sinistra ce l'ha con la polizia perché limita la libertà dei cittadini, la destra ce l'ha con la magistratura perché non permette ai cittadini di sostituirsi alla polizia. Adesso andiamo avanti con il Fatto Quotidiano. E allora, nel taglio alto possiamo leggere Morte Fakir, il contenimento dei non collaborativi è una bozza, le linee guida del Ministero sui fermi a terra in realtà non esistono, nuovi video rilanciano i sospetti anche sullo spray adoperato dagli agenti, ma sono i regolamenti inviati anche in procura il problema. E il bluff sui soldi mancanti, Giorgetti, niente tagli per riarmo, no al safe, però teme la manovra. E infine Zelensky giù e Fedorov vola dopo l'epurazione, si riparte con i negoziati e poi l'approfondimento di Marco Travaglio su Zelensky putiniano. Nell'articolo invece di apertura leggiamo salvano Del Mastro eppure il clan senese, fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi, la protesta del Movimento 5 Stelle, bistecchieria d'Italia, la Camera nega i PM, i dialoghi coi Carroccia. Intervista a Scarpinato, ora senatore 5 Stelle, si appropriano di Borsellino e poi favoriscono i fiancheggiatori del boss. E ancora destra, PD e civici, le carte sui legami mafiosi trasversali in tre città campane. Poi l'eroina dei due mondi, Dua Lipa madrina di libri e fenicotteri dal resort albanese, ancora nel taglio basso, il boom non si ferma più, 14 miliardi in un anno alla sanità privata, notizia insomma di cui ci siamo occupati anche a livello locale. Ancora la questione di Sigfrido Ranucci, il tribunale del riesame, bomba, confermati 4 arresti col metodo mafioso. Il sindaco era socio, perquisito il fondo lasciato da Sala, 2 milioni dall'ATM. E adesso andiamo avanti con il giornale che in apertura titola I falsi moralisti, condannata la compagna Salis, sfrutta e licenzia gli assistenti. L'eurodeputata di AVS dovrà risarcire con oltre 300.000 euro i collaboratori. Un'altra bomba sul campo largo, imbarazzo a sinistra, nuovo caso su Mauro. Il commento.

Del Mastro, Conte e le chat, l'analisi, il generale è riferito ovviamente a Vannacci e quel campo inerte. E poi il controcorrente di Tommaso Cerno e il martello che colpisce la sinistra. Il ritratto, quello strano centro del Camerata onorato. E poi ancora, leggiamo nella stanza di Vittorio Feltri, via il wok da legare. Giusti gli stop su fumo e social di Stefano Zecchi, ma vietare non è mai un successo. E poi ancora forte dei Maranza. Adesso vogliamo proprio vedere la destra delle ronde, della sicurezza, della remigrazione e delle bande di minorenni che rendono invivibili le nostre città di pianura. E andiamo avanti adesso con il Messaggero. Che in prima pagina, allora nel taglio alto notiamo innanzitutto paura per questo caso dell'intelligenza artificiale, OpenAI fuori controllo, l'analisi, le big tech, il peso del debito e poi Emma si racconta che è bello essere normale. In prima pagina troviamo invece Rogero Restencella respinta l'istanza di rinvio, la morte di Fachini in un nuovo video, le fasi del suo delirio. Per i PM gli agenti sono ora sottoposti a indagine. Parolin si trovi la verità, la destra accusa Lepore. L'editoriale, l'intelligenza artificiale, sermoni e rischi, e poi un bell'articolo di Alberto Angela, l'Ulisse di Nolan è diventato una bandiera. I giovani europei tutti in fila per vedere questo film, insomma, che sta riscuotendo un grande successo, una rivisitazione dell'Odissea. E poi ancora l'analisi, lo spirito civico che serve. E no alle chat di Del Mastro, bagarre in aula al Senato. La giunta boccia la richiesta dei PM dal Movimento 5 Stelle, vergogna. Energia in Medio Oriente, Trump, Arabia Saudita, accordo sul nucleare. Per il romanzo d'estate, il cavalier Sigfrido potrà tornare al report, il romanzone Ranucci La Vitola continua, Mario Aiello. E poi la super consob dell'Unione Europea, un italiano per l'ESMA, i 27 scelgono Comporti. Caccia ai mandanti per il furto delle 80 fiale di fentanyl, indagati due custodi dell'ospedale israelitico di Roma, la pista degli ambulatori abusivi. E ancora una tragedia, Lago di Bolsena, un 22enne si tuffa e muore annegato. Andiamo avanti adesso con le notizie economiche, con il Sole 24 Ore, via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate. Un attimo. Un italiano, ecco questo lo leggevamo prima, un italiano all'ESMA, l'Unione Europea sceglie Comporti, un italiano per la prima volta alla guida della Consob Europea, il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto nel corso della riunione degli ambasciatori del 27 l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea del mercato che ha sede a Parigi. E poi ancora polvere da sparo, Rheinmetall raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina per il caso materie prime e paradossi. Ancora nel panorama guerra in Medio Oriente, Trump attacchi a centrali elettriche e ponti iraniani per ogni nave colpita. Firmato l'accordo che degli Stati Uniti al nucleare civile in Arabia Saudita. Viaggio nei penitenziari, un approfondimento all'interno del Sole 24 Ore nelle carceri roventi, servono nuovi progetti. Il Marocco fare luce, Salvini a Bologna rilancia la cauzione per i cortei. Salvini ha incontrato prefetto, questore e polizia a Bologna dopo la morte di Fakir, rilanciando la cauzione per i cortei. Banche Santander macina profitti, 9 miliardi in 6 mesi e poi appunto questo caso dell'intelligenza artificiale violata una piattaforma per programmatori, un caso senza precedenti, modelli di intelligenza artificiale fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle. E poi ancora Trump minaccia dazi del 100% sui farmaci generici da agosto 2028. La quota dei farmaci generici sui medicinali prescritti agli americani al momento sono esenti dai dazi, ma Trump minaccia di portarli al 100% a partire dall'agosto del 2028 e successivamente al 200%. E poi continuiamo con l'analisi, troppe ambiguità, serve trasparenza, record di rinnovi, pubblico impiego, 20 contratti in 4 anni, riscossione, cartelle fiscali, l'arretrato cresce ancora e supera i 1.350 miliardi. Adesso andiamo ad approfondire quelle che sono le notizie sportive con la prima pagina della

Gazzetta dello Sport, ovviamente in prima pagina si parla della nazionale italiana, Pep sul filo, nuovo CT azzurro, i giochi possono riaprirsi, Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni all'anno, ma la Go prende tempo, in corsa ci sono anche Pirlo e Mancini, se dice no la Serie A punta su Antonio Conte. E poi furia Spalletti, mercato a rilento, sfogo con i giocatori, io resto, voi no. Folle Premier, in 38 giorni spesi 1,5 miliardi. E poi le notizie di calciomercato, Inter e Milan si cambia. E poi l'analisi svolta mondiale, in Italia la difesa a 4 ritorna di moda. E infine legami pericolosi, appunto l'ultima di Donald Trump, candido Infantino come segretario dell'ONU. Adesso andiamo avanti con La Repubblica che in prima pagina appunto parla ancora del caso Del Mastro, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario alla difesa con il socio vicino ai clan, il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria, l'opposizione è un favore alla mafia. Bagarre al Senato dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e Carroccia. E poi Elena Stancanelli, se dopo uno stupro imitassimo Roggero, cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi, solo in quel momento la puntassero alla schiena dell'uomo e sparassero uccidendolo, si chiede. Fakir in difesa di Lepore, in difesa appunto del sindaco di Bologna, Salvini pronto per il Viminale, si dice a disposizione del paese, intanto si precipita a Bologna per incontrare prefetto e questore, così riferisce la macchina comunicativa della Lega. E poi il rimpasto di Zelensky, Kiev in piazza per l'ex ministro, viaggio in Crimea assediata dai droni e dalla povertà. E poi per il Medio Oriente l'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con il presidente degli Stati Uniti. E poi il caso, l'ispezione al prof che chiedeva di ricordare Gaza, addirittura un'ispezione dell'ufficio scolastico regionale, le convocazioni di studenti e docenti, 1, 2, 10 comunicati di solidarietà, la petizione online da 11.000 firme. E almeno 4 interrogazioni parlamentari. Tanto rumore per cosa? Una lettera indirizzata ai suoi ex alunni da un professore di latino e greco di un liceo romano. E poi ancora Salis condannata, deve risarcire gli assistenti licenziati. Intelligenza artificiale fuori controllo, quell'attacco partito senza l'ordine umano. Alla fine è successo, scrive Federico Ferrazza nell'approfondimento La storia, quanto raccontato in romanzi e film di fantascienza è diventato realtà. Andiamo avanti con La Stampa, che nel taglio alto parla di 3 indagati a Spotorno, folgorato un ragazzo a Luna Park, l'ombra di Giostropoli. L'omicidio di Torino, Daniela, c'è un indagato, il corpo era in un cassone. E poi troppe morti in piscina, stop ai bocchettoni fuori legge, il DL oggi alla Camera. Nell'articolo di apertura troviamo un reportage dallo stretto di Hormuz, da 12 giorni epicentro degli attacchi incrociati tra USA e Iran e sale l'allarme Mar Rosso di Francesco Semprini nella battaglia di Hormuz, un bellissimo reportage appunto contenuto all'interno. E poi no all'uso delle chat, la maggioranza scuda Del Mastro in aula. La protesta del Movimento 5 Stelle a 4 mesi dalle inchieste giornalistiche che hanno svelato i legami tra l'allora sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, e Mauro Carroccia, proprietario del ristorante Bisteccheria d'Italia, la giunta per le autorizzazioni della Camera ha negato l'uso delle chat tra i due. E poi ancora a Bologna c'è un nuovo video, Fakir rianimato. Con le manette parte la colletta per gli agenti, spunta un nuovo video che racconta gli ultimi minuti di Fakir morto a Bologna mentre 2 agenti lo stavano immobilizzando, si vede l'uomo ammanettato. E poi migranti e ricongiungimenti, alt del Colle alla stretta. Poi una intervista all'ex ministra Fornero sulla riforma che riguarda le pensioni, sbagliai a non spiegare la riforma ma salvammo l'Italia, l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Il dietrofront di Santanchè, gli attacchi di Salvini e la sinistra troppo timida. Il caso in Francia, social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci. E poi ancora Torino, PD tra sbuffi antistress e sogni di gloria. Team building dei Dem, immaginare oggi le elezioni vinte nel 2027.
E ancora l'allarme, l'intelligenza

0: artificiale sfugge ai controlli e diventa hacker, un agente di intelligenza artificiale riuscito a evadere dall'ambiente isolato in cui stava svolgendo un test di sicurezza. Queste quindi le notizie principali della nostra rassegna stampa di oggi. Adesso noi andiamo in pausa per il meteo e poi torniamo a guardare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali. A tra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete si è formata una zona di bassa pressione sulla Polonia e questa insieme all'alta pressione che invece è presente sul vicino Atlantico determina la continua discesa di aria più fresca dal nord Europa che interessa anche le nostre zone. La bassa pressione che si era formata sull'Italia si è già allontanata, però dei nuovi impulsi di aria più fresca e instabile tenderanno ad interessarci nella seconda parte di giovedì e probabilmente anche nella giornata successiva, portando la formazione di nuovi temporali che si trasferiranno lentamente dai settori più settentrionali a quelli più meridionali delle nostre regioni. Bene, detto questo, possiamo quindi passare già direttamente a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, un cielo parzialmente nuvoloso comunque avremo nella giornata di giovedì, con la formazione di locali nubi un po' più intense, un po' più organizzate, dalle quali potranno esserci dei brevi rovesci o dei temporali sparsi. Quindi anche nella giornata di oggi la pioggia che eventualmente cadrà sulla nostra regione non sarà a tappeto, ma sarà sparsa in alcune località in movimento lento da nord, diciamo, verso sud. I venti saranno settentrionali, deboli, con qualche rinforzo però sul basso Adriatico, sul canale d'Otranto, dove il mare in particolare risulterà mosso, lo Ionio risulterà mosso semplicemente a largo. Le temperature sono in ulteriore calo, i valori che vedete sono i valori massimi possibili, ma localmente si potranno avere dei valori anche inferiori a quelli riportati. Vediamo la tendenza per la giornata di venerdì. Nella giornata successiva, ecco, vedete, mi sposto, avremo comunque una nuvolosità variabile, più probabile le precipitazioni sulla Puglia centro-settentrionale, un po' meno sul Salento, però ci sarà il passaggio di, durante la notte, probabilmente le prime ore del mattino, di un fronte temporalesco, bisognerà tenerne conto, ci potrà essere qualche temporale sparso che può raggiungere anche le nostre zone in quella fascia oraria. E per quanto riguarda le temperature, ecco, vedete, minima 23, massima 30, continua ancora la discesa, non si dovrebbero toccare i 30 gradi in nessuna delle nostre località, e questo la dice lunga sulla diminuzione della temperatura che avremo rispetto ai giorni passati, quando abbiamo toccato anche i 40 gradi. Il vento continuerà a mantenersi piuttosto vivace dai quadranti settentrionali, il mare risulterà generalmente mosso, con un moto ondoso un po' più significativo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci rientrati in studio, allora passiamo subito alle notizie locali con la nostra rassegna stampa. Diamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani locali con il Corriere del Mezzogiorno. Autonomia, l'altolà dei sindaci, fronte comune guidato dal sindaco di Bari Vito Leccese, e in gioco la tenuta della nostra Repubblica. Sono 130 gli amministratori locali che chiedono lo stop alla riforma e si mobilita anche la CGIL. Fratelli d'Italia si rivolge alla Corte dei Conti, la mensa del Consiglio mai entrata in funzione, presentato l'esposto, vedete, Paolo Pagliaro, capogruppo di Fratelli d'Italia. E poi l'invasione nei piccoli centri, l'altra faccia del turismo, un approfondimento di Pasquale Pellegrini. All'interno invece ancora un articolo che parla degli incendi che stanno devastando letteralmente la regione Puglia, distrutti 1800 ettari, emergenza sulla Murgia. E poi alla fiera di, del Levante, Ruggito Rock di Skin, con

0: Stancanensi. E poi si rompe un pannello e precipita da 7 metri. Un altro incidente sul posto di lavoro accaduto nel Leccese. Operaio muore sul lavoro. Commercianti in rivolta per i cantieri infiniti di BRT a Bari. Noi non siamo stati mai interpellati, ne parleremo anche all'interno del nostro TG. E poi di Cesare Bechis, il caldo estremo, mare bollente, sardine e alici sono in fuga, scappano le acciughe e le sardine, restano invece le cozze. L'acqua del mare, sempre più calda, influisce in Puglia sul settore dell'economia legato alla pesca. E poi andiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Lollobrigida alla Gazzetta. ZES mossa vincente, le Leccese CGIL attaccano sugli squilibri territoriali, ma il Sud cresce. E poi l'analisi sull'autonomia, importante garantire unità ed equità. Il caso multiproprietà biancorossa tocca ora ai politici. All'interno il giallo di Francesco, il cameriere di 33 anni, di Lucera, trovato morto a Ibiza, la polizia appunto indaga. E poi un rapporto di Confcommercio, allarme desertificazione del commercio in Italia, la Puglia prova a resistere, Bari torna Benetton nel famoso palazzo Mincuzzi, anche questo argomento di cui parleremo nel nostro TG per quanto riguarda ovviamente la città di Taranto. E poi gli appalti agli amici, c'entra ancora l'erario, la quinta richiesta di processo per l'ex dirigente della regione. Decine di ricorsi, per la precisione 87, per una strada, la pazza idea di un imprenditore. Andiamo avanti con l'edicola. Preintese, scontro alla Camera, passa il provvedimento sull'autonomia differenziata, 100 sindaci pugliesi chiedono di fermare una riforma che non è coerente con i principi costituzionali e penalizza il Sud. E poi ancora i gestori degli affitti brevi, obbligo di un bagnino per ogni piscina, sono 12.000 nelle case vacanza e nei trulli. E poi l'editoriale, quel doppio schiaffo per il Sud, mentre il focus di CGIL con il turismo si genera lavoro povero, appunto un approfondimento abbastanza importante sul settore da parte del sindacato. E poi ancora nell'Eccese, volo dal tetto, muore operaio di 58 anni, cultura, noci si scopre tra libri, storie e nuove idee. E poi a Brindisi, Vannacciani bussano alla giunta. E chiudiamo con il nuovo quotidiano di Puglia. Gasolio più 12% in soli 20 giorni e in agricoltura costi alle stelle. La rabbia degli automobilisti, Tabarelli, la soluzione, la fine della guerra. E poi un approfondimento sulla politica tarantina, l'ipotesi del sindaco Bitetti nel PD, Borraccino a giorno, Bitetti nessuna operazione segreta, il dibattito acceso, insomma una maggioranza che presenta ancora qualche turbolenza al suo interno. L'intervista a Gabrielli, la sicurezza, tema centrale pure a sinistra, una riflessione che parte dai casi Roggero e Bologna. E poi la partita del regionalismo autonomia, lo stop arriva da 100 sindaci, allarme sui divari, sono un centinaio i rappresentanti istituzionali pugliesi che scendono in campo contro l'autonomia differenziata. L'intervento, ma è una sfida positiva per maggior efficienza di Mauro Dattis. E poi terminati i lavori al Palamazzola, l'annuncio sabato evento come battesimo, ne abbiamo parlato anche nel nostro TG, il Palamazzola segna il primo punto, giochi, impianto completo e test. E poi riflessioni se la politica è incapace di gestire le emozioni. E poi l'inchiesta su Torricella, farò anche su alcune opere legate ai giochi, lavori pubblici e tangenti, indagini chiuse, 19 indagati e compare anche il sindaco. E poi sempre all'interno dell'edicola l'incontro tra il rettore di Uniba e il sindaco Bitetti. Uniba punta su Taranto, ora nuovi investimenti. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa locale. Noi adesso dovremmo avere in collegamento Mimmo Sardelli della CGIL Taranto. Eccolo, buongiorno Mimmo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, partiamo dalla questione di Chimambiente che riguarda il piano operativo che è stato messo a punto e che vi è stato presentato come sigle sindacali per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Quali sono i punti centrali e cosa contestate eventualmente?

0: Summit.
1: Diciamo, i punti centrali del piano, che è stato illustrato lunedì alle organizzazioni sindacali, è un investimento importante per garantire decoro e pulizia durante il periodo dei giochi, che cuba in termini economici circa 750.000 euro, che comporta quindi, diciamo, l'assunzione a tempo determinato tramite agenzia interinale di 70 unità e di 15 mezzi di varia taglia, di varia misura, per garantire un servizio che dovrebbe riguardare dalla raccolta delle deiezioni canine, lo svuotamento cestini, lo spazzamento meccanico e manuale misto, il lavaggio dei marciapiedi, nonché la raccolta dei rifiuti, sia nelle aree degli impianti sportivi, ma anche nelle aree più importanti della città, diciamo interessati sia dalla presenza degli atleti che dalla presenza degli altri ospiti che saranno presenti in città in questo periodo. C'è sicuramente un piano ambizioso. Cosa abbiamo non abbiamo contestato molto, perché comunque, diciamo, le risorse messe in campo le riteniamo adeguate ad affrontare, diciamo, questo surplus di attività. Ciò che abbiamo chiesto è che questo sia un'attività non slegata dal resto, diciamo, del normale decoro, della raccolta e della pulizia della città, e che sia anzi l'occasione per pensare a un'implementazione dell'attività di raccolta e di pulizia e spazzamento della città, e che sia un modello che possa andare anche oltre i giochi, perché se da la verifica dei mezzi in più, delle risorse umane messe in più, emergerà un quadro di maggior decoro e maggior tenuta del servizio di raccolta, noi avremo la prova del nuovo di quello che da tempo denunciamo, che ad oggi una città così complessa, così anche articolata dal punto di vista toponomastico e anche della distanza dei quartieri, le risorse in termini di mezzi e in termini di uomini e donne che procedono all'attività di pulizia della città sono insufficienti a garantire quel necessario decoro, che penso sia un dato che non sia oggetto di, possa essere oggetto di discussione, in quanto è evidente a tutti.
0: Ma a tuo avviso questo piano, che appunto potrebbe garantire maggior efficienza all'interno della città nelle condizioni attuali anche di clima ambiente, è sostenibile a lungo tempo, oppure si tratta di uno sforzo che diciamo verrà fatto nell'immediato giusto per garantire le condizioni ottimali durante i giochi?
1: Guardate, l'esperimento dei giochi potrà essere la cartina di tornasole, come dicevo poc'anzi, di quello che noi diciamo da tempo, che purtroppo ad oggi con le risorse impiegate nell'attività di raccolta dei rifiuti e di pulizia della città sono insufficienti. Cioè i mezzi messi in campo, sia per numero che per qualità e anche per condizione, ma anche le persone che ci lavorano, sono insufficienti a garantire tutto ciò. Ora, se durante la fase dei giochi, attraverso questa implementazione di risorse, emerge, dopo la fase dei giochi, diciamo, a consuntivo emerge un'attività di miglior decoro, di tenuta del decoro complessivo della città, una riflessione seria va fatta, perché se veramente si vuol pensare ad un'idea di città aperta al turismo, una città accogliente, una città attrattiva, si parla tanto di un modello alternativo di sviluppo, allora queste cose, guardate, non si fanno con le parole, con i convegni, si fanno con le scelte concrete, e le scelte concrete significa due cose: investimenti, ma consentiteci, perché oggi noi saremo ricevuti a breve dal sindaco e dall'assessore alle partecipate per conoscere questo ormai fantomatico nuovo contratto, o meglio bozza del nuovo contratto di servizio, attraverso una gestione dell'azienda municipalizzata, che sia una gestione efficace, efficiente, che tenga conto di parametri di bilancio corretti e di qualità dei servizi e di condizioni migliori di chi all'interno di quell'azienda ci lavora. So che non è semplice, è la cosiddetta quadratura del cerchio, ma è una città che, almeno nei convegni e nelle occasioni pubbliche, parla di essere, voler aspirare a una città europea, non può esimersi da questa grande sfida. Ecco, le donne e gli uomini di clima ambiente, le lavoratrici e i lavoratori che tanto stanno soffrendo in questi anni in termini di condizioni di lavoro, voglio ricordare che molti di loro hanno molti periodi di contributi arretrati al fondo di previdenza complementare, l'hanno accettata questa sfida, l'hanno accettata anche con generosità per attaccamento alla città e all'azienda. Noi speriamo che anche chi ha la responsabilità di governare la città e quindi di dare finalmente una svolta a questa che ormai è una vicenda decennale della crisi di clima ambiente abbia il coraggio di fare delle scelte altrettanto coraggiose e anche altrettanto ambiziose. Ripeto, il tempo delle dichiarazioni, degli impegni è un tempo ormai scaduto. Adesso è il tempo di mettere in campo atti amministrativi concreti, reperire le risorse, capire quali risorse e capire soprattutto a chi far gestire queste risorse. Noi non ci possiamo permettere.

permettere una città che da un lato aspira a essere una città moderna ed europea e dall'altro una città che ancora ragiona con categorie interpretative, con capacità di progettazione di 30 anni fa. È una grande sfida. Io spero che la città, io sono convinto che la città questa sfida la vincerà. Spero che siano anche gli

0: Definito anche voi sigle sindacali contratto di servizio. Si tratta un po', diciamo, della resa dei conti, dell'appuntamento decisivo, perché nel caso in cui effettivamente si cerchi ancora da parte dell'amministrazione comunale di prendere tempo, quali saranno le vostre reazioni?
1: Le reazioni sono quelle che abbiamo già anticipato. Non esiteremo un attimo a procedere con lo stato di agitazione, a mettere in campo tutte le azioni di lotta a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori di Climambiente, ma consentiteci, a tutela dell'interesse della collettività. Perché io voglio ricordare che un eventuale default di Climambiente non è solo un problema delle 400 famiglie che adesso comunque percepiscono il reddito da Climambiente, e già questo è una bomba sociale che questa città non si può permettere insieme a tutte le altre crisi sociali, ma sarebbe un problema per l'intera città, perché i 45 milioni di euro di debito da risanare sono un fardello che pesa sulle tasche delle contribuenti e dei contribuenti di questa città e sul bilancio comunale complessivamente inteso. Quindi comprendete bene come la questione Climambiente è una questione che non riguarda solo un pezzo di città, ma riguarda tutta la comunità tarantina. E rispetto a questo, vista la complessità della sfida e l'importanza della sfida, noi non tollereremo atteggiamenti dilatori o ulteriormente dilatori da parte appunto dell'amministrazione comunale. Noi siamo stati chiari anche la scorsa settimana quando abbiamo incontrato l'assessore alle partecipate. Noi non accetteremo atteggiamenti dilatori, stiamo dimostrando senso di responsabilità perché capiamo il momento difficile, il momento importante, perché questa città io penso che con senso di responsabilità non si può permettere durante la vetrina dei giochi del Mediterraneo azioni di lotta e conflittualità sociale. Ma questo lo si evita solo mettendo in campo percorsi difficili, lunghi, complicati. Non siamo marziani, capiamo che non è semplice. Ma noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Chima stanno dimostrando in questi mesi, lo abbia anche chi governa la città, attraverso un linguaggio che sia un linguaggio di verità, un linguaggio chiaro. Noi preferiamo un linguaggio di verità alle mezze verità o alle mezze bugie.
0: Ecco, per chiudere, Mimmo, prima di lasciarti ai tuoi impegni e poi ci rivedremo sicuramente davanti a Palazzo di Città per capire qual è stato l'esito di questo incontro, cosa dovrebbe contenere la bozza di questo contratto di servizio per convincere le sigle sindacali e i lavoratori, ovviamente? Quali sono i punti principali che vi aspettate?
1: Tre fondamentali. Primo, garanzia del mantenimento della natura pubblica di Climambiente. Quindi da noi lungi da ogni idea di privatizzazione o spezzatino. Perché l'esperienza dimostra nei servizi pubblici, non a Taranto, ma in tutto il paese, come l'affidamento di servizi pubblici a soggetti privati ha determinato costi maggiori per la comunità e qualità dei servizi scadenti e condizioni peggiori per le lavoratrici e i lavoratori. Due, risorse chiare per garantire il futuro efficace ed efficiente dell'azione di Climambiente, perché senza risorse noi non possiamo garantire né il servizio né la natura pubblica, e tre, una politica chiara anche in termini di investimenti e di impiantistica, che sono quelle risorse che possono effettivamente in concreto garantire il futuro. Certo, oggi non può essere risolutiva, ma quantomeno le quantità economiche, le linee guida, le linee fondamentali di questo contratto, o meglio di questa bozza di contratto di servizio, speriamo di conoscerle e di averle. Speriamo solo che non sia un ulteriore, diciamo, passo dilatorio. Noi auspichiamo che questo non accada. Questa città ha bisogno di pacificazione e di tranquillità, di capacità di ragionare anche scontrandoci, ma di ragionare serenamente sulle cose. Diciamo che la palla è in mano all'amministrazione comunale. Noi non abbiamo pregiudizi, non abbiamo un atteggiamento preconcetto, siamo liberi, vogliamo vedere i documenti, gli atti, gli impegni e su quello noi in concreto ragioneremo.
0: E tra l'altro ricordiamo che la partecipata in questo momento è priva anche del CDA, del presidente, insomma, Spalluto, che ha dato le dimissioni e ha chiesto un rinnovamento del consiglio di amministrazione, causando, insomma, anche un po', di incidenti diplomatici con le dichiarazioni, sullo stato di, crisi, insomma, dell'azienda nella sua ultima conferenza stampa. Al di là del fatto se il prossimo, insomma, presidente sarà una figura politica o tecnica, comunque si auspica da più parti che sia una figura in grado di capire anche come organizzare nuovamente la raccolta differenziata che a Taranto al momento è precipitata nuovamente nel caos.
1: Sì, noi come funzione pubblica CGIL sapete benissimo, abbiamo detto chiaramente all'amministrazione comunale che la complessità della sfida per Clima Ambiente, a nostro parere, richiede una figura con competenza.

0: Tecniche elevatissime nel settore dei rifiuti, perché si tratta di tirar fuori dalle secche finanziarie e gestionali l'azienda secche in cui si trova, di avere un soggetto in grado anche di ragionare con gli enti regolatori, la Regione Puglia, l'Ager, per quanto riguarda il discorso anche dell'impiantistica, che è uno degli elementi che potrebbe essere il punto di svolta sia per la chiusura del ciclo dei rifiuti, quindi dal punto di vista ambientale, sia anche dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche per il salvataggio dell'azienda, e l'abbiamo detto in maniera forte. Certo, mi consentirà, fa un po' specie che chi ha governato fino all'altro giorno, facendo il presidente del CDA di Clima Ambiente, poi chiede il rinnovamento. Beh, le sfide, innanzitutto bisogna affrontarle quando hai i ruoli per affrontarle. Quando poi non hai più questo ruolo e lanciare la sfida a chi viene dopo di te, lo vedo un atteggiamento un po' da comandante schettino. Purtroppo questo è un paese che produce continuamente comandanti che al momento in cui la nave sta affondando scendono dalla nave per andare su scialuppe più sicure. È la sindrome da Schettino che sta sempre più in qualche maniera ammorbando questo paese. Io credo che chi ha e ricopre ruoli di responsabilità deve esercitare fino in fondo la responsabilità. E questa città ha bisogno di donne e di uomini responsabili, capaci e competenti in tutti i settori, a partire dal governo dell'azienda dei rifiuti.
1: Sì, assolutamente condivisibile, insomma, la tua ultima riflessione. Allora, noi ti auguriamo buon lavoro, ci rivediamo più tardi a Palazzo di Città. Grazie a Cosimo Sardelli, segretario generale FP CGIL Taranto. Buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
1: Bene, noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo per collegarci con Carmelo Sasso e parlare di Porto ed ex TCT. A tra poco.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutti.

0: E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci rientrati in studio per parlare di una vertenza occupazionale che insomma non fa tanto clamore come quella dell'ex Ilva, ma si trascina avanti, pensate, da oltre un decennio. Parliamo degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dal 2014 sono stati prima in cassa integrazione straordinaria, poi tramite la Taranto Port Workers Agency adesso percepiscono l'indennità di mancato avviamento. C'era stato un passo in avanti positivo negli ultimi tempi con il via libera da parte della Regione Puglia dei corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Ora però arriva un nuovo stop. Cerchiamo di capire che cosa è successo con Carmelo Sasso, segretario generale UIL Trasporti Taranto, che vedo collegato in questo momento. Buongiorno Carmelo, ben trovato.
4: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
3: Allora, che cosa è successo in questi ultimi giorni?
4: Nulla. Come negli ultimi anni, se per sintetizzare. Purtroppo noi stiamo, come CGIL, CISL e UIL, unitariamente rilevando un atteggiamento un pochino, diciamo così, particolare da parte dell'autorità portuale, delle istituzioni. Noi l'altra due settimane fa avevamo chiesto e ottenuto un incontro ad un anno di distanza da quello che era già stato tenuto in autorità portuale ad agosto del 25 per cercare di sollecitare, diciamo così, di fare il punto della situazione sugli investimenti in corso e soprattutto sulle attività che andavano insediandosi nel porto e sull'operatore di manodopera temporanea ex articolo 17 e sul futuro di questi lavoratori. Nel frattempo siamo riusciti a ottenere, come dicevi bene prima, la formazione che tra settembre e ottobre ormai inevitabilmente dovrebbe iniziare, però nel frattempo, nell'anno che è trascorso, non si è riuscita neanche ad avviare una delle attività che erano in cantiere. Qualcuna è scappata via, tipo quella di Renexia, qualcuno tipo l'investimento di Cantieri di Puglia che voleva subentrare all'investimento già deragliato di Ferretti, che non riesce a vedere la luce perché nessuno riesce a fornire all'operatore le informazioni indispensabili sulla disponibilità di quelle aree che sono funzionali appunto all'investimento. Sul lab dell'eolico, a più di un anno del decreto, nessuno sa nulla. Sulla concessione della piastra logistica a Vestas, ad un anno di distanza dal rilascio della concessione, Vestas non è ancora riuscito a ottenere la consegna delle aree. E spero di non aver dimenticato nessuno di tutte le storie, i convegni, le progettualità che da anni si ripetono, che poi però non si finalizzano mai in nulla di nuovo. L'ultima di queste ore è la possibile defiance sull'investimento della stazione marittima da parte di Global Port Holding, che ad oggi ancora non ha ottenuto le ultime autorizzazioni e di conseguenza non può ancora appaltare quell'attività che, ricordo a me stesso, verrà fatta con soldi del privato, 5 milioni di euro, e che poi resterà naturalmente al porto di Taranto. Se l'operatore in queste ore, non in questi giorni, in queste ore non sarà messo nelle condizioni di affidare questo lavoro e l'azienda di appaltarlo, l'azienda realizzatrice, sicuramente si salterebbe la finestra temporale ottobre-giugno, quando le crociere sono ferme per la realizzazione delle infrastrutture, e probabilmente anche questo investitore potrebbe cambiare idea.

0: confermando il fatto che nel porto di Taranto non si riescono a realizzare attività di impresa.
1: Quindi Carmelo, per parlare chiaramente, questi corsi di formazione della Regione Puglia potrebbero essere un accanimento terapeutico, ovvero riqualificare dei lavoratori sì, ma c'è poi la possibilità che effettivamente possano essere reimpiegati oppure no?
0: La politica attiva del lavoro della Regione.
1: Ecco, abbiamo un problema con il collegamento. Adesso attendiamo, insomma, che Carmelo Sasso si ricolleghi per parlare appunto di questa situazione. Stava giustamente
0: Mi
1: elencando.
0: sentite?
1: Eccolo, eccolo, ci siamo.
0: Sì, scusate, ma sono per strada, ho ricevuto una telefonata, come potete immaginare, si è sganciata. Dicevo, la politica attiva del lavoro era stata disegnata appunto come una politica attiva. La politica attiva, quando c'è una prospettiva di lavoro, è quando la formazione è finalizzata già a un'attività ben conosciuta. A noi l'accanimento terapeutico non è mai interessato né piaciuto, quindi l'idea era quella appunto di far finanziare i corsi, di aprire un catalogo di 11 posizioni all'interno delle varie linee di sviluppo che il porto aveva indicato nei vari piani operativi triennali. Purtroppo io ne ho provati 7 piani operativi triennali, non ne ho visti realizzati ancora neanche uno. Purtroppo, adesso a settembre, a ottobre, quando i corsi potranno partire, i lavoratori saranno chiamati a scegliere in ARPAL tra le 11 possibilità che dà il catalogo e speriamo e confidiamo che i lavoratori potranno scegliere, le attività che sono collegate con questi, investimenti che purtroppo da tempo non partono. Allora noi per risolvere il problema dei lavoratori abbiamo bisogno del lavoro, noi siamo semplicemente il sindacato. Non ci siamo mai accontentati degli ammortizzatori sociali come obiettivo, ma come uno strumento di ricollocazione. Credo che a questo punto qualcuno debba fermarsi un pochino sul territorio, smettere di viaggiare, smettere di fare un attimino promozione, perché io posso capire che l'autorità portuale deve stare in giro per il mondo per fare promozione, però sono 20 anni che si fa promozione, io non ricordo, tranne quello di Hillport, nessun investimento che negli ultimi 5-6 anni sia stato finalizzato, quindi un po' meno promozione, un po' più esecuzione, un po' più messa a terra degli investimenti, perché noi dei progetti, dei convegni, di tutte le buone proposizioni dei vari interlocutori che in questi anni si sono interfacciati con noi sul porto, ponendolo come questo famoso volano, questo famoso futuro, noi purtroppo qui vediamo soltanto tante chiacchiere e pochi fatti.
1: Sì, effettivamente c'è un po' uno scollamento tra quello che passa a livello di messaggio promozionale e quella che poi è la realtà concreta, insomma, del porto di Taranto, degli investimenti, delle attività che sono anche in programma da svolgere. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche una scadenza breve dell'indennità di mancato avviamento che in questo momento costituisce il sostentamento di questi lavoratori.
0: Sì, Maria Laura, quella richiesta che doveva nascere da quel tavolo in maniera unitaria tra istituzioni e sindacati e che poi forse non siamo stati noi ben chiari con l'italiano, è partita come una sola richiesta della politica, che è quello che lamentavamo con i confederali ieri, serve proprio a focalizzare almeno le tre questioni fondamentali. L'hub dell'eolico che risolverebbe il problema degli XTCT da solo e non solo quello degli XTCT, secondo me. Che idea ha il governo su questa questione? La questione dell'articolo 17, quindi dell'operatore di manodopera temporanea, che il nostro porto non ha da 3 anni e quindi il nostro porto è privo di un fattore di competitività che gli altri porti hanno, oltre che una fonte di manodopera qualificata e di lavoro stabile e di qualità. E la terza cosa è collegata con la seconda, col 17, perché dalle scelte che il Ministero farà sull'articolo 17 nascerà o meno l'esigenza della proroga ulteriore dell'agenzia per confermare, oltre l'indennità di mancato avviamento cui parlavi, che sostenta le famiglie dei lavoratori, anche la clausola sociale che li ricollega a quei posti di lavoro che da più di 10 anni, come dicevi tu, a Taranto non si riesce a creare. E noi siamo fermi a 320 unità da 4 anni. Sono 4 anni che l'autorità di sistema portuale, un sistema portuale come quello di Taranto, non riesce a generare 10 posti di lavoro

0: da dedicare a questi lavoratori. Abbiamo la piastra logistica data in concessione a Vestas con un impegno di assunzione di oltre 90 unità che è lì fermo da un anno e non viene messo a terra semplicemente perché l'autorità portuale ancora non è nelle condizioni. Dopo 20 anni dall'inizio e quasi 8 anni dalla fine dei lavori della piastra logistica non è ancora nelle condizioni di poterla mettere in operatività e consegnarla al concessionario. Crediamo, ripeto, che qualcuno dovrebbe concentrarsi un pochino di più su ciò che c'è da fare per cominciare ad avviare questa attività e poi magari rimandare le attività di marketing e di partecipazione alle varie fiere, ai vari convegni, a un attimo successivo.
1: Ecco Carmelo, per chiudere, tu in questi lunghi anni di questa vertenza, insomma, ex TCT, sei sempre stato piuttosto ottimista sul risultato finale. Adesso notiamo che c'è un po' di stanchezza, di disillusione anche sulla vicenda. Quali sono le tue previsioni?
0: La disillusione è legata proprio al fatto che da anni rileviamo, e rilevo personalmente, e purtroppo non c'è stata un'inversione di tendenza in positivo con il cambio del vertice dell'autorità di sistema portuale, anzi, forse è stato il contrario, il fatto che c'è un'enorme difficoltà a mettere a terra gli investimenti. I lavoratori, per salvarli, c'è bisogno del lavoro. Noi non, penso che abbiamo dimostrato di saper fare del nostro meglio con le attività di sostegno, con gli ammortizzatori sociali, con le attività formative. Magari se qualcuno fosse così efficace oltre che nella promozione, ripeto, anche nella realizzazione degli investimenti e dei progetti che questa autorità di sistema portuale da decenni ha messo in campo, credo che il problema si risolverebbe molto rapidamente. Se mi chiede la domanda era se noi ci arrenderemo, la risposta è mai.
1: E allora, quali sono gli ultimi passi che farete come sindacato in questo senso? I prossimi?
0: Dopo la nota di ieri dei confederali, l'autorità di sistema portuale ci ha inviato, dopo una 10 giorni, perché l'avevamo letto sulla stampa, ciò che è stato trasmesso come richiesta da parte di comune, provincia e autorità di sistema portuale al ministero, ai vari ministeri. E ricalca comunicazioni che nell'aprile l'autorità di sistema aveva già fatto e ricalca l'incontro che in solitaria il presidente della DSP ha svolto ad aprile al ministero proprio su questi argomenti, che ha prodotto un ottimo nulla di fatto se siamo a questo punto. Quindi noi avevamo chiesto e offerto la nostra disponibilità a sostenere il presidente, l'autorità di sistema portuale e le istituzioni locali in questo percorso e crediamo che personalmente ritengo, credo poi che questa cosa la dovremo discutere anche con gli altri colleghi di CGIL e CISL, credo che sia arrivato il momento di scendere in campo con i lavoratori, di alzare il livello di attenzione su questa vicenda, perché la politica, forse distratta da troppe cerimonie, da troppi giochi, da troppi viaggi, non si sta concentrando sul fatto che ci sono delle importanti scadenze alle quali secondo noi in pochi stiamo mettendo la giusta attenzione. E scappati via anche questi altri treni, partite e salpate anche queste altre navi, credo che le prossime occasioni capiteranno tra troppo tempo per poter essere utili per questi lavoratori.
1: Assolutamente sì, insomma è una battaglia, se così possiamo chiamarla, che va condotta contestualmente con i lavoratori proprio per riportare l'attenzione su questa vertenza che a volte passa un po' in secondo piano rispetto alle altre numerose purtroppo del territorio. Grazie Carmelo, grazie, buon lavoro, ci ritroveremo più avanti insomma anche per la questione di Climambiente.
0: Ci vediamo tra mezz'ora, un'oretta a Palazzo di Città, Maria Laura. Buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: Buona giornata a te. E allora termina qui la nostra puntata di Buon Mattino. Noi vi lasciamo ai programmi del nostro palinsesto e poi ci ritroveremo alle ore 14 con l'informazione di Studio 100, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda.

0: seconda vittoria consecutiva, espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano, di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di Mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione è alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo, Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore

0: andandosi a procurare due pale gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo tre mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0. Ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile.
0: L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11ª rete stagionale.

0: Subito dopo il vantaggio, Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica, l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa, da annotare, un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'Eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita, sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile, dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa, che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto. Ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso, a 3 giornate dalla fine, la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici, a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano. Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con

0: il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu. In città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene

0: organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
1: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
2: Franco, vai in pezzo. Vai, vai, tutti insieme. Pronti?
3: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
4: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
5: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente.

sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Rigano, come al solito straripante, fa vibrare la traversa, una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto

0: pretese, incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte, sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti, lo stacco di Riganò è imperioso, l'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù. 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti, è il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della Curva Sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale.

0: Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B. C'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio Ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bell per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Reganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Reganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Reganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Reganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere Cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però

0: giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92esimo, beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola, piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del

cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro.

altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre.
Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.

0: uscite 80?
1: 80.
0: Che cos'è, una lotteria?
1: No, è un sorteggio così al giorno, no?
0: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
1: 15.000, 31.000 lire.
0: E lei l'ha vinto oggi?
1: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
0: Rosa!
1: Oh, finito un attimo!
2: Mi dispiace!
1: 80 così!
3: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili la campagna, masserie, bellini affondati nel verde, latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.
4: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
5: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da

0: una buona partita.
1: Del Taranto cosa sa?
0: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: diretta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di Marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul moro a darci il benvenuto. E per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto,

gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima.

giusto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, 3 foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli
nella nostra bowl, dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro.

Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio. In questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele, quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca. Torricella, chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo con relativa a presunte tangenti su appalti pubblici. Il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Ci spostiamo poi a Taranto, nel capoluogo, più precisamente a Palazzo di Città Chimo Ambiente. Oggi l'incontro con i sindacati, ma al posto della bozza di contratto.

C'è quella di un piano industriale, poi restiamo a Taranto e torniamo a parlare del carcere. Il SAP chiede un sopralluogo urgente al sindaco Bitetti. La situazione è definita gravissima sia sotto il punto di vista igienico-sanitario, ma anche sotto il punto di vista sociale. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici a Torricella, il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Chima Ambiente oggi l'incontro con i sindacati a Palazzo di Città, ma al posto della bozza del contratto di servizio c'è quella di un piano industriale. Emergenza carcere di Taranto, il SAP chiede sopralluogo urgente al sindaco Bitetti, condizioni igienico-sanitarie gravissime. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nei nostri titoli, nelle nostre anticipazioni, partiamo con la cronaca e con la chiusura delle indagini relative all'operazione Oracolo con 19 indagati, tra le persone coinvolte c'è anche il sindaco di Torricella Francesco Turco, diversi i capi di imputazione contestati e vari indagati, tra questi turbativa d'asta, autoriciclaggio, peculato e corruzione. Ascoltiamo il servizio.
1: C'è anche il sindaco di Torricella Francesco Turco tra i 19 indagati nell'inchiesta Oracolo della Procura di Taranto sulle presunte tangenti negli appalti pubblici. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta, autoriciclaggio e peculato. Figura centrale dell'inchiesta resta l'ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso, ritenuto dagli inquirenti il promotore del presunto sistema utilizzato per pilotare alcune gare in cambio di denaro. Al centro delle accertamenti dei carabinieri della compagnia di Manduria ci sono gli appalti per la litoranea di Torreovo, la piscina comunale, il waterfront, alcune strade e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Per il sindaco Turco e il consigliere Diomede De Pascale l'ipotesi accusatoria riguarda proprio la procedura per il palazzetto. Secondo la procura De Pascale avrebbe consegnato al dirigente dell'ufficio tecnico un biglietto indicato come proveniente dal sindaco con i nomi di due imprese da invitare alla gara. Gli indagati avranno ora 20 giorni per presentare memorie difensive prima delle decisioni della procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
0: Continuiamo a parlare di cronaca, ma cambiamo argomento. Operazione della polizia ieri a Tramontone, soldi in cassaforte, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina. Hanno portato all'arresto di un ventenne.
1: Una cassaforte con oltre 4.500 euro in contanti, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Taranto nell'abitazione di un ventenne arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella zona di Tramontone, nel comprensorio di Via Mediterraneo, dopo una mirata attività investigativa. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nell'armadio della camera da letto una cassetta metallica chiusa a chiave contenente 4.500 euro in banconote di vario taglio. Altri 540 euro erano invece nascosti in un comodino. Nella stessa stanza è stato sequestrato anche un quaderno manoscritto riportante nomi, somme e presunti crediti. Per gli investigatori si tratterebbe della contabilità dell'attività di spaccio. In un mobile della stessa cucina è stato poi recuperato un panetto di hashish avvolto nella carta da forno. Droga, denaro e documentazione sono stati altresì sequestrati. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
0: Rimaniamo sullo stesso argomento, ma ci spostiamo in un'altra zona della città, andiamo al quartiere Tramburi, dove un 38enne è stato posto in arresto. 33 kg di hashish ritrovati, cocaina e un vero e proprio arsenale nascosto in automobile.
1: Un deposito clandestino di droga e armi nascosto nel cuore del quartiere Tamburi è lo scenario emerso dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un 38enne tarantino. La misura cautelare è stata emessa dal GIP Rita Alessandra Romano su richiesta del pubblico ministero Francesca Colaci dopo il maxi sequestro effettuato negli scorsi giorni all'interno di un'autorimessa. A insospettire i finanzieri era stato il forte odore di hashish proveniente da una Fiat Punto parcheggiata in una posizione defilata. Nell'abitacolo e nel bagagliaio sono stati ritrovati oltre 33 kg di hashish, quasi un chilo e mezzo di cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. Nella stessa vettura era custodito anche un vero e proprio arsenale, 6 pistole, una mitraglietta Scorpion, un fucile a pompa e numerose munizioni. Alcune armi avevano la matricola cancellata, mentre altre sarebbero risultate poi rubate. Determinanti per gli investigatori sarebbero state le immagini delle telecamere del garage che avrebbero ripreso il 38enne mentre raggiungeva l'auto con un grosso borsone. Il 38enne dovrà rispondere di detenzione di droga. I fini di spaccio, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la destinazione del carico e dell'arsenale.
0: E adesso lasciamo la cronaca, iniziamo a parlare di lavoro. Questa mattina a Palazzo di Città l'incontro tra il sindaco, l'assessore alle partecipate tecnici di Chima Ambiente, le sigle sindacali al posto della tanta attesa bozza di contratto di servizio. Però è stato presentato un piano industriale che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, in quanto non fuga i molteplici dubbi sul destino dell'azienda. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta, che al termine del tavolo di confronto ha raccolto queste interviste.
2: È un piano industriale, così come la legge prevede. Cioè, noi non possiamo affidare il contratto di servizio. Il piano industriale è propedeutico al contratto di servizio, perché la decisione poi di mantenere pubblica l'azienda riviene proprio dai conti che vengono fatti in base al piano industriale. Questo piano industriale prevede un conferimento in alcune decine di milioni all'azienda che ipotetica dovrebbe offrire servizio alla città. È chiaro che la volontà di tutti è che quell'azienda sia Chima Ambiente. Noi vogliamo far permanere pubblica Chima Ambiente, chiaramente, però dobbiamo fare i conti con la realtà, con i debiti che ci sono, come affrontare quei debiti, come rilanciare l'azienda, come rilanciare l'organizzazione dell'azienda, che ha bisogno di un'efficienza maggiore. Però stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questi obiettivi. 15 settembre è solo uno step di un percorso lungo che deve portare a risanare l'azienda. La due diligence è stata affidata ai due advisor dal passato CDA, adesso quel CDA ha concesso, una volta recepita tutta la documentazione, 60 giorni per definire la due diligence. Quei 60 giorni si concluderanno a settembre, quindi l'aspettiamo per allora.
3: Ci aspettavamo maggiore dettaglio, maggiore merito. Noi purtroppo, per abitudine mentale, ci piace entrare nel merito delle questioni. Il Comune ci ha presentato oggi quello che loro hanno definito un piano industriale, che io non saprei definire nient'altro che un piano dei fabbisogni di servizio e soprattutto di disponibilità economiche per la copertura dei servizi di igiene ambientale, che è la fase ancora prodromica alla realizzazione del contratto di servizi. Questo documento che ci hanno fatto visionare parzialmente, ci è stato detto che verrà nelle prossime ore socializzato con il Consiglio e posto, pensiamo, speriamo e confidiamo, in votazione, perché è il Consiglio che deve assumersi le responsabilità. Se abbiamo cercato di entrare nel merito della questione dell'impiantistica, sottolineando il fatto che il 15 settembre c'è una scadenza, una deadline, come dicono gli americani, molto importante, perché se nell'aggiornamento del piano dei rifiuti dovesse scadere l'AIA temporanea di quella in proroga di quello impianto, credo che dovremmo parlare sia per l'azienda che per l'amministrazione di tutto uno scenario completamente diverso. Quindi noi abbiamo richiamato con, possiamo dire, massima forza tutti al loro dovere, perché è tempo di cincischiare, di aspettare i giochi, di aspettare le manifestazioni, di aspettare non ce n'è più.
0: Continuiamo a parlare di lavoro. Tre lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto da parte di AQP. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio il confronto a Bari, ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. E durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castiglia SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
5: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei tre lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 29 giugno ha ricevuto la lettera lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
4: Vogliamo solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
5: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e Filea CGL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
0: E torniamo ad occuparci adesso del carcere di Taranto. Lo avevamo anticipato nei nostri titoli, situazione ormai al limite con il penitenziario di Largomagli al collasso, oltre 800 le unità ospitate dal carcere a fronte di una capienza di poco più di 400. L'intervento è del SAPPE nazionale, che chiede al sindaco Bitetti misure immediate.
1: Nuovo allarme sulle condizioni del carcere di Taranto. Il SAPPE chiede al sindaco Piero Bitetti un sopralluogo urgente nell'istituto di Largomagli, dove la situazione igienico-sanitaria viene definita gravissima. La struttura, progettata per accogliere meno di 400 detenuti, ne ospita oggi oltre 850, quasi il 220% della capienza. A gestirli sarebbero meno di 300 agenti della polizia penitenziaria, alle prese con organici ridotti, pensionamenti mai compensati e carichi di lavoro sempre più pesanti. Rendere la situazione ancora più difficile sono il caldo estremo delle ultime settimane e in alcuni momenti anche la carenza d'acqua, condizioni che mettono a rischio la salute dei detenuti e dello stesso personale in servizio. Nella lettera inviata al primo cittadino, il segretario nazionale del SAPPE Federico Pilagatti richiama le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede quindi a Bitetti di verificare personalmente le condizioni dell'istituto e, qualora le criticità fossero confermate, di adottare provvedimenti urgenti. Il precedente indicato è quello di Pordenone, dove nel 2010 l'intervento del comune contribuì al trasferimento di alcuni detenuti. A Taranto però l'emergenza non è più soltanto carceraria, è diventata una questione di salute pubblica e sicurezza che non può più essere ignorata.
0: E proprio su questo argomento registriamo la presa di posizione della Camera Penale di Taranto, che condivide e sostiene le doglianze espresse dal sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria al sindaco di Taranto Piero Bitetti. La situazione detentiva della Casa Circondariale di Taranto, già critica per la situazione di sovraffollamento e carenza di personale, rese ulteriormente difficile dalle difficoltà operative del Tribunale di Sorveglianza, situazioni già note e più volte denunciate dalla Camera Penale Ionica e dalle altre associazioni del territorio, e ulteriormente aggravata dal caldo torrido di questi giorni e dalla contestuale carenza di acqua corrente, che mette in serio pericolo sia la popolazione carceraria che il personale. Si auspica un intervento serio, concreto ed urgente da parte di tutte le istituzioni competenti, che vada oltre le mere dichiarazioni di solidarietà. Purtroppo si tratta di un'emergenza già nota, che si ripresenta ogni anno nella sua drammaticità e per la quale è necessaria l'adozione tempestiva di provvedimenti volti a garantire non solo il diritto alla salute dei detenuti, ma anche la tutela della dignità di tutte le persone. La Camera Penale di Taranto anche quest'anno aderisce all'iniziativa Ristretti in agosto, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. In data 5 agosto si recherà con una propria delegazione presso la Casa Circondariale Carmelo Magli per constatare di persona le attuali condizioni. Cambiamo argomento, ci occupiamo nuovamente del centro di Taranto, del borgo di Taranto, parliamo di desertificazione commerciale. Questa mattina con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per provare a capire assieme le cause di un fenomeno che ha proporzioni non solo cittadine, bensì regionali.
6: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.
7: E questo progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
8: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose ma in gruppo, che in questo momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
7: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
8: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto si vede da anni, quindi ben vengano i Giochi del Mediterraneo, e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
9: Sì, possiamo parlare dei parcheggi che sono pochi, ma diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. E credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di qui, di là, io credo che la BRT potrà essere utilizzata da parecchie persone e credo che Taranto se la debba meritare.
10: Molta gente della provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo tre giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firma anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000. Però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Commercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che poteri hanno avuto per sensibilizzare il Comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
0: Ci spostiamo in provincia, ma per un argomento che riguarda tutto l'arco provinciale e non solo, ovvero l'aeroporto di Grottaglie. Il nuovo terminal è praticamente pronto, ma i voli di linea restano un miraggio. Scambio di accuse dalle parti politiche tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Taranto però continua a dipendere dagli aeroporti di Bari e Brindisi.
1: L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie è pronto. Il nuovo terminal passeggeri realizzato con un investimento di 9 milioni di euro è ormai in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra: trasformare Grottaglie in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia.
0: Questa mattina in prefettura il primo tavolo per la messa in sicurezza del tratto della statale 106 Ionica in corrispondenza del varco 1 della raffineria Eni. L'intervista a Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL Taranto, raffineria Eni.
11: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della rotatoria all'uscita della raffineria 106. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo, che possa portare insomma a una mitigazione di interventi per ridurre la velocità e consentire quindi ai lavoratori della raffineria di poter uscire tranquillamente in tutta sicurezza. Vediamo, attendiamo, siamo positivi e speranzosi.
0: Adesso parliamo di welfare, oltre 10 milioni di euro per rafforzarlo nella provincia di Taranto. La Regione Puglia ha selezionato diversi progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, di giovani, di anziani e di tutte le categorie più fragili.
1: 11 progetti per rafforzare le infrastrutture sociali nella provincia di Taranto con un finanziamento complessivo superiore ai 10 milioni di euro. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale promossa dall'assessorato al welfare nell'ambito del Just Transition Fund. Dopo il confronto con i 6 ambiti territoriali sociali sono state selezionate le proposte che accederanno ora all'approfondimento tecnico e progettuale. Gli interventi interesseranno Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico.

0: Tarantolizzano, Sava e Ginosa. Le risorse serviranno a recuperare e riqualificare immobili pubblici da destinare a nuovi servizi per anziani, persone con disabilità, minori, giovani e cittadini in condizioni di fragilità. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglia e Palagiano saranno potenziati i centri per anziani, ma Safra e San Giorgio Ionico ospiteranno strutture per persone con disabilità. A Taranto sono previsti due interventi rivolti a minori e giovani, mentre a Lizzano, Sava e Ginosa nasceranno progetti di co-housing, strutture diurne e percorsi per favorire l'autonomia, inclusione sociale e lavorativa. Per l'assessore regionale Cristian Casili, la transizione della provincia ionica deve tradursi in un miglioramento concreto della qualità della vita, rafforzando il welfare e riducendo il divario nei servizi.
1: E adesso ci occupiamo di cultura, di spettacolo, perché dopo il successo di Sottosole, che sarà la colonna sonora dei prossimi ventesimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia punta verso un nuovo orizzonte, ovvero quello di un tour che coprirà tutta l'estate e che partirà il 24 di luglio per poi concludersi il 3 agosto. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Dopo la presentazione di Sotto un Sole, il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'orchestra giovanile della Magna Grecia si prepara a partire per il tour estivo. Questa mattina, nella sede del Consorzio ASI, la presentazione del calendario degli appuntamenti. 9 saranno i concerti tra il 24 luglio e il 3 agosto, un percorso che porterà i giovani musicisti dell'orchestra anche sul palco del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.
3: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentano partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo.
2: Dopo la prima a Matera il 24 luglio e il concerto a Taranto il giorno successivo, l'orchestra proseguirà il suo viaggio nelle diverse città italiane fino ai primi giorni di agosto.
4: È un progetto sfidante ed educativo. Ragazzi che dedicano del tempo ad esercitarsi, a esprimere questi valori per il tramite della musica è davvero emozionante. Parliamo di ragazzi che rinunciano magari a stare sui social impegnando il loro tempo con la musica, certamente molto più produttivo. Ho molto apprezzato le loro capacità, la loro arte. Ho visto dei veri talenti, nonostante non sia un esperto di musica, ma ragazzi così giovani che suonano così bene hanno certamente un bagaglio culturale e sono nel cassetto.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo in onda il nostro TG Sport con il volto di Giuseppe Degli Santi, a seguire Conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi pomeriggio inoltrato Via Pentite, il viaggio attraverso la Fondazione Taranto 25. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70

vent'anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS meccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete si è formata una zona di bassa pressione sulla Polonia e questa insieme all'alta pressione che invece è presente sul vicino Atlantico determina la continua discesa di aria più fresca dal nord Europa che interessa anche le nostre zone. La bassa pressione che si era formata sull'Italia si è già allontanata, però dei nuovi impulsi di aria più fresca e instabile tenderanno ad interessarci nella seconda parte di giovedì e probabilmente anche nella giornata successiva, portando la formazione di nuovi temporali che si trasferiranno lentamente dai settori più settentrionali a quelli più meridionali delle nostre regioni. Bene, detto questo, possiamo quindi passare già direttamente a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, un cielo parzialmente nuvoloso comunque avremo nella giornata di giovedì, con la formazione di locali nubi un po' più intense, un po' più organizzate, dalle quali potranno esserci dei brevi rovesci o dei temporali sparsi. Quindi anche nella giornata di oggi la pioggia che eventualmente cadrà sulla nostra regione non sarà a tappeto, ma sarà sparsa in alcune località in movimento lento da nord, diciamo, verso sud. I venti saranno settentrionali, deboli, con qualche rinforzo però sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto, dove il mare in particolare risulterà mosso, lo Ionio risulterà mosso semplicemente a largo. Le temperature sono in ulteriore calo, i valori che vedete sono i valori massimi possibili, ma localmente si potranno avere dei valori anche inferiori a quelli riportati. Vediamo la tendenza per la giornata di venerdì. Nella giornata successiva, ecco, vedete, mi sposto, avremo comunque una nuvolosità variabile, più improbabile le precipitazioni sulla Puglia centro-settentrionale, un po' meno sul Salento, però ci sarà il passaggio durante la notte, probabilmente le prime ore del mattino, di un fronte temporalesco, bisognerà tenerne conto, ci potrà essere qualche temporale sparso che può raggiungere anche le nostre zone in quella fascia oraria. E per

Quanto riguarda le temperature, ecco, vedete, minima 23, massima 30, continua ancora la discesa. Non si dovrebbero toccare i 30 gradi in nessuna delle nostre località, e questo la dice lunga sulla diminuzione della temperatura che avremo rispetto ai giorni passati, quando abbiamo toccato anche i 40 gradi. Il vento continuerà a mantenersi piuttosto vivace dai quadranti settentrionali, il mare risulterà generalmente mosso, con un moto ondoso un po' più significativo sul basso Adriatico e sul canale d'Otranto. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina come sempre partendo dal calcio. Per la SS Taranto sono ore di attesa importanti tra trattative e novità sul discorso del ripescaggio, tutto nel servizio. In attesa della conferenza stampa di domani mattina, la SS Taranto continua a lavorare lontano dai riflettori. Un silenzio soltanto apparente perché la società è pienamente concentrata sulla programmazione della stagione ormai alle porte. Sono giorni decisivi per conoscere ufficialmente la categoria che il Taranto affronterà nel prossimo campionato, ma una certezza resta: il club vuole essere ambizioso e competitivo. La dirigenza è al lavoro per definire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto, che martedì 28 luglio partirà con la squadra per il ritiro di Chianciano Terme. Restano in stand-by i nomi di Simone Bolognese, Francesco Bertolo e Nello Salzano, profili già attenzionati e che potrebbero rappresentare nuovi tasselli del progetto rossoblù. Intanto cresce il fermento attorno alla squadra, con una campagna abbonamenti pronta a partire e una tifoseria che attende di conoscere il futuro. L'attesa aumenta il desiderio, ma il tempo scorre e ogni giorno che passa avvicina sempre di più la SS Taranto alla nuova stagione, quella in cui la città spera di vivere entusiasmo, ambizione e competitività.
1: Esperienza, carisma e senso di appartenenza. Angelo Mancini riparte dalla sua Martina per la quinta stagione consecutiva. Guardiamo il servizio.
0: Ci sono storie che non hanno bisogno di grandi annunci, storie che si costruiscono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Quella tra Angelo Mancini e il Martina è una di queste. Arrivato nell'estate del 2022 ha scelto questi colori e da allora non li ha più lasciati. In 3 stagioni ha collezionato 125 presenze con la maglia biancazzurra, impreziosite da 4 gol e 8 assist. Numeri importanti, certo, ma ci sono statistiche che non si possono contare, perché Angelo Mancini è diventato molto più di un terzino. È il capitano, il leader, quello che dà l'esempio. Che non si tira mai indietro, che lotta su ogni pallone, che riesce a trascinare i compagni con uno sguardo prima ancora che con le parole. La fascia sul braccio non è un dettaglio, è il simbolo di una fiducia conquistata con il sacrificio, con la costanza e con un amore autentico per quella maglia. Un legame è diventato sempre più forte, stagione dopo stagione, fino a trasformarsi in qualcosa che assomiglia a una famiglia. E allora la notizia della sua riconferma è molto più di una semplice firma, è la certezza di ritrovare ancora una volta uno dei volti simbolo del Martina, un uomo che incarna lo spirito biancazzurro, dentro e fuori dal campo, perché ci sono giocatori che passano e poi ci sono quelli che lasciano un segno. Angelo Mancini è uno di loro, il capitano. Resta a Martina e il cuore del Martina continuerà a battere anche attraverso la sua corsa, la sua grinta e il suo esempio.
1: Ripescaggi, iscrizioni e mercato, si continua nelle trattative. Nelle ultime ore ci sono state diverse novità importanti. Guardiamo.
0: Fase di stallo in casa rossoblù. Al momento non si registrano movimenti in entrata, con l'attenzione della società che si è spostata sulla fase decisiva della questione ripescaggio, destinata a incidere sulla programmazione della prossima stagione. Tiene banco il futuro di Agus Janos. Il Bisceglie ha presentato una nuova offerta per il calciatore, ma il Martina continua a sperare di trattenerlo e ha avanzato una nuova proposta per blindarlo. Intanto, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore Lautaro Pizzo, classe 99. Ci spostiamo a Gravina, dove arriva una riconferma ufficiale. Resta in gialloblu Jacopo Russo, difensore centrale classe 2004, capace di giocare anche da terzino destro. È fatta invece per Eneo Jonai alla Fidelis Sandria. L'attaccante arriva dopo il campionato vinto con la Folgore Karatese e rappresenta uno dei rinforzi più interessanti di questa fase di mercato. Importante novità anche per il Fasano. Nelle ultime ore il club ha risolto le ultime situazioni e entro oggi presenterà ricorso alla Covisod per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Chiudiamo con l'eccellenza. Il Canosa ha ufficializzato l'arrivo del centro

0: Campista classe 99 Julen Bernaola, reduce dalla vittoria del campionato di eccellenza pugliese con la maglia del Brindisi.
1: Il club rosso-blu, l'Atletico Città di Taranto, riconferma il tecnico liotino con un progetto veramente interessante. Allora guardiamo il servizio.
0: Continua nel segno della continuità il progetto rosso-blu. La società annuncia il rinnovo di mister Liotino, una conferma importante arrivata in un momento particolare anche dal punto di vista personale per l'allenatore, che però non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la propria vicinanza alla squadra. Una scelta condivisa, basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di proseguire un percorso iniziato insieme. Mister Liotino ha sottolineato il valore di questo legame. Nella vita non tutto è scontato, ma con la società la fiducia è inevitabilmente reciproca. La voglia di continuare insieme ci spinge a guardare con determinazione alla nuova stagione sportiva. Il tecnico ha già indicato alla dirigenza la necessità di inserire nello staff una figura preparata che possa affiancarlo sotto il profilo tecnico e garantire presenza quotidiana al lavoro del gruppo squadra. Un profilo già individuato dallo stesso Liotino nella passata stagione è pronto a entrare nel nuovo progetto. Tra conferme e nuovi arrivi, l'obiettivo è chiaro: costruire una squadra unita, pronta a lottare e onorare la maglia rosso-blu. Bisogna sudare questa maglia insieme, come se fosse la prima volta, ha ribadito il mister. Un messaggio di appartenenza e di determinazione per ripartire con entusiasmo verso la nuova annata sportiva.
1: Siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie. Puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è sempre conto alla rovescia, eh? Problema informatico, stanno aggiornando, adesso ci confermerà il nostro ospite, ma facciamo finta che c'è scritto 29, mancano 29 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Roberto Outerigno, benvenuto.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, Roberto non sembrerà perché parla un perfetto italiano, ma è un nostro amico spagnolo con un ruolo apicale molto importante nel comitato

0: organizzatore di questi giochi. Roberto dirige il settore Service Games o Games Service.
1: Game services.
0: Di cosa ti occupi?
1: Game Services è, diciamo, il settore che deve provvedere a tutti i servizi per tutti gli accreditati, non solo le delegazioni che sono il cliente principale su cui io centro tutti i servizi, sono veramente i partecipanti, ma devo pure prevedere per tutti gli accreditati, volontari, staff. I servizi vanno dall'accredito, quando arrivano li devo accreditare, dopo devono dormire, allora faccio tutta l'accommodations, il villaggio, devono mangiare, allora faccio pure food and services, forse qualcosa che mangiano non è buono, speriamo di no, ma allora devo intervenire con medical services. Medical services che è veramente una delle aree critiche, perché sono tanti impianti sportivi con delle ambulanze, dottori, stiamo collaborando con la regione, con l'assessore allo sport e con il 118 e la ASL di Taranto per trovare tutte queste figure mediche che sono veramente
0: tanti. Infatti avete anche lanciato una call per disponibilità, vero?
1: E stanno rispondendo in tantissimi.
0: Ah, bene. Infermieri e medici?
1: Infermieri, medici, ambulanze,
0: parliamo di
1: soccorritori.
0: Volontariato o è lavoro?
1: No, è pagato.
0: È lavoro.
1: Questo è pagato perché un dottore non può operare come volontario.
0: Io chiedo per spiegare a chi ci ascolta bene.
1: I dottori vengono pagati.
0: Parliamo di professione applicata allo sport.
1: Ci sono volontari pure nella fisioterapia, dell'Associazione Italiana dei Fisioterapisti che viene a dare una mano, ma il dottore deve essere pagato, e dopo pure c'è tutta la parte di logistica, dove tutto il materiale sportivo, il materiale delle delegazioni lo dobbiamo mettere da qualche parte, dopo trasportare a tutte le aree, e dopo dobbiamo pure pulire, perché gli impianti si sporcano e dobbiamo pulire l'impianto, smaltire tutti i rifiuti. Vogliamo veramente essere un evento dove non lasciamo rifiuti dietro, vogliamo riciclare tutto quello che produciamo come spazzatura, allora è tutta quella
0: questa
1: è la mia
0: filiera.
1: Missione qua,
0: diciamo. Quindi è la vita, se ho capito bene, dell'atleta, usiamo l'atleta come fuori e dentro la pista, il
1: Corretto,
0: campo di gioco,
1: sì.
0: Quindi dall'intolleranza alimentare al soccorso, all'assistenza, poi la logistica, anche la trasportistica?
1: No, il trasporto no. Grazie a Dio è veramente un'area che deve essere indipendente, perché okay. È molto pesante come
0: Però il rapporto con la logistica, con le navi, l'accoglienza, il soggiorno, sì.
1: Quello è il villaggio,
0: quello
1: sì. Quello
0: è il nostro villaggio.
1: Sotto, che è sotto responsabilità mia, sì.
0: Quindi, quanti siete?
1: E nell'area mia? Nella mia adesso siamo intorno a 30 persone e adesso il 1 agosto arrivano 14 specialist che sono, diciamo, il livello più basso di formazione, gente giovane che dobbiamo formare e che metteremo in ogni impianto per coordinare tutti i servizi.
0: Quindi
1: che dobbiamo
0: provvedere. Quindi 50 persone, diciamo, si occupano,
1: sì.
0: E non è poco, di tutto quello che ci hai appena elencato. Quanta esperienza, quanti anni servono sul campo per poi dire ok, questo ruolo è mio, che immagino che tu ne abbia esercitati vari. Ecco, raccontaci Roberto, la tua esperienza professionale, ma prima di tutto eri appassionato, mi pare,
1: sì,
0: che poi è diventato un lavoro.
1: Esatto.
0: Raccontaci.
1: Io vengo dallo sport da molto giovane, sono andato negli Stati Uniti con un progetto del Comitato Olimpico Spagnolo per lo sviluppo dei sport minorili in Spagna, che era la lotta greco-romana. Ho fatto gli studi negli Stati Uniti.
0: Ecco, magari Giovanni D'Alamo, facciamo due passi e raggiungiamo il mare. Allora,
1: esatto.
0: Sì, di solito facciamo così, Roberto, perché
1: no,
0: ce lo gustiamo. Poi parliamo un po' di Taranto.
1: Okay.
0: Allora, dicevi, da giovane cominci
1: già? Sì, no, io ho iniziato come atleta.
0: Prego.
1: E come atleta finito la mia parte di gareggiare, sono tornato in Spagna e ho avuto l'opportunità di iniziare in una Winter Universiade, che sono i giochi universitari invernali, a Jaca, nel Pirineo spagnolo. Sono andato come volontario.
0: Per che città sei della Spagna?
1: Io sono madrilegno, sono di Madrid. E là ho conosciuto il mondo della FISU, della Federazione Internazionale del Sport Universitario, che organizza gli Universiadi, inventate dal nostro primo Nebbiolo, che è stato il mio presidente tanto nella FISU come nella IAF, che adesso si chiama World Athletics. Ogni volta che lo sento a me crepa il cuore, perché
0: ho lavorato molto con Primo Nebbiolo.
1: Ho lavorato,
0: diciamo,
1: tanto,
0: il grande inventore dei grandi eventi di atletica leggera mondiale.
1: Esatto, uno dei tre, il Signore degli Anelli, lui era uno dei tre, ok? Hanno inventato questo che noi adesso chiamiamo evento sportivo, centrato tutto sull'atleta, trattare bene l'atleta, se l'atleta è contento l'evento sportivo.
0: Cioè l'evento così
1: funziona,
0: come lo conosciamo oggi.
1: Esatto, è stato veramente

0: Principalmente ho fatto sempre sport, ma pure i servizi intorno allo sport, ok? Ho fatto tanti anni e l'ultima grande esperienza in Italia è stato i Giochi di Napoli 2019, dove ero direttore sport and operations. Allora, diciamo che a Napoli facevo sport e quello che sto facendo qua, che sono i servizi.
1: Invece, soprattutto i servizi.
0: Qua faccio unicamente i servizi.
1: Ti piace?
0: E io lo adoro. Io prendere cura della gente che voglio bene, mi piace.
1: Roberto è nato a Madrid, parla un inglese che è un accento slang americano, statunitense, sì. Come hai detto, sport. Ma sposato con un'italiana.
0: Sì.
1: E quindi, ecco perché... Siciliana, mi dicevi?
0: No, lei è di Formia, veramente.
1: Di Formia.
0: Ma l'ho conosciuta in Sicilia.
1: Ah, l'hai conosciuta in Sicilia?
0: Alle Universiadi del 97, dove siamo stati mandati da Nebbiolo un anno perché le cose andavano un po'.
1: Quindi, come si dice in Italia, mutuando la letteratura, Galeotto è stata l'atletica leggera,
0: esatto,
1: che vi ha fatto conoscere.
0: Ci ha fatto conoscere veramente.
1: Allora,
0: quello.
1: Taranto la conoscevi la prima volta?
0: È la prima volta, giugno scorso siamo arrivati con Spore Salute a vedere come stavano le cose, a fare le prime riunioni con il Comitato Internazionale e ci siamo resi conto della situazione che era da accelerare tutto tantissimo e allora da luglio siamo venuti qua e stiamo qua tutto il mese, eccetto una volta che torno a casa a vedere la mia figlia e mia moglie, ma stiamo qua fissi da allora.
1: Qui fino a settembre, qui?
0: Fino a ottobre,
1: Sì, perché poi c'è
0: dopo c'è la rendicontazione di tutti i servizi.
1: Quando finisce la festa, chi l'ha organizzata continua a lavorare ancora.
0: Esatto, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: fino
0: sì.
1: A tutto ottobre.
0: Tutto ottobre saremo qua.
1: Che poi alla fine questa grande macchina rendiconta tutto.
0: Corretto. Noi stiamo lavorando con soldi pubblici.
1: Quindi?
0: Diciamo che sono i tuoi soldi, sono i miei. Allora
1: certo.
0: Dobbiamo prendere cura di questi soldi. Con molta attenzione, figurati l'area mia che sono tutti i servizi, sono tutti a pagamenti, allora tutti i bandi di gara,
1: le fatture,
0: richiesta di preventivi,
1: costi,
0: le commissioni per vedere chi
1: una vera e propria
0: è giudicato. Esatto.
1: Azienda che però ogni giorno mette i risultati a terra.
0: Corretto, sì.
1: Quindi, però da questo punto di vista è anche più facile lavorare perché se c'è un errore hai la possibilità subito di intervenire, che è chiaro che chi lavora si accorge anche di ciò che non va. Ti devo immaginare in una macchina facendo sopralluoghi continui?
0: Veramente
1: vero?
0: Quello si fa all'inizio. Adesso non ho più tempo di andare a vedere gli impianti. Gli impianti li ho già visti, ho fatto già la pianificazione delle mie aree in ogni impianto, specialmente il villaggio, dove con la Marina io mi trovo benissimo, sono un po' tedesco.
1: Questo monumento lo conosci?
0: Esatto, sono un po' tedesco e allora il sistema di lavoro militare
1: di
0: a me piace. No, sono un po' tedesco
1: come
0: in
1: tu?
0: Modo
1: pensavo,
0: di
1: gli
0: lavorare.
1: Occhi chiari,
0: no.
1: Quella sei
0: la
1: poco
0: mia...
1: spagnolo, diciamo, sei poco mediterraneo.
0: Quella è la mia radice celtica,
1: sai,
0: i celti
1: sì, noi siamo tanti popoli
0: dal popolo
1: miscelati.
0: Spagnolo.
1: Certo.
0: E allora mi trovo molto bene con la Marina, veramente hanno una squadra di gente che lavora benissimo ogni giorno al nostro supporto, cosa ti serve, come possiamo aiutare, e mi trovo molto molto bene. Il villaggio al Maristanav sarà un sogno, non è mai successo avere due navi da crociere che entrano in un porto militare, ormeggiano e dopo vengono 5.000 persone a stare là all'interno di una base militare.
1: Soprattutto noi siamo tarantini, sappiamo, è difficile immaginare che 5.000 persone entrano ed escano da una base militare, per
0: ogni
1: noi
0: giorno.
1: È quasi impossibile immaginarlo.
0: Ci vuole
1: anche
0: tutta
1: lì controlli.
0: Un'organizzazione, controlli all'ingresso, ogni volta dovranno passare la...
1: Ti interrompo perché è bello prendere atto del fatto. Andiamo Giovanni.
0: La chiamata
1: l'abbiamo chiamata. Finiamo così.
0: Ha funzionato.
1: Ecco, è ripreso il conto alla rovescia.
0: Finalmente.
1: Vero. Allora.
0: Io volevo che non contava più il tempo.
1: Si dice in Italia la voce del padrone. 29 giorni. 10 ore, 18 minuti e 50 secondi, ricordiamolo, questo è un conto a rovescia che comincia alle 21 perché alle 21 più o meno è l'inaugurazione dei giochi,
0: sì.
1: Quindi a mezzanotte, alle 21 scatterà già 28.
0: Io volevo dare una piccola primizia a tutto Taranto perché il 16 agosto verso le 8 del mattino dal mare arriverà la nostra crociera grande, quella della Roya,
1: ok? Qui Mar Grande e attraccherà la base navale.
0: Vedere questo

0: spettacolo succederà solo una volta nella
1: perché
0: vita.
1: Perché Griffata, cioè il brand dei giochi?
0: Ci avrà delle piccole sorprese.
1: Cioè, non passerà inosservata.
0: Non è brandizzata perché è impossibile. Questo
1: però non passa inosservata.
0: No, 320 metri, 15 piani.
1: Ma è quella più grande?
0: È
1: delle
0: quella
1: due?
0: Più grande.
1: Quella
0: sì,
1: più piccola?
0: Sì. Quella più piccola arriva il giorno dopo.
1: Quindi l'appuntamento per chiunque qui, magari da qui vedrà tutto.
0: Corretto.
1: Quindi qui alle 8 del mattino, il 16 agosto, arriverà la prima delle due navi. Cioè, è strano dirlo, ma arriverà il villaggio olimpico.
0: Corretto.
1: Sembra strano, ma è così.
0: L'abbiamo portato da fuori.
1: Arriverà, approderà a Taranto il villaggio olimpico.
0: Corretto.
1: Roberto, domanda un po' provincialotta. Noi tarantini siamo spagnoli, siamo uguali, siamo greci, spagnoli, nell'atteggiamento, nell'accoglienza.
0: Io
1: c'è affinità, mi pare.
0: Trovo che siete gente molto calda, molto
1: come a casa
0: familiare.
1: Tua.
0: Subito vai camminando per la strada, tutti ti salutano, perché già da un anno che li incrocio, Città
1: che
0: Vecchia
1: in Città
0: è casa
1: Vecchia.
0: Mia, cioè. Già ormai, li conosco tutti quelli commercianti e salutano tutti. E quello un po' in madrileno un po' così, capito? Noi salutiamo tutti. In Madrid non si dice arrivederci, si dice hasta luego, capito? Cioè sono sicuro che ti vado a rivedere.
1: E noi diciamo e ciao, qua, che
0: esatto.
1: Ha un'altra derivazione, ma ciao è già amichevole.
0: Corretto,
1: già
0: corretto.
1: Amichevole.
0: No, mi trovo veramente bene, bene. Io auguro che Taranto possa, dopo i giochi, organizzare altri giochi.
1: Beh, gli impianti ci sono.
0: Gli impianti ci sono, la voglia pure nostra di poter offrire degli eventi a Taranto c'è, allora vedremo se in un futuro
1: grazie
0: torniamo.
1: Roberto, ci vediamo in giro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Esatto, hasta luego.
1: Conto la rovescia, tabellone ripristinato informaticamente, noi ci vediamo domani. Hasta luego?
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati

consacrati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari.
1: Il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25, ci siamo occupati della presentazione del progetto, vi abbiamo spiegato che cos'è la fondazione, le branche nelle quali opera, poi abbiamo parlato di sport in un territorio particolare, siamo stati al quartiere Tamburi, oggi siamo in un luogo che trasuda storia, cultura, ma soprattutto che esprime talento. Ecco, di talento parleremo oggi con Fondazione Taranto 25 e nella fattispecie con Claudio Andriani. Claudio, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Claudio, siamo attorno ad un tavolo rotondo che potrebbe essere la fotografia che rappresenta quella che è una volontà scritta e testimoniata nel tempo di Taranto 25, l'uguaglianza.
1: Questo tavolo rotondo che cosa ci dice? Ci dice che siamo tutti seduti intorno a questo grande tavolo e da qui nascono tantissime idee che riguardano appunto Taranto 25, che ha avuto la capacità di sapersi suddividere in tantissimi ruoli, in tante capacità, al punto da decidere anche di pensare a chi, a che cosa, alla nostra città che deve guardare oltre l'orticello di casa nostra, oltre tante cose. Quindi, siccome Taranto è una città che ha bisogno di tanta cultura, la cerchiamo, la vogliamo, la desideriamo, vogliamo università, vogliamo tante cose, e sappiamo anche che da Taranto partono tantissimi ragazzi, ragazzi che purtroppo per noi si rivelano delle eccellenze assolute, assolute.

0: in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari e noi ne abbiamo la testimonianza. Pensate che quando avremo il prossimo incontro, la prossima serata meravigliosa che è legata alla scoperta dei talenti, noi avremo l'imbarazzo della scelta, perché ci sono tantissimi tarantini e quando si fanno le selezioni si fa fatica a individuare quelli che davvero possono offrire il loro know-how, la loro esperienza, la loro ricchezza culturale da offrire poi alla città.
1: Noi oggi parliamo di talento. Al centro del focus ci mettiamo il talento. Lo abbiamo fatto però con una connotazione territoriale, come consuetudine di Fondazione Taranto 25. L'abbiamo fatto in un luogo iconico, che è il foyer del teatro Orfeo, con dei richiami chiari alla nostra storia. Qui c'è quello che quotidianamente potremmo ammirare nel Martà, quello che ha condizionato e caratterizzato la nostra storia nel corso dei secoli, quindi uguaglianza, talento, ma il talento in prospettiva, presente e futura per Taranto.
0: Il talento è in prospettiva in questo momento, ovviamente, perché se noi andiamo alla ricerca di tutti questi personaggi, di queste grandissime menti che popolano l'Europa, e ce ne sono tante, dicevo prima, beh, allora è evidente che c'è tutto un lavoro da fare in funzione di questo, in funzione della nostra storia, in funzione della Magna Grecia, in funzione del luogo nel quale ci troviamo. Quindi è tutto un grandissimo, credetemi, un grandissimo lavoro che questo gruppo fa andando alla ricerca di persone che meritano questo ed altro. E a volte ci rendiamo conto che ci sono personaggi di rilievo assoluto che la città ha dimenticato, che le istituzioni hanno dimenticato, e invece noi andiamo alla ricerca di queste persone, perché di questi personaggi straordinari, perché forse abbiamo bisogno anche del loro aiuto, di quello che loro possono dare alla nostra città.
1: Conosciamo benissimo quella che è l'attenzione che Taranto 25 porta sui giovani, quello che è il mirino benevolo in questo caso, che è rivolto su un target che riguarda una fascia bassa d'età, quella su cui investire per il futuro di Taranto, quella da coltivare per il presente di questa città che ha bisogno di risposte in questo momento più che mai. Voi vi rivolgete ai giovani, ma in questo caso il talento ha una diversificazione anagrafica un po' più ampia. Parlavi di persone, di talenti, di figure e personaggi da riscoprire.
0: Da riscoprire, da andare a cercare, da proporre alla nostra città, ma ce ne sono alcuni che per quanto concerne il rapporto con i giovani si rivelano straordinari. E ce n'è uno su tutti. Io ne cito uno, potrei citarne tanti perché vedete la selezione è straordinaria, ma se parliamo di giovani non posso che citare appunto Resicci, che è un esponente europeo, è uno dei numero due probabilmente di Google Europa, che sta dando un contributo enorme alla nostra fondazione, proprio andando incontro ai giovani con dei contributi di natura economica di assoluto rilievo. Ecco, il dottor Resicci è una persona straordinaria.
1: Quello che diversifica la vostra ricerca è la volontà di pescare in ambiti che potrebbero sembrare lontanissimi da Taranto e che invece in realtà sono soltanto nascosti da una prospettiva che non consente alla città di vedere l'eccellenza che riesce a produrre.
0: Sono lontanissimi da Taranto perché Taranto non offre la possibilità a un professore dell'Istituto Sant'Anna di Pisa con cattedra a Losanna di poter rivelarsi a Taranto con la sua altissima professionalità. Sto parlando di un premiato di alcuni anni fa, del professor Silvestro Micera. Il professor Micera è un'eccellenza straordinaria, è da premio Nobel per quello che fa, per quello che è riuscito a fare, perché il professor Micera programma degli elettrodi che vengono inseriti nella colonna vertebrale a stretto contatto con il midollo. Io la racconto così la cosa, ma è questo, esattamente questo. Lui produce, e oggi il professor Mortini del San Raffaele installa. A che cosa serve tutto questo? Serve a che i ragazzi che sono seduti su una carrozzina hanno la possibilità di alzarsi. Il professor Micera fa esattamente questo. Il paziente deve avere determinate condizioni perché questo possa avvenire. Per lui è questo, vi assicuro che è un dono del Signore, una persona infinita, meraviglioso, che ama Taranto in una maniera folle. Lui, permettetemi questa piccola divagazione, ma lui è tifosissimo del Taranto e vive lì, vive lontano.

0: Ciao da Taranto.
1: Questo è un aggravante.
0: Però lui è tifosissimo del Taranto. Ma ve lo sto dicendo soltanto perché il professor Micera è legatissimo alla città di Taranto e i suoi progetti sono incredibili, sono infiniti e vorrebbe fare davvero tantissimo per Taranto, quindi fantastico, meraviglioso. Cito lui perché secondo me merita un'attenzione in più, anche se poi se dovessi citare gli altri, per tutti gli altri sarebbe da parlare molto di più probabilmente, però è così.
1: È un viaggio quindi che si apre e che non vogliamo far chiudere.
0: Che non si deve chiudere mai però, eh. Questo è un viaggio che inizia, questo è un percorso straordinario che ci porta a conoscere, a trovare delle persone, a scoprire delle persone che poi si rivelano meravigliose, una ricchezza unica, una dote infinita che poi tutto si traduce, sapete in che cosa? Nell'amore per Taranto. Taranto 25 è questo.
1: Claudio, ti posso fare un'ultima domanda?
0: Certo.
1: La più difficile, la più dolorosa probabilmente, saremo mai in grado, capisco che questa forse è la mission di Taranto 25, ma saremo mai in grado di riportare nel nostro territorio, o meglio, di non far mai allontanare dal nostro territorio queste eccellenze?
0: Ci vuole una domanda di riserva in questo caso, perché è davvero complicato. E poi se non abbiamo le strutture perché questi ragazzi possano tornare, la vedo dura. Però Taranto 25 è talmente testarda, è talmente impegnata in tutta questa storia, che probabilmente continua a lottare perché questo avvenga.
1: Siamo all'interno adesso del Teatro Orfeo, abbiamo assaporato quella che è la storia, quella che è la cultura e anche quello che è il talento che è al centro di questo nostro appuntamento. Abbiamo cambiato interlocutore, ci è venuto a trovare Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25. Ennio, ben trovato.
2: Ben trovato Dario e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Oggi parliamo di talento, l'abbiamo già detto, abbiamo capito che cos'è per Fondazione Taranto 25 il talento, abbiamo compreso quelli che sono gli ambiti nei quali Taranto 25 ricerca il talento. Adesso siamo curiosi di comprendere quelle che sono le modalità operative. Prima abbiamo detto vorremmo capire qual è il setaccio, come utilizzate il setaccio per comprendere le pepite d'oro, per trovare quelle che sono le piccole pepite d'oro che fanno il buono del tessuto della nostra città.
2: Sì Dario, allora intanto sono emozionato perché qui avviene tutto, nel senso avviene la serata, però è importante far capire al pubblico anche che la serata è fondamentale perché è un po' la premiazione, andiamo a suggellare un percorso legato appunto a un percorso che può essere di successo di questi talenti, però poi è molto più importante il post, perché noi richiediamo sempre ai premiati un ponte girevole, perché ovviamente il ponte girevole è il simbolo,
1: direi che geograficamente,
2: è un simbolo di Taranto per la nostra città, cioè il premiato deve proporci un progetto per la città. Claudio ne ha già parlato in maniera breve su Gianfranco Presicci e su Silvestro Micera, che sono due dei premiati che hanno poi portato avanti e stanno portando avanti dei progetti su Taranto. Quindi per noi è importante che questi talenti, queste grandi ormai eccellenze, che poi spaziano in tutti i settori, dalla scienza, dalla cultura, dall'arte, dallo sport, questi grandi talenti possano da fuori ritornare, ricreare una connessione col territorio affinché si possa creare qualcosa di importante che ricada sul territorio, oltre al fatto che loro sono comunque animati dall'amore per la città.
1: Quindi un talento non fine a se stesso.
2: Non fine a se stesso, non è la passerella, non è la passerella all'Orfeo, ma è un progetto, un ponte per la città. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Poi abbiamo questo gruppo che si chiama Ministero del Talento.
1: Questo è interessante. Questo
2: è un ministero, diciamo.
1: Anche a livello lessicale.
2: Ci siamo diciamo, in maniera un po' arrogati questa, ma in maniera simpatica, ovviamente, che è composto da un bel po' di soci, parte del direttivo, Claudio Andreani e altri soci di Taranto 25, che in qualche maniera, tra segnalazioni, vecchi talenti che ci propongono loro,
1: nuovi talenti,
2: noi molti dei talenti premiati, per esempio proprio ultimamente è stato citato Gianfranco Presicci, è stato segnalato da una premiata del 2023, Alessandra Catozzella, che è una responsabile apicale di Boston Consulting Group, tarantinissima, legatissima alla città.

0: E ci ha proposto Gianfranco Presicci, di cui ne ha parlato Claudio, che ha messo su delle premialità per le start-up, oltre 150.000 euro in prodotti Google. Lui è numero 2 di Google EMEA. E ci ha proposto un altro talento che è stato premiato lo scorso anno, il professor Quatraro. Di Torino, professore di materie economiche a Torino, che ha proposto e farà adesso a settembre una summer school alle Tenute del Barco a Taranto. Quindi ha portato un ponte girevole qui da noi, con eccellenze europee che verranno a Taranto a insegnare ai ragazzi che parteciperanno a questa summer school. Quindi è anche un passaparola, una ricerca, articoli che possiamo reperire ogni tanto sui social o sui giornali, e quindi è un continuo. Questo gruppo va alla ricerca, di talenti e, cosa importante, di Taranto, ma anche della provincia. Quindi
1: Chiaro, no, assolutamente.
0: quando parliamo di Taranto, parliamo sempre della provincia.
1: Ti posso chiedere a che edizione siamo arrivati?
0: Siamo arrivati alla quinta edizione, cioè faremo la quinta edizione, quella del 2026, il 20 novembre, qui all'Orfeo, sempre venerdì. E quindi abbiamo praticamente, per quattro edizioni, abbiamo già un bel gruppo di talenti, che stiamo cercando anche di ordinare dal punto di vista proprio cronologico.
1: Io ti faccio l'ultima domanda, anzi, più che una domanda è una considerazione. Credo che l'obiettivo principale, oltre alla valorizzazione di quello che è il prodotto, fammi passare il termine, del territorio, l'eccellenza del territorio, sia la volontà di provare a invertire una narrazione che è la narrazione del rammarico.
0: Certo.
1: Il rammarico di non essere in grado di offrire, il rammarico di non essere in grado di offrire la possibilità di restare, il rammarico di non essere mai diventati grandi. Credo che l'inversione a U più importante che Taranto 25 debba provare a fare è proprio questa, non il rammarico, ma la consapevolezza di essere grandi.
0: Assolutamente sì, noi cerchiamo di invertire, come hai detto tu, la narrazione del rammarico, ma cerchiamo di portare a Taranto, di rendere Taranto una città migliore, vivibile, attrattiva, che sia anche per i nostri figli. Io ho due figli, ho la speranza che i miei figli possano comunque sia o studiare qui a Taranto, continuare gli studi a Taranto o anche fuori, ma che loro stessi possano comunque tornare a Taranto, perché vogliono tornare a Taranto, perché a Taranto ci saranno delle possibilità per fare bene, per portare avanti dei progetti, così come sono queste progettualità che stiamo portando avanti, con Taranto 25 e con questi talenti, incredibili.
1: Abbiamo compreso qual è la ratio che porta. Adesso però sarebbe interessante capire dove è arrivata negli scorsi anni Fondazione Taranto 25 con questo premio. Cioè, mi piacerebbe capire chi sono i premiati delle scorse edizioni per comprendere quello che è il fil rouge che poi lega all'edizione di novembre.
0: Allora, diciamo,
1: Non tutti, eh.
0: no, ma non me li ricorderei neanche. Allora, intanto la prima edizione del Due Mari di Talenti è stata più in un periodo estivo, ed è stato fatto presso il Castello
1: Sì.
0: Aragonese. Poi abbiamo deciso di cambiare il format e di renderlo più teatrale, perché è un format tipo Maurizio Costanzo Show,
1: Bello.
0: quindi con tutti i talenti seduti, con Mauro Pulpito come presentatore, che sa destreggiarsi ovviamente fra tutti i talenti, e quindi abbiamo deciso di portare l'evento all'Orfeo, e quindi sono tre edizioni all'Orfeo, e la quarta sarà appunto il 20 novembre. Tra i talenti, oltre a quelli già citati, nell'ultima edizione abbiamo premiato la grandissima Roberta Vinci, che è inutile presentare, Monica Caradonna, anche penso una tua collega, penso sia abbastanza inutile presentarla. E nelle scorse edizioni sono stati premiati, per esempio, Troilo, il pittore, l'ingegner Cataldo. Nell'ultima edizione, scusate, ancora abbiamo premiato una importantissima jazzista, che è Cinzia Tedesco, che sta portando un ponte girevole importantissimo. Non ne voglio parlare.

0: ma appunto sicuramente ci sarà qualcosa che verrà detto in futuro su questo ponte di Cinzia Tedesco. Quindi l'ingegner Cataldo, Gianni Chiffi, un talent manager romano incredibile,
1: Insomma,
0: Floriana Ferrara,
1: una
0: non c'è un Firrucci, c'è una
1: diversificazione.
0: diversificazione tra Giacomo Abruzzese, il regista, quindi c'è una diversificazione rispetto agli ambiti e alle tipologie. Poi è ovvio che andiamo anche un po' a pensare, ma questo talento potrà portare un contributo qui alla città, un progetto? Quindi anche quello può essere un pensiero che
1: Certo.
0: viene, anche, specialmente adesso, dopo 4 edizioni, è il nostro pensiero più grande, perché stiamo vedendo che il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili. Grazie
1: Noi non posso che ringraziarti.
0: a te.
1: Ci vediamo il 20 novembre, ovviamente.
0: Assolutamente, il 20 novembre 19:30 qui all'Orfeo.
1: C'è tempo, no? Per dare comunicazione,
0: C'è
1: un
0: tempo,
1: po' di tempo
0: stiamo
1: ce l'abbiamo.
0: lavorando, il roster è già quasi al completo, ci siamo quasi e sarà un'edizione splendida.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente.

0: Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli,

0: e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel miglior migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita.

0: ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo,

0: ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8%

solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa...

di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo

0: quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace. Se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene. Il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, un minuto prima, Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco e in fibrillazione ventricolare, riduce

0: vince, le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public.

0: access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente procedo come segue, chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118 mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto.

quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con

0: con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare

0: Il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici a Torricella, il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Chima Ambiente oggi l'incontro con i sindacati a Palazzo di Città, ma al posto della bozza del contratto di servizio c'è quella di un piano industriale. Emergenza carcere di Taranto, il SAP chiede sopralluogo urgente al sindaco Bitetti, condizioni igienico-sanitarie gravissime. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nei nostri titoli, nelle nostre anticipazioni, partiamo con la cronaca e con la chiusura delle indagini relative all'operazione Oracolo con 19 indagati, tra le persone coinvolte c'è anche il sindaco di Torricella Francesco Turco, diversi i capi di imputazione contestati e vari indagati, tra questi turbativa d'asta, autoriciclaggio, peculato e corruzione. Ascoltiamo il servizio.
1: C'è anche il sindaco di Torricella Francesco Turco tra i 19 indagati nell'inchiesta Oracolo della Procura di Taranto sulle presunte tangenti negli appalti pubblici. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta, autoriciclaggio e peculato. Figura centrale dell'inchiesta resta l'ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso, ritenuto dagli inquirenti il promotore del presunto sistema utilizzato per pilotare alcune gare in cambio di denaro. Al centro degli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Manduria ci sono gli appalti per la litoranea di Torreovo, la piscina comunale, il waterfront, alcune strade e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Per il sindaco Turco e il consigliere Diomede De Pascale l'ipotesi accusatoria riguarda proprio la procedura per il palazzetto. Secondo la procura De Pascale avrebbe consegnato al dirigente dell'ufficio tecnico un biglietto indicato come proveniente dal sindaco con i nomi di due imprese da invitare alla gara. Gli indagati avranno ora 20 giorni per presentare memorie difensive prima delle decisioni della procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
0: Continuiamo a parlare di cronaca, ma cambiamo argomento. Operazione della polizia ieri a Tramontone, soldi in cassaforte, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina hanno portato all'arresto di un ventenne.
1: Una cassaforte con oltre

0: 4.500 euro in contanti, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Taranto nell'abitazione di un ventenne arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella zona di Tramontone, nel comprensorio di Via Mediterraneo, dopo una mirata attività investigativa. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nell'armadio della camera da letto una cassetta metallica chiusa a chiave contenente 4.500 euro in banconote di vario taglio. Altri 540 euro erano invece nascosti in un comodino. Nella stessa stanza è stato sequestrato anche un quaderno manoscritto riportante nomi, somme e presunti crediti. Per gli investigatori si tratterebbe della contabilità dell'attività di spaccio. In un mobile della stessa cucina è stato poi recuperato un panetto di hashish avvolto nella carta da forno. Droga, denaro e documentazione sono stati altresì sequestrati. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
1: Rimaniamo sullo stesso argomento, ma ci spostiamo in un'altra zona della città. Andiamo al quartiere Tramburi, dove un 38enne è stato posto in arresto. 33 kg di hashish ritrovati, cocaina in un vero e proprio arsenale nascosto in automobile.
0: Un deposito clandestino di droga e armi nascosto nel cuore del quartiere Tamburi è lo scenario emerso dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un 38enne tarantino. La misura cautelare è stata emessa dal GIP Rita Alessandra Romano su richiesta del pubblico ministero Francesca Colaci dopo il maxi sequestro effettuato negli scorsi giorni all'interno di un'autorimessa. A insospettire i finanzieri era stato il forte odore di hashish proveniente da una Fiat Punto parcheggiata in una posizione defilata. Nell'abitacolo e nel bagagliaio sono stati ritrovati oltre 33 kg di hashish, quasi un chilo e mezzo di cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. Nella stessa vettura era custodito anche un vero e proprio arsenale, 6 pistole, una mitraglietta Scorpion, un fucile a pompa e numerose munizioni. Alcune armi avevano la matricola cancellata, mentre altre sarebbero risultate poi rubate. Determinanti per gli investigatori sarebbero state le immagini delle telecamere del garage che avrebbero ripreso il 38enne mentre raggiungeva l'auto con un grosso borsone. Il 38enne dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la destinazione del carico e dell'arsenale.
1: E adesso lasciamo la cronaca, iniziamo a parlare di lavoro. Questa mattina a Palazzo di Città l'incontro tra il sindaco, l'assessore alle partecipate, tecnici di Chima Ambiente, le sigle sindacali al posto della tanta attesa bozza di contratto di servizio. Però è stato presentato un piano industriale che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, in quanto non fuga i molteplici dubbi sul destino dell'azienda. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta, che al termine del tavolo di confronto ha raccolto queste interviste.
2: È un piano industriale, così come la legge prevede. Cioè, noi non possiamo affidare il contratto di servizi. Il piano industriale è propedeutico al contratto di servizio, perché la decisione poi di mantenere pubblica l'azienda riviene proprio dai conti che vengono fatti in base al piano industriale. Questo piano industriale prevede un conferimento in alcune decine di milioni all'azienda che ipotetica dovrebbe offrire il servizio alla città. È chiaro che la volontà di tutti è che quell'azienda sia Chima Ambiente. Noi vogliamo far permanere pubblica Chima Ambiente, chiaramente, però dobbiamo fare i conti con la realtà, con i debiti che ci sono, come affrontare quei debiti, come rilanciare l'azienda, come rilanciare l'organizzazione dell'azienda che ha bisogno di un'efficienza maggiore. Però stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questi obiettivi. Il 15 settembre è solo uno step di un percorso lungo che deve portare a risanare l'azienda. La due diligence è stata affidata ai due advisor dal passato CDA, adesso a quel CDA ha concesso, una volta recepita tutta la documentazione, 60 giorni per definire la due diligence. Quei 60 giorni si concluderanno a settembre, quindi l'aspettiamo per allora.
3: Ci aspettavamo maggiore dettaglio, maggiore merito. Noi purtroppo per abitudine mentale ci piace entrare nel merito delle questioni. Il Comune ci ha presentato oggi quello che loro hanno definito un piano industriale, che io non saprei definire nient'altro che un piano dei fabbisogni di servizio e soprattutto di disponibilità economiche per la copertura dei servizi di igiene ambientale.

0: è la fase ancora prodromica alla realizzazione del contratto di servizi. Questo documento che ci hanno fatto visionare parzialmente, ci è stato detto che verrà nelle prossime ore socializzato con il Consiglio e posto. Pensiamo, speriamo e confidiamo in votazione perché è il Consiglio che deve assumersi le responsabilità. Se abbiamo cercato di entrare nel merito della questione dell'impiantistica, sottolineando il fatto che il 15 settembre c'è una scadenza, una deadline, come dicono gli americani, molto importante, perché se nell'aggiornamento del piano dei rifiuti dovesse scadere l'AIA temporanea di quella in proroga di quello impianto, credo che dovremmo parlare sia per l'azienda che per l'amministrazione di tutto uno scenario completamente diverso. Quindi noi abbiamo richiamato con, possiamo dire, massima forza tutti al loro dovere, perché tempo di cincischiare, di aspettare i giochi, di aspettare le manifestazioni, di aspettare non ce n'è più.
1: Continuiamo a parlare di lavoro. Tre lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto da parte di AQP. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio il confronto a Bari, ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. Durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castelli SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
3: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei tre lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 29 giugno ha ricevuto la lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
2: Volevo solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
3: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e Fillea CGIL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
1: E torniamo ad occuparci adesso del carcere di Taranto, lo avevamo anticipato nei nostri titoli, situazione ormai al limite con il penitenziario di Largomagli al collasso, oltre 800 le unità ospitate dal carcere a fronte di una capienza di poco più di 400. L'intervento è del SAPPE nazionale che chiede al sindaco Bitetti misure immediate. Nuovo allarme sulle condizioni del carcere di Taranto. Il SAPPE chiede al sindaco Piero Bitetti un sopralluogo urgente nell'istituto di Largomagli, dove la situazione igienico-sanitaria viene definita gravissima. La struttura, progettata per accogliere meno di 400 detenuti, ne ospita oggi oltre 850, quasi il 220% della capienza. A gestirli sarebbero meno di 300 agenti della polizia penitenziaria, alle prese con organici ridotti, pensionamenti mai compensati e carichi di lavoro sempre più pesanti. La situazione ancora più difficile sono il caldo estremo delle ultime settimane e in alcuni momenti anche la carenza d'acqua, condizioni che mettono a rischio la salute dei detenuti e dello stesso personale in servizio. Nella lettera inviata al primo cittadino, il segretario nazionale del SAPPE Federico Pilagatti richiama le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede quindi a Bitetti di verificare personalmente le condizioni dell'istituto e qualora le criticità fossero confermate, di adottare provvedimenti urgenti. Il precedente indicato è quello di Pordenone, dove nel 2010 l'intervento del comune contribuì al trasferimento di alcuni detenuti. A Taranto però l'emergenza non è più soltanto carceraria, è diventata una questione di salute pubblica e sicurezza che non può più essere ignorata. E proprio su questo argomento registriamo la presa di posizione della Camera Penale di Taranto, che condivide e sostiene le doglianze espresse dal sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria al sindaco di Taranto Piero Bitetti. La situazione detentiva della Casa Circondariale di Taranto, già critica per la situazione di sovraffollamento e carenza di personale, rese ulteriormente difficile dalle difficoltà operative del Tribunale di Sorveglianza, situazioni già note e più volte denunciate dalla Camera Penale Ionica e dalle altre associazioni del territorio, è ulteriormente aggravata dal caldo torrido di questi giorni e dalla contestuale carenza di acqua corrente, che mette in serio pericolo sia la popolazione carceraria che il personale. Si auspica un intervento serio, concreto ed urgente da parte di tutte le istituzioni competenti, che vada oltre le mere dichiarazioni di solidarietà. Purtroppo si tratta di un'emergenza già nota, che si ripresenta ogni anno nella sua drammaticità e per la quale è necessaria l'adozione tempestiva di provvedimenti volti a garantire non solo il diritto alla salute dei detenuti, ma anche la tutela della dignità di tutte le persone. La Camera Penale di Taranto anche quest'anno aderisce all'iniziativa Ristretti in agosto, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. In data 5 agosto si recherà con una propria delegazione presso la Casa Circondariale Carmelo Magli per constatare di persona le attuali condizioni. Cambiamo argomento, ci occupiamo nuovamente del centro di Taranto, del borgo di Taranto, parliamo di desertificazione commerciale. Questa mattina con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per provare a capire assieme le cause di un fenomeno che ha proporzioni non solo cittadini, bensì regionali.
4: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.
5: E questo progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
6: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose ma in gruppo, che in questo momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
5: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
6: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto si vede da anni, quindi ben vengano i Giochi del Mediterraneo, e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
7: Sì, possiamo parlare dei parcheggi, che sono pochi, ma diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. E credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di qui, di là, io credo che la BRT potrà essere utilizzata da parecchie persone e credo che Taranto se la debba meritare.
8: Molta gente della provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo tre giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firma anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000, però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Commercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che poteri hanno avuto per sensibilizzare il Comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
1: Ci spostiamo in provincia, ma per un argomento che riguarda tutto l'arco provinciale e non solo, ovvero l'aeroporto di Grottaglie, il nuovo terminal è praticamente pronto, ma i voli di linea restano un miraggio. Scambio di accuse dalle parti politiche tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, Taranto però continua a dipendere dagli aeroporti di Bari e Brindisi.

0: L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie è pronto. Il nuovo terminal passeggeri realizzato con un investimento di 9 milioni di euro è ormai in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra: trasformare Grottaglie in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia.
1: Questa mattina in prefettura il primo tavolo per la messa in sicurezza del tratto della statale 106 Ionica in corrispondenza del Varco 1 della raffineria Eni. L'intervista Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL Taranto, raffineria Eni.
2: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della rotatoria all'uscita della raffineria 106. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo, che possa portare insomma a una mitigazione di interventi per ridurre la velocità e consentire quindi ai lavoratori della raffineria di poter uscire tranquillamente in tutta sicurezza. Vediamo, attendiamo, siamo propositivi e speranzosi.
1: Adesso parliamo di welfare, oltre 10 milioni di euro per rafforzarlo nella provincia di Taranto. La Regione Puglia ha selezionato diversi progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, di giovani, di anziani e di tutte le categorie più fragili.
0: 11 progetti per rafforzare le infrastrutture sociali nella provincia di Taranto con un finanziamento complessivo superiore ai 10 milioni di euro. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale promossa dall'assessorato al welfare nell'ambito del Just Transition Fund. Dopo il confronto con i 6 ambiti territoriali sociali sono state selezionate le proposte che accederanno ora all'approfondimento tecnico e progettuale. Gli interventi interesseranno Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Taranto, Lizzano, Sava e Ginosa. Le risorse serviranno a recuperare e riqualificare immobili pubblici da destinare a nuovi servizi per anziani, persone con disabilità, minori, giovani e cittadini in condizioni di fragilità. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno potenziati centri per anziani, Massafra e San Giorgio Ionico ospiteranno strutture per persone con disabilità. A Taranto sono previsti 2 interventi rivolti a minori e giovani, mentre a Lizzano, Sava e Ginosa nasceranno progetti di co-housing, strutture diurne e percorsi per favorire l'autonomia, inclusione sociale e lavorativa. Per l'assessore regionale Cristian Casili, la transizione della provincia ionica deve tradursi in un miglioramento concreto della qualità della vita, rafforzando il welfare e riducendo il divario nei servizi.
1: E adesso ci occupiamo di cultura, di spettacolo, perché dopo il successo di Sottosole, che sarà la colonna sonora dei prossimi 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia punta verso un nuovo orizzonte, ovvero quello di un tour che coprirà tutta l'estate e che partirà il 24 di luglio per poi concludersi il

0: Il 3 agosto il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Dopo la presentazione di Sotto un Sole, il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'orchestra giovanile della Magna Grecia si prepara a partire per il tour estivo. Questa mattina, nella sede del Consorzio ASI, la presentazione del calendario degli appuntamenti. 9 saranno i concerti tra il 24 luglio e il 3 agosto. Un percorso che porterà i giovani musicisti dell'orchestra anche sul palco del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.
2: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentano partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo.
1: Dopo la prima a Matera il 24 luglio e il concerto a Taranto il giorno successivo, l'orchestra proseguirà il suo viaggio nelle diverse città italiane fino ai primi giorni di agosto.
3: È un progetto sfidante ed educativo. Ragazzi che dedicano del tempo ad esercitarsi, a esprimere questi valori per il tramite della musica è davvero emozionante. Parliamo di ragazzi che rinunciano magari a stare sui social impegnando il loro tempo con la musica, certamente molto più produttivo. Ho molto apprezzato le loro capacità, la loro arte. Ho visto dei veri talenti, nonostante non sia un esperto di musica, ma ragazzi così giovani che suonano così bene hanno certamente un bagaglio culturale e sogni nel cassetto.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo in onda il nostro TG Sport con il volto di Giuseppe Degli Santi, a seguire Conto alla rovescia con Angelo Di Leo e poi Pomeriggio Inoltrato. Via Pentite, il viaggio attraverso la Fondazione Taranto 25. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina come sempre partendo dal calcio. Per la SS Taranto sono ore di attesa importanti tra trattative e novità sul discorso del ripescaggio. Tutto nel servizio.
4: In attesa della conferenza stampa di domani mattina, la SS Taranto continua a lavorare lontano dai riflettori. Un silenzio soltanto apparente perché la società è pienamente concentrata sulla programmazione della stagione ormai alle porte. Sono giorni decisivi per conoscere ufficialmente la categoria che il Taranto affronterà nel prossimo campionato, ma una certezza resta: il club vuole essere ambizioso e competitivo. La dirigenza è al lavoro per definire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto, che martedì 28 luglio partirà con la squadra per il ritiro di Chianciano Terme. Restano in stand-by i nomi di Simone Bolognese, Francesco Bertolo e Nello Salzano, profili già attenzionati e che potrebbero rappresentare nuovi tasselli del progetto rossoblù. Intanto cresce il fermento attorno alla squadra, con una campagna abbonamenti pronta a partire e una tifoseria che attende di conoscere il futuro. L'attesa aumenta il desiderio, ma il tempo scorre e ogni giorno che passa avvicina sempre di più la SS Taranto alla nuova stagione, quella in cui la città spera di vivere entusiasmo, ambizione e competitività.
3: Esperienza, carisma e senso di appartenenza. Angelo Mancini riparte dalla sua Martina per la quinta stagione consecutiva. Guardiamo il servizio.
4: Ci sono storie che non hanno bisogno di grandi annunci, storie che si costruiscono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Quella tra Angelo Mancini e il Martina è una di queste. Arrivato nell'estate del 2022 ha scelto questi colori e da allora non li ha più lasciati. In tre stagioni ha collezionato 125 presenze con la maglia biancazzurra, impreziosite da 4 gol e 8 assist. Numeri importanti, certo, ma ci sono statistiche che non si possono contare, perché Angelo Mancini è diventato molto più di un terzino. È il capitano, il leader, quello che dà l'esempio. Che non si tira mai indietro, che lotta su ogni pallone e che riesce a trascinare i compagni con uno sguardo prima ancora che con le parole. La fascia sul braccio non è un dettaglio, è il simbolo di una fiducia conquistata con il sacrificio, con la costanza e con un amore autentico per quella maglia. Un legame è diventato sempre più forte stagione dopo stagione, fino a trasformarsi in qualcosa che assomiglia a una famiglia. E allora la notizia della sua riconferma è molto più di una semplice firma, è la certezza di ritrovare ancora una volta uno dei volti simbolo del Martina, un uomo che incarna lo spirito biancazzurro dentro e fuori dal campo, perché ci sono giocatori che passano e poi ci sono quelli che lasciano un segno. Angelo Mancini è uno di loro, il capitano resta a Martina e il cuore del Martina continuerà a battere anche attraverso la sua corsa, la sua grinta e il suo esempio.
3: Ripescaggi, iscrizioni e mercato, si continua nelle trattative, nelle ultime ore ci sono state diverse novità importanti, guardiamo.
4: Fase di stallo in casa rossoblù. Al momento non si registrano movimenti in entrata, con l'attenzione della società che si è spostata sulla fase decisiva della questione ripescaggio, destinata a incidere sulla programmazione della prossima stagione. Tiene banco il futuro di Agus Janos. Il Bisceglie ha presentato una nuova offerta per il calciatore, ma il Martina continua a sperare di trattenerlo e ha avanzato una nuova proposta per blindarlo. Intanto, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore Lautaro Pizzo, classe 99. Ci spostiamo a Gravina, dove arriva una riconferma ufficiale. Resta in giallo-blu Jacopo Russo, difensore centrale classe 2004, capace di giocare anche da terzino destro. È fatta invece per Eneo Jonai alla Fidelis Andria. L'attaccante arriva dopo il campionato vinto con la Folgore Caratese e rappresenta uno dei rinforzi più interessanti di questa fase di mercato. Importante novità anche per il Fasano. Nelle ultime ore il club ha risolto le ultime situazioni e entro oggi presenterà ricorso alla Covisod per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Chiudiamo con l'eccellenza. Il Canosa ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 99 Julen Bernaola, reduce dalla vittoria del campionato di eccellenza pugliese con la maglia del Brindisi.
3: Il club rosso-blu, l'Atletico Città di Taranto, riconferma il tecnico liotino con un progetto veramente interessante. Allora, guardiamo il servizio.
4: Continua nel segno della continuità il progetto rosso-blu. La società annuncia il rinnovo di mister liotino, una conferma importante arrivata in un momento particolare anche dal punto di vista personale per l'allenatore, che però non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la propria vicinanza alla squadra. Una scelta condivisa, basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di proseguire un percorso iniziato insieme. Mister liotino ha sottolineato il valore di questo legame. Nella vita non tutto è scontato, ma con la società la fiducia è inevitabilmente reciproca. La voglia di continuare insieme ci spinge a guardare con determinazione alla nuova stagione sportiva. Il tecnico ha già indicato alla dirigenza la necessità di inserire nello staff una figura preparata che possa affiancarlo sotto il profilo tecnico e garantire presenza quotidiana al lavoro del gruppo squadra. Un profilo già individuato dallo stesso liotino nella passata stagione è pronto a entrare nel nuovo progetto. Tra conferme e nuovi arrivi, l'obiettivo è chiaro: costruire una squadra unita, pronta a lottare e onorare la maglia rosso-blu. Bisogna sudare questa maglia insieme, come se fosse la prima volta, ha ribadito il mister. Un messaggio di appartenenza e di determinazione per ripartire con entusiasmo verso la nuova annata sportiva.
3: Siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere in un momento così drammatico il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione.

La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini

Sarà italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe Maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri, si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario.
La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto

0: dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere

0: è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penn, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono... pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare e adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni
5: a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate,

0: Un po' il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande la Penne.
1: Buonasera, comandante, mi sa.
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durande la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi. Il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
3: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
4: Ciao amore.
3: Un messaggio, dai, un messaggio.
4: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
3: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
3: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
4: Il natalizio.
3: Sì, lo so, immagino.
4: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
3: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
3: Non ce l'ho fatta intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
3: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
5: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora. Una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
5: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
5: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
5: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, cioè, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
5: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
5: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
5: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
3: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro

contro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente, apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penner Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penner Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in

0: transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena mi ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
1: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
1: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Il super classificone. I dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: questo è bailarina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso.

di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Padilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi
più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale

aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta, tra l'altro stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, le andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca. Torricella, chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo con relativa a presunte tangenti su appalti pubblici. Il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Ci spostiamo poi a Taranto, nel capoluogo, più precisamente a Palazzo di Città Chimambiente. Oggi l'incontro con i sindacati, ma al posto della bozza di contratto c'è quella di un piano industriale. Poi restiamo a Taranto e torniamo a parlare del carcere. Il SAP chiede un sopralluogo urgente al sindaco Bitetti. La situazione è definita gravissima sia sotto il punto di vista igienico-sanitario, ma anche sotto il punto di vista sociale. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici a Torricella, il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Chim Ambiente oggi l'incontro con i sindacati a Palazzo di Città, ma al posto della bozza del contratto di servizio c'è quella di un piano industriale. Emergenza carcere di Taranto, il SAP chiede sopralluogo urgente al sindaco Bitetti, condizioni igienico-sanitarie gravissime. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, nelle nostre anticipazioni, partiamo con la cronaca e con la chiusura delle indagini relative all'operazione Oracolo con 19 indagati. Tra le persone coinvolte c'è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco. Diversi i capi di imputazione contestati ai vari indagati, tra questi turbativa d'asta, autoriciclaggio, peculato e corruzione. Ascoltiamo il servizio.
8: C'è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco, tra i 19 indagati nell'inchiesta Oracolo della Procura di Taranto sulle presunte tangenti negli appalti pubblici. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta, autoriciclaggio e peculato. Figura centrale dell'inchiesta resta l'ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso, ritenuto dagli inquirenti il promotore del presunto sistema utilizzato per pilotare alcune gare in cambio di denaro. Al centro delle accertamenti accertamenti dei carabinieri della compagnia di Manduria ci sono gli appalti per la litoranea di Torre Ovo, la piscina comunale, il waterfront, alcune strade e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Per il sindaco turco e il consigliere Diomede De Pascale l'ipotesi accusatoria riguarda proprio la procedura per il palazzetto. Secondo la procura De Pascale avrebbe consegnato al dirigente dell'ufficio tecnico un biglietto indicato come proveniente dal sindaco con i nomi di due imprese da invitare alla gara. Gli indagati avranno ora 20 giorni per presentare memorie difensive prima delle decisioni della procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
7: Continuiamo a parlare di cronaca, ma cambiamo argomento. Operazione della polizia ieri a Tramontone, soldi in cassaforte, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina hanno portato all'arresto di un ventenne.
8: Una cassaforte con oltre 4.500 euro in contanti, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Taranto nell'abitazione di un ventenne arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella zona di Tramontone, nel comprensorio di Via Mediterraneo, dopo una mirata attività investigativa. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nell'armadio della camera da letto una cassetta metallica chiusa a chiave contenente 4.500 euro in banconote di vario taglio. Altri 540 euro erano invece nascosti in un comodino. Nella stessa stanza è stato sequestrato anche un quaderno manoscritto riportante nomi, somme e presunti crediti. Per gli investigatori si tratterebbe della contabilità dell'attività di spaccio. In un mobile della stessa cucina è stato poi recuperato un panetto di hashish avvolto nella carta da forno. Droga, denaro e documentazione sono stati altresì sequestrati. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
7: Rimaniamo sullo stesso argomento, ma ci spostiamo in un'altra zona della città, andiamo al quartiere Tramburi dove un 38enne è stato posto in arresto. 33 kg di hashish ritrovati, cocaina in un vero e proprio arsenale nascosto in automobile.
8: Un deposito clandestino di droga e armi nascosto nel cuore del quartiere Tamburi è lo scenario emerso dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un 38enne tarantino. La misura cautelare è stata emessa dalla GIP Rita Alessandra Romano su richiesta del pubblico ministero Francesca Colaci dopo il maxi sequestro effettuato negli scorsi giorni all'interno di un'autorimessa. A insospettire i finanzieri era stato il forte odore di hashish proveniente da una Fiat Punto parcheggiata in una posizione defilata. Nell'abitacolo e nel bagagliaio sono stati ritrovati oltre 33 kg di hashish, quasi un chilo e mezzo di cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. Nella stessa vettura era custodito anche un vero e proprio arsenale, 6 pistole, una mitraglietta Scorpion, un fucile a pompa e numerose munizioni. Alcune armi avevano la matricola cancellata, mentre altre sarebbero risultate poi rubate. Determinanti per gli investigatori sarebbero state le immagini delle telecamere del garage che avrebbero ripreso il 38enne mentre raggiungeva l'auto con un grosso borsone. Il 38enne dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la destinazione del carico e dell'arsenale.
7: E adesso lasciamo la cronaca, iniziamo a parlare di lavoro. Questa mattina, Palazzo di Città, l'incontro tra il sindaco, l'assessore alle partecipate, tecnici di Chima Ambiente, le sigle sindacali al posto della tanta attesa bozza di contratto di servizio. Però è stato presentato un piano industriale che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, in quanto non fuga i molteplici dubbi sul destino dell'azienda. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta che al termine del tavolo di confronto ha raccolto queste interviste.
9: È un piano industriale, così come la legge prevede. Cioè noi non possiamo affidare il contratto di servizi. Il piano industriale è propedeutico al contratto di servizio perché la decisione poi di mantenere pubblica l'azienda riviene proprio dai conti che vengono fatti in base al piano industriale. Questo piano industriale prevede un conferimento in alcune decine di milioni all'azienda che ipotetica dovrebbe offrire il servizio alla città. È chiaro che la volontà di tutti è che quell'azienda sia Chima Ambiente. Noi vogliamo far permanere pubblica Chima Ambiente, chiaramente però dobbiamo fare i conti con la realtà, con i debiti che ci sono, come affrontare quei debiti, come rilanciare l'azienda, come rilanciare l'organizzazione dell'azienda che ha bisogno di un'efficienza maggiore. Però stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questi obiettivi. Il 15 settembre è solo uno step di un percorso lungo che deve portare a risanare l'azienda. La due diligence è stata affidata ai due advisor dal passato CDA, adesso quel CDA ha concesso, una volta recepita tutta la documentazione, 60 giorni per definire la due diligence. Quei 60 giorni si concluderanno a settembre, quindi l'aspettiamo per allora.
10: Ci aspettavamo maggiore dettaglio, maggiore merito. Noi purtroppo per abitudine mentale ci piace entrare nel merito delle questioni. Il Comune ci ha presentato oggi quello che loro hanno definito un piano industriale, che io non saprei definire nient'altro che un piano dei fabbisogni di servizio e soprattutto di disponibilità economiche per la copertura dei servizi di igiene ambientale, che è la fase ancora prodromica alla realizzazione del contratto di servizi. Questo documento che ci hanno fatto visionare parzialmente, ci è stato detto che verrà nelle prossime ore socializzato con il Consiglio e posto, pensiamo, speriamo e confidiamo, in votazione, perché è il Consiglio che deve assumersi le responsabilità. Se abbiamo cercato di entrare nel merito della questione dell'impiantistica, sottolineando il fatto che il 15 settembre c'è una scadenza, una deadline, come dicono gli americani, molto importante, perché se nell'aggiornamento del piano dei rifiuti dovesse scadere l'AIA temporanea di quella in proroga di quello impianto, credo che dovremmo parlare sia per l'azienda che per l'amministrazione di tutto uno scenario completamente diverso. Quindi noi abbiamo richiamato con, possiamo dire, massima forza tutti al loro dovere, perché è tempo di cincischiare, di aspettare i giochi, di aspettare le manifestazioni, di aspettare non ce n'è più.
7: Continuiamo a parlare di lavoro. 3 lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto da parte di AQP. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio il confronto a Bari, ce ne parla Giovanna Calabrese.
11: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. E durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castiglia SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
12: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei 3 lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 20

0: Il 9 giugno ha ricevuto la lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
1: Non solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
0: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e Filiera CGIL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
2: E torniamo ad occuparci adesso del carcere di Taranto. Lo avevamo anticipato nei nostri titoli, situazione ormai al limite con il penitenziario di Largomagli al collasso, oltre 800 le unità ospitate dal carcere a fronte di una capienza di poco più di 400. L'intervento è del SAPPE nazionale che chiede al sindaco Bitetti misure immediate.
3: Nuovo allarme sulle condizioni del carcere di Taranto. Il SAPPE chiede al sindaco Piero Bitetti un sopralluogo urgente nell'istituto di Largomagli, dove la situazione igienico-sanitaria viene definita gravissima. La struttura, progettata per accogliere meno di 400 detenuti, ne ospita oggi oltre 850, quasi il 220% della capienza. A gestirli sarebbero meno di 300 agenti della polizia penitenziaria, alle prese con organici ridotti, pensionamenti mai compensati e carichi di lavoro sempre più pesanti. A rendere la situazione ancora più difficile sono il caldo estremo delle ultime settimane e in alcuni momenti anche la carenza d'acqua, condizioni che mettono a rischio la salute dei detenuti e dello stesso personale in servizio. Nella lettera inviata al primo cittadino, il segretario nazionale del SAPPE Federico Pilagatti richiama le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede quindi a Bitetti di verificare personalmente le condizioni dell'istituto e, qualora le criticità fossero confermate, di adottare provvedimenti urgenti. Il precedente indicato è quello di Pordenone, dove nel 2010 l'intervento del comune contribuì al trasferimento di alcuni detenuti. A Taranto però l'emergenza non è più soltanto carceraria, è diventata una questione di salute pubblica e sicurezza che non può più essere ignorata.
2: E proprio su questo argomento registriamo la presa di posizione della Camera Penale di Taranto, che condivide e sostiene le doglianze espresse dal sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria al sindaco di Taranto Piero Bitetti. La situazione detentiva della casa circondariale di Taranto, già critica per la situazione di sovraffollamento e carenza di personale, rese ulteriormente difficile dalle difficoltà operative del Tribunale di Sorveglianza, situazioni già note e più volte denunciate dalla Camera Penale Ionica e dalle altre associazioni del territorio, è ulteriormente aggravata dal caldo torrido di questi giorni e dalla contestuale carenza di acqua corrente, che mette in serio pericolo sia la popolazione carceraria che il personale. Si auspica un intervento serio, concreto ed urgente da parte di tutte le istituzioni competenti, che vada oltre le mere dichiarazioni di solidarietà. Purtroppo si tratta, di un'emergenza già nota che si ripresenta ogni anno nella sua drammaticità e per la quale è necessaria l'adozione tempestiva di provvedimenti volti a garantire non solo il diritto alla salute dei detenuti, ma anche la tutela della dignità di tutte le persone. La Camera Penale di Taranto anche quest'anno aderisce all'iniziativa Ristretti in agosto, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. In data 5 agosto si recherà con una propria delegazione presso la Casa Circondariale Carmelo Magli per constatare di persona le attuali condizioni. Cambiamo argomento, ci occupiamo nuovamente del centro di Taranto, del borgo di Taranto. Parliamo di desertificazione commerciale. Questa mattina con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per provare a capire assieme le cause di un fenomeno che ha proporzioni non solo cittadine, bensì regionali.
4: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.

0: Il progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
1: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose ma in gruppo, che in questo momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
0: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
1: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto si vede da anni, quindi ben vengano i Giochi del Mediterraneo, e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
2: Sì, possiamo parlare dei parcheggi, che sono pochi, ma diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. E credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di qui di là, io credo che la BRT potrà essere utilizzata da parecchie persone e credo che Taranto se la debba meritare.
3: Molta gente della provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo tre giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firma anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000, però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Commercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che potere hanno avuto per sensibilizzare il Comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
4: Ci spostiamo in provincia, ma per un argomento che riguarda tutto l'arco provinciale e non solo, ovvero l'aeroporto di Grottaglie. Il nuovo terminal è praticamente pronto, ma i voli di linea restano un miraggio. Scambio di accuse dalle parti politiche tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Taranto però continua a dipendere dagli aeroporti di Bari e Brindisi. L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie è pronto. Il nuovo terminal passeggeri, realizzato con un investimento di 9 milioni di euro, è ormai in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra: trasformare Grottaglie in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia. Questa mattina in prefettura il primo tavolo per la messa in sicurezza del tratto della statale 106 Ionica in corrispondenza del Varco 1 della raffineria Eni. L'intervista Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL Taranto, raffineria Eni.
5: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della retratoria all'uscita della filiera 606. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo che possa portare insomma a una mitigazione.

0: Progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, di giovani, di anziani e di tutte le categorie più fragili.
1: 11 progetti per rafforzare le infrastrutture sociali nella provincia di Taranto con un finanziamento complessivo superiore ai 10 milioni di euro. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale promossa dall'assessorato al welfare nell'ambito del Just Transition Fund. Dopo il confronto con i 6 ambiti territoriali sociali sono state selezionate le proposte che accederanno ora all'approfondimento tecnico e progettuale. Gli interventi interesseranno Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Taranto, Lizzano, Sava e Ginosa. Le risorse serviranno a recuperare e riqualificare immobili pubblici da destinare a nuovi servizi per anziani, persone con disabilità, minori, giovani e cittadini in condizioni di fragilità. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno potenziati i centri per anziani, Massafra e San Giorgio Ionico ospiteranno strutture per persone con disabilità. A Taranto sono previsti 2 interventi rivolti a minori e giovani, mentre a Lizzano, Sava e Ginosa nasceranno progetti di co-housing, strutture diurne e percorsi per favorire l'autonomia, inclusione sociale e lavorativa. Per l'assessore regionale Cristian Casili, la transizione della provincia ionica deve tradursi in un miglioramento concreto della qualità della vita, rafforzando il welfare e riducendo il divario nei servizi.
0: E adesso ci occupiamo di cultura, di spettacolo, perché dopo il successo di Sottosole, che sarà la colonna sonora dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia punta verso un nuovo orizzonte, ovvero quello di un tour che coprirà tutta l'estate e che partirà il 24 di luglio per poi concludersi il 3 agosto. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Dopo la presentazione di Sottosole, il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'orchestra giovanile della Magna Grecia si prepara a partire per il tour estivo. Questa mattina, nella sede del Consorzio ASI, la presentazione del calendario degli appuntamenti. 9 saranno i concerti tra il 24 luglio e il 3 agosto, un percorso che porterà i giovani musicisti dell'orchestra anche sul palco del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.
3: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentano partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo.
2: Dopo la prima a Matera il 24 luglio e il concerto a Taranto il giorno successivo, l'orchestra proseguirà il suo viaggio nelle diverse città italiane fino ai primi giorni di agosto.
4: È un progetto sfidante ed educativo. Ragazzi che dedicano del tempo ad esercitarsi, a esprimere questi valori per il tramite della musica è davvero emozionante. Parliamo di ragazzi che rinunciano magari a stare sui social, impegnando il loro tempo con la musica, certamente molto più produttivo. Ho molto apprezzato le loro capacità, la loro arte. Ho visto dei veri talenti, nonostante non sia un esperto di musica, ma ragazzi così giovani che suonano così bene hanno certamente un bagaglio culturale e sono nel cassetto.
0: Questo è il loro ultimo servizio, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone,

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina come sempre partendo dal calcio. Per la SS Taranto sono ore di attesa importanti tra trattative e novità sul discorso del ripescaggio, tutto nel servizio.
1: In attesa della conferenza stampa di domani mattina, la SS Taranto continua a lavorare lontano dai riflettori. Un silenzio soltanto apparente perché la società è pienamente concentrata sulla programmazione della stagione ormai alle porte. Sono giorni decisivi per conoscere ufficialmente la categoria che il Taranto affronterà nel prossimo campionato, ma una certezza resta: il club vuole essere ambizioso e competitivo. La dirigenza è al lavoro per definire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto, che martedì 28 luglio partirà con la squadra per il ritiro di Chianciano Terme. Restano in stand-by i nomi di Simone Bolognese, Francesco Bertolo e Nello Salzano, profili già attenzionati e che potrebbero rappresentare nuovi tasselli del progetto rossoblù. Intanto cresce il fermento attorno alla squadra, con una campagna abbonamenti pronta a partire e una tifoseria che attende di conoscere il futuro. L'attesa aumenta il desiderio, ma il tempo scorre e ogni giorno che passa avvicina sempre di più la SS Taranto alla nuova stagione, quella in cui la città spera di vivere entusiasmo, ambizione e competitività.
0: Esperienza, carisma e senso di appartenenza. Angelo Mancini riparte dalla sua Martina per la quinta stagione consecutiva. Guardiamo il servizio.
1: Ci sono storie che non hanno bisogno di grandi annunci, storie che si costruiscono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Quella tra Angelo Mancini e il Martina è una di queste. Arrivato nell'estate del 2022 ha scelto questi colori e da allora non li ha più lasciati. In tre stagioni ha collezionato 125 presenze con la maglia biancazzurra, impreziosite da 4 gol e 8 assist, numeri importanti, certo, ma ci sono statistiche che non si possono contare, perché Angelo Mancini è diventato molto più di un terzino, è il capitano, il leader, quello che dà l'esempio. Che non si tira mai indietro, che lotta su ogni pallone, che riesce a trascinare i compagni con uno sguardo prima ancora che con le parole. La fascia sul braccio non è un dettaglio, è il simbolo di una fiducia conquistata con il sacrificio, con la costanza e con un amore autentico per quella maglia. Un legame è diventato sempre più forte, stagione dopo stagione, fino a trasformarsi in qualcosa che assomiglia a una famiglia. E allora la notizia.

0: Della sua riconferma è molto più di una semplice firma, è la certezza di ritrovare ancora una volta uno dei volti simbolo del Martina, un uomo che incarna lo spirito biancazzurro dentro e fuori dal campo, perché ci sono giocatori che passano e poi ci sono quelli che lasciano un segno. Angelo Mancini è uno di loro, il capitano resta a Martina e il cuore del Martina continuerà a battere anche attraverso la sua corsa, la sua grinta e il suo esempio.
1: Ripescaggi, iscrizioni e mercato, si continua nelle trattative, nelle ultime ore ci sono state diverse novità importanti, guardiamo.
0: Fase di stallo in casa rossoblù, al momento non si registrano movimenti in entrata, con l'attenzione della società che si è spostata sulla fase decisiva della questione ripescaggio, destinata a incidere sulla programmazione della prossima stagione. Tiene banco il futuro di Agus Janos, il Bisceglie ha presentato una nuova offerta per il calciatore, ma il Martina continua a sperare di trattenerlo e ha avanzato una nuova proposta per blindarlo. Intanto, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore Lautaro Pizzo, classe 99. Ci spostiamo a Gravina, dove arriva una riconferma ufficiale. Resta in gialloblu Jacopo Russo, difensore centrale classe 2004, capace di giocare anche da terzino destro. È fatta invece per Eneo Jonai alla Fidelissandria. L'attaccante arriva dopo il campionato vinto con la Folgore Caratese e rappresenta uno dei rinforzi più interessanti di questa fase di mercato. Importante novità anche per il Fasano. Nelle ultime ore il club ha risolto le ultime situazioni e entro oggi presenterà ricorso alla Covisod per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Chiudiamo con l'eccellenza. Il Canosa ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 99 Julen Bernaola, reduce dalla vittoria del campionato di eccellenza pugliese con la maglia del Brindisi.
1: Il club rossoblù, l'Atletico Città di Taranto, riconferma il tecnico liotino con un progetto veramente interessante. Allora guardiamo il servizio.
0: Continua nel segno della continuità il progetto rosso-blu. La società annuncia il rinnovo di mister Liotino, una conferma importante arrivata in un momento particolare anche dal punto di vista personale per l'allenatore, che però non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la propria vicinanza alla squadra. Una scelta condivisa, basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di proseguire un percorso iniziato insieme. Mister Liotino ha sottolineato il valore di questo legame. Nella vita non tutto è scontato, ma con la società la fiducia è inevitabilmente reciproca. La voglia di continuare insieme ci spinge a guardare con determinazione alla nuova stagione sportiva. Il tecnico ha già indicato alla dirigenza la necessità di inserire nello staff una figura preparata che possa affiancarlo sotto il profilo tecnico e garantire presenza quotidiana al lavoro del gruppo squadra. Un profilo già individuato dallo stesso Liotino nella passata stagione è pronto a entrare nel nuovo progetto. Tra conferme e nuovi arrivi l'obiettivo è chiaro, costruire una squadra unita, pronta a lottare e onorare la maglia rosso-blu. Bisogna sudare questa maglia insieme, come se fosse la prima volta, ha ribadito il mister. Un messaggio di appartenenza e di determinazione per ripartire con entusiasmo verso la nuova annata sportiva.
1: Siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, è sempre conto alla rovescia, eh? Problema informatico, stanno aggiornando, adesso ci confermerà il nostro ospite, ma facciamo finta che c'è scritto 29, mancano 29 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Roberto Outerigno, benvenuto.
3: Grazie, grazie.
2: Allora, Roberto non sembrerà perché parla un perfetto italiano, ma è un nostro amico spagnolo con un ruolo apicale molto importante nel comitato organizzatore di questi giochi. Roberto dirige il settore Service Games o Games Service.
3: Game Services.
2: Di cosa ti occupi?
3: Game Services è, diciamo, il settore che deve provvedere a tutti i servizi per tutti gli accreditati, non solo le delegazioni che sono il cliente principale su cui io centro tutti i servizi, sono veramente i partecipanti, ma devo pure prevedere per tutti gli accreditati, volontari, staff. I servizi vanno dall'accredito quando arrivano.

0: Gli devo accreditare, dopo devono dormire, allora faccio tutta l'accommodation, il villaggio, devono mangiare, allora faccio pure food and services, forse qualcosa che mangiano non è buono, speriamo di no, ma allora devo intervenire con medical services. Medical services che è veramente una delle aree critiche, perché sono tanti impianti sportivi con delle ambulanze, dottori. Stiamo collaborando con la regione, con l'assessore allo sport e con il 118 e la ASL di Taranto per trovare tutte queste figure mediche che sono veramente
1: tanti. Infatti avete anche lanciato una call per disponibilità, vero?
0: E stanno rispondendo in tantissimi.
1: Ah, bene. Infermieri e medici?
0: Infermieri, medici, ambulanze,
1: parliamo di volontariato o è lavoro?
0: No, è pagato. Questo è pagato, perché un dottore non può operare come volontario.
1: Io chiedo per spiegare a chi ci ascolta bene.
0: I dottori vengono pagati.
1: Parliamo di professione applicata allo sport.
0: Ci sono volontari pure nella fisioterapia, dell'Associazione Italiana dei Fisioterapisti, che viene a dare una mano, ma il dottore deve essere pagato. E dopo pure c'è tutta la parte di logistica, dove tutto il materiale sportivo, il materiale delle delegazioni lo dobbiamo mettere da qualche parte, dopo trasportare a tutte le aree, e dopo dobbiamo pure pulire, perché gli impianti si sporcano e dobbiamo pulire l'impianto, smaltire tutti i rifiuti. Vogliamo veramente essere un evento dove non lasciamo rifiuti dietro, vogliamo riciclare tutto quello che produciamo come spazzatura. Allora è tutta quella
1: questa
0: la mia filiera. Missione qua,
1: quindi diciamo. È la vita, se ho capito bene, dell'atleta. Usiamo l'atleta come fuori e dentro la pista, il
0: corretto,
1: campo di gioco.
0: Sì.
1: Quindi dall'intolleranza alimentare al soccorso, all'assistenza, poi la logistica, anche la trasportistica?
0: No, il trasporto, no. Grazie a Dio, è veramente un'area che deve essere indipendente, perché è molto pesante come.
1: Però il rapporto con la logistica, con le navi, l'accoglienza, il soggiorno, sì.
0: Quello è il villaggio, quello, sì.
1: Quello è il nostro villaggio.
0: Sotto, che è sotto responsabilità mia, sì.
1: Quindi, quanti siete?
0: È nell'area mia? Nella mia adesso siamo intorno a 30 persone e adesso il 1 agosto arrivano 14 specialist, che sono, diciamo, il livello più basso di formazione, gente giovane che dobbiamo formare e che metteremo in ogni impianto per coordinare tutti i servizi.
1: Quindi
0: che dobbiamo
1: provvedere. Quindi 50 persone, diciamo, si occupano,
0: sì.
1: E non è poco, di tutto quello che ci hai appena elencato. Quanta esperienza, quanti anni servono sul campo per poi dire ok, questo ruolo è mio, che immagino che tu ne abbia esercitati vari. Ecco, raccontaci, Roberto, la tua esperienza professionale, ma prima di tutto eri appassionato, mi pare,
0: sì,
1: che poi è diventato un lavoro.
0: Esatto.
1: Raccontaci,
0: io vengo dallo sport da molto giovane, sono andato negli Stati Uniti con un progetto del Comitato Olimpico Spagnolo per lo sviluppo dei sport minorili in Spagna, che era la lotta greco-romana. Ho fatto gli studi negli Stati Uniti.
1: Ecco, magari Giovanni D'Alamo, facciamo due passi e raggiungiamo il mare. Allora,
0: esatto.
1: Sì, di solito facciamo così, Roberto, perché
0: no,
1: ce lo gustiamo. Poi parliamo un po' di Taranto.
0: Okay.
1: Allora, dicevi, da giovane cominci
0: già? Sì, no, io ho iniziato come atleta.
1: Prego.
0: E come atleta ho finito la mia parte di gareggiare, sono tornato in Spagna e ho avuto l'opportunità di iniziare in una Winter Universiade, che sono i giochi universitari invernali, a Jaca, nel Pirineo spagnolo. Sono andato come volontario.
1: Tu che città sei della Spagna?
0: Io sono madrilegno, sono di Madrid. E là ho conosciuto il mondo della FISU, della Federazione Internazionale del Sport Universitario, che organizza gli Universiadi, inventate dal nostro primo Nebbiolo, che è stato il mio presidente tanto nella FISU come nella IAF, che adesso si chiama World Athletics. Ogni volta che lo sento a me crepa il cuore, perché
1: la IAF. Ho lavorato molto con Primo Nebbiolo.
0: Ho lavorato
1: molto. Diciamo,
0: tanto,
1: il grande inventore dei grandi eventi di atletica leggera mondiale.
0: Esatto, uno dei tre, il Signore degli Anelli, lui era uno dei tre, ok? Hanno inventato questo che noi adesso chiamiamo evento sportivo, centrato tutto sull'atleta, trattare bene l'atleta, se l'atleta è contento l'evento sportivo.
1: Cioè, l'evento così
0: funziona
1: come lo conosciamo oggi.
0: Esatto, è stato veramente Primo Nebbiolo. Allora, io vengo dal mondo delle federazioni internazionali, dopo ho lavorato con l'NBA, con EuroLeague, ho fatto campionati del mondo in più di 6-7 sport.
1: Con quali ruoli soprattutto?
0: Europei. Principalmente ho fatto sempre sport, ma pure i servizi intorno allo sport, ok? Ho fatto tanti anni e l'ultima grande esperienza in Italia è stato i Giochi di Napoli 2019, dove ero direttore sport and operations. Allora, diciamo che a Napoli facevo sport e quello che sto facendo qua, che sono i servizi.
1: Qui invece, soprattutto i servizi.
0: Qua faccio unicamente i servizi.
1: Ti piace?
0: E io lo adoro. Devo io prendere cura della gente che voglio bene, mi
1: nato,
0: piace.
1: Roberto è nato a Madrid, parla un inglese che è un accento slang americano, statunitense, sì.
0: So
1: come hai detto, sport.
0: Sport.
1: Ma sposato con un'italiana.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ecco perché... Siciliana mi dicevi?
0: No, lei è di Formia, veramente,
1: di Formia.
0: Ma l'ho conosciuta in Sicilia.
1: Ah, l'hai conosciuta in Sicilia?
0: Alle Universiadi del 97, dove siamo stati mandati da Nebbiolo un anno perché le cose andavano un po'...
1: Quindi, come si dice in Italia, mutuando la letteratura, Galeotto è stata l'atletica leggera.
0: Esatto.
1: Che vi ha fatto conoscere.
0: Ci ha fatto conoscere veramente.
1: Allora,
0: quello.
1: Taranto la conoscevi la prima volta?
0: È la prima volta, giugno scorso siamo arrivati con Spore Salute a vedere come stavano le cose, a fare le prime riunioni con il Comitato Internazionale e ci siamo resi conto della situazione che era da accelerare tutto tantissimo e allora da luglio siamo venuti qua e stiamo qua tutto il mese, eccetto una volta che torno a casa a vedere la mia figlia e mia moglie, ma stiamo qua fissi da allora.
1: Fino a settembre qui?
0: Fino a ottobre,
1: direi. Sì, perché poi c'è un
0: dopo c'è la rendicontazione di tutti i servizi.
1: Quando finisce la festa, chi l'ha organizzata continua a lavorare ancora.
0: Esatto,
1: vero?
0: Esatto. Sì,
1: quindi
0: sì,
1: fino
0: sì.
1: A tutto ottobre.
0: Tutto ottobre saremo qua.
1: Che poi alla fine questa grande macchina rendiconta tutto.
0: Corretto. Noi stiamo lavorando con soldi pubblici.
1: Quindi?
0: Diciamo che sono i tuoi soldi, sono i miei. Allora
1: certo.
0: Dobbiamo prendere cura di questi soldi. Con molta attenzione, figurati l'area mia che sono tutti servizi, sono tutti a pagamenti, allora tutti i bandi di gara,
1: le fatture,
0: richiesta di preventivi,
1: costi,
0: e le commissioni per vedere chi
1: è giudicato.
0: Esatto,
1: azienda che però ogni giorno mette i risultati a terra.
0: Corretto, sì.
1: Quindi, però da questo punto di vista è anche più facile lavorare perché se c'è un errore hai la possibilità subito di intervenire, che è chiaro che chi lavora si accorge anche di ciò che non va. Ti devo immaginare in una macchina facendo sopralluoghi continui?
0: Veramente quello si fa all'inizio. Adesso non ho più tempo di andare a vedere gli impianti. Gli impianti li ho già visti, ho fatto già la pianificazione delle mie aree in ogni impianto, specialmente il villaggio, dove con la Marina io mi trovo benissimo, sono un po' tedesco.
1: Questo monumento lo conosci?
0: Esatto, sono un po' tedesco e allora il sistema di lavoro militare
1: di
0: a me piace. No, sono un po' tedesco
1: come
0: in modo di
1: come
0: lavorare.
1: Gli occhi chiari,
0: no.
1: Sei poco spagnolo, diciamo, sei poco mediterraneo.
0: Quella è la mia radice celtica.
1: Celtica,
0: sai, i celti
1: sì, noi siamo
0: vengono
1: tanti popoli
0: dal popolo spagnolo.
1: Cioè.
0: E allora mi trovo molto bene con la Marina. Veramente hanno una squadra di gente che lavora benissimo ogni giorno al nostro supporto, cosa ti serve, come possiamo aiutare. E mi trovo molto molto bene. Il villaggio a Maristanav sarà un sogno, non è mai successo. Non è mai successo avere due navi da crociere che entrano in un porto militare, ormeggiano e dopo vengono 5.000 persone a stare là all'interno di una base militare.
1: Soprattutto noi siamo tarantini, sappiamo, è difficile immaginare che 5.000 persone entrano ed escano da una base militare, per
0: ogni
1: noi
0: giorno.
1: È quasi impossibile immaginarlo.
0: Ci vuole
1: anche
0: tutta
1: lì, controlli.
0: Un'organizzazione, controlli all'ingresso, ogni volta dovranno passare la...
1: Ti interrompo perché è bello prendere atto del fatto. Andiamo Giovanni.
0: La chiamata
1: l'abbiamo
0: la
1: chiamata. Finiamo così.
0: Ha funzionato.
1: Ecco, è ripreso il conto alla rovescia.
0: Finalmente.
1: Vero. Allora.
0: Io volevo che non contava più il tempo.
1: Si dice in Italia la voce del padrone. 29 giorni. 10 ore, 18 minuti e 50 secondi, ricordiamolo, questo è un conto a rovescia che comincia alle 21 perché alle 21 più o meno è l'inaugurazione dei giochi,
0: sì, sì.
1: Quindi a mezzanotte, alle 21 scatterà già 28.
0: Io volevo,
1: prego,
0: volevo dare una piccola primizia a tutto Taranto perché diciamolo bene, il 16 agosto verso le 8 del mattino dal mare arriverà la nostra crociera grande, quella della Roja, ok?
1: Quindi, ma grande è a

0: Traccherà la base navale.
1: La base navale. Vedere questo spettacolo succederà solo una volta nella
0: perché
1: vita.
0: Perché è griffata, cioè il brand dei giochi?
1: Ci avrà delle piccole sorprese.
0: Cioè, non passerà inosservata.
1: Non è brandizzata perché è impossibile.
0: Però non passa inosservata.
1: No. 320 metri, 15 piani.
0: Ma è quella più grande?
1: È quella più grande.
0: Quella più piccola?
1: Quella più piccola arriva il giorno dopo.
0: Quindi l'appuntamento per chiunque qui, magari da qui vedrà tutto.
1: Corretto.
0: Quindi qui alle 8 del mattino, il 16 agosto, arriverà la prima delle due navi. Cioè, è strano dirlo, ma arriverà il villaggio olimpico.
1: Corretto.
0: Sembra strano, ma è così.
1: L'abbiamo portato da fuori.
0: Arriverà, approderà a Taranto il villaggio olimpico.
1: Corretto.
0: Roberto, domanda un po' provincialotta. Noi tarantini siamo spagnoli, siamo uguali, siamo greci spagnoli, nell'atteggiamento, nell'accoglienza, c'è affinità, mi pare.
1: Trovo che siete gente molto calda, molto familiare, subito vai camminando per la strada, tutti ti salutano, perché già da un anno che li incrocio, Città Vecchia è
0: Città
1: casa mia, già ormai, conosco tutti quelli commercianti e salutano tutti. E quello un po' in madrileno un po' così, capito? Noi salutiamo tutti, in Madrid non si dice arrivederci, si dice hasta luego, capito? Cioè sono sicuro che ti vado a rivedere.
0: E noi diciamo e ciao, qua, che è un'altra derivazione, ma ciao è già amichevole.
1: Corretto, già corretto. Amichevole. No, mi trovo veramente bene, bene. Io auguro che Taranto possa, dopo i giochi, organizzare altri giochi.
0: Beh, gli impianti ci sono.
1: Gli impianti ci sono, la voglia pure nostra di poter offrire degli eventi a Taranto c'è, allora vedremo se in un futuro
0: grazie
1: non torniamo.
0: Roberto, ci vediamo in giro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Esatto, hasta luego.
0: Contro la rovescia, tabellone ripristinato informaticamente, noi ci vediamo domani. Hasta luego?
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: camera.
1: Chiedo un po'.
2: Oh, così vedo bene.

0: sì, lo so.
1: Scusate.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, io che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: Chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Prendi fax.
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500. 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più ancora il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami,
1: Ufficio Reclami,
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari.
1: Il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Ci siamo occupati della presentazione del progetto. Vi abbiamo spiegato che cos'è la fondazione, le branche nelle quali opera. Poi abbiamo parlato di sport in un territorio particolare. Siamo stati al quartiere Tamburi. Oggi siamo in un luogo che trasuda storia, cultura, ma soprattutto che esprime talento. Ecco, di talento parleremo oggi con Fondazione Taranto 25 e nella fattispecie con Claudio Andriani. Claudio, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Claudio, siamo attorno ad un tavolo rotondo che potrebbe essere la fotografia che rappresenta quella che è una volontà scritta e testimoniata nel tempo di Taranto 25, l'uguaglianza.
1: Questo tavolo rotondo che cosa ci dice? Ci dice che siamo tutti seduti intorno a questo grande tavolo e da qui nascono tantissime idee che riguardano appunto Taranto 25, che ha avuto la capacità di sapersi suddividere in tantissimi ruoli, in tante capacità, al punto da decidere anche di pensare a chi, a che cosa, alla nostra città che deve guardare oltre l'orticello di casa nostra, oltre tante cose. Quindi, siccome Taranto è una città che ha bisogno di tanta cultura, la cerchiamo, la vogliamo, la desideriamo, vogliamo università, vogliamo tante cose. E sappiamo anche che da Taranto partono tantissimi ragazzi, ragazzi che purtroppo per noi si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi. Cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari e noi ne abbiamo la testimonianza. Pensate che quando avremo il prossimo incontro, la prossima serata meravigliosa che è legata alla scoperta dei talenti, noi avremo l'imbarazzo della scelta, perché ci sono tantissimi tarantini e quando si fanno le selezioni si fa fatica a individuare quelli che davvero possono offrire il loro know-how, la loro esperienza, la loro ricchezza culturale da offrire poi alla città.
0: Noi oggi parliamo di talento. Al centro del focus ci mettiamo il talento. Lo abbiamo fatto però con una connotazione territoriale, come consuetudine di Fondazione Taranto 25. L'abbiamo fatto in un luogo iconico, che è il foyer del teatro Orfeo, con dei richiami chiari alla nostra storia. Qui c'è quello che quotidianamente potremmo ammirare nel Martà, quello che ha condizionato e caratterizzato la nostra storia nel corso dei secoli, quindi uguaglianza, talento. Ma il talento in prospettiva, presente e futura per Taranto.
1: Taranto è in prospettiva in questo momento, ovviamente, perché se noi andiamo alla ricerca di tutti questi personaggi, di queste grandissime menti che popolano l'Europa, e ce ne sono tante, dicevo prima, beh, allora è evidente che c'è tutto un lavoro da fare in funzione di questo, in funzione della nostra storia, in funzione della Magna Grecia, in funzione del luogo nel quale ci troviamo. Quindi è tutto un grandissimo, credetemi, un grandissimo lavoro che questo gruppo fa andando alla ricerca di persone che meritano questo ed altro. E a volte ci rendiamo conto che ci sono personaggi di rilievo assoluto che la città ha dimenticato, che l'istituzione

0: che le istituzioni hanno dimenticato, e invece noi andiamo alla ricerca di queste persone, perché di questi personaggi straordinari, perché forse abbiamo bisogno anche del loro aiuto, di quello che loro possono dare alla nostra città.
1: Conosciamo benissimo quella che è l'attenzione che Taranto 25 porta sui giovani, quello che è il mirino benevolo in questo caso, che è rivolto su un target che riguarda una fascia bassa d'età, quella su cui investire per il futuro di Taranto, quella da coltivare per il presente di questa città che ha bisogno di risposte in questo momento più che mai. Voi vi rivolgete ai giovani, ma in questo caso il talento ha una diversificazione anagrafica un po' più ampia. Parlavi di persone, di talenti, di figure e personaggi da riscoprire.
0: Da riscoprire, da andare a cercare, da proporre alla nostra città. Ma ce ne sono alcuni che, per quanto non c'è il rapporto con i giovani, si rivelano straordinari. E ce n'è uno su tutti. Uno, io ne cito uno, potrei citarne tanti perché vedete la selezione è straordinaria, ma se parliamo di giovani non posso che, citare appunto Presicci, che è un esponente europeo, è uno dei numero due probabilmente di Google Europa, che sta dando un contributo enorme alla nostra fondazione, proprio andando incontro ai giovani con dei contributi di natura economica di assoluto rilievo. Ecco, il dottor Presicci è una persona straordinaria.
1: Quello che diversifica la vostra ricerca è la volontà di pescare in ambiti che potrebbero sembrare lontanissimi da Taranto e che invece in realtà sono soltanto nascosti da una prospettiva che non consente alla città di vedere l'eccellenza che riesce a produrre.
0: Sono lontanissimi da Taranto perché Taranto non offre la possibilità a un professore dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, con cattedra a Losanna, di poter rivelarsi a Taranto con la sua altissima professionalità. Sto parlando di un premiato di alcuni anni fa, del professor Silvestro Micera. Il professor Micera è un'eccellenza straordinaria, è da premio Nobel per quello che fa, per quello che è riuscito a fare, perché il professor Micera programma degli elettrodi che vengono inseriti nella colonna vertebrale a stretto contatto con il midollo. Io la racconto così la cosa, ma è questo, esattamente questo. Lui produce, e oggi il professor Mortini del San Raffaele installa. A che cosa serve tutto questo? Serve a che i ragazzi che sono seduti su una carrozzina hanno la possibilità di alzarsi. Il professor Micera fa esattamente questo. Il paziente deve avere determinate condizioni perché questo possa avvenire. Per lui è questo, vi assicuro che è un dono del Signore, una persona infinita, meraviglioso, che ama Taranto in una maniera folle. Lui, permettetemi questa piccola divagazione, ma lui è tifosissimo del Taranto e vive lontano da Taranto.
1: Questa è un'aggravante.
0: Però lui è tifosissimo del Taranto, ma ve lo sto dicendo soltanto perché il professor Micera è legatissimo alla città di Taranto e i suoi progetti sono incredibili, sono infiniti e vorrebbe fare davvero tantissimo per Taranto, quindi fantastico, meraviglioso. Cito lui perché secondo me merita un'attenzione in più, anche se poi se dovessi citare gli altri, per tutti gli altri sarebbe da parlare molto di più probabilmente, però è così.
1: È un viaggio quindi che si apre e che non vogliamo far chiudere.
0: Che non si deve chiudere mai però, eh. Questo è un viaggio che inizia, questo è un percorso straordinario che ci porta a conoscere, a trovare delle persone, a scoprire delle persone che poi si rivelano meravigliose, una ricchezza unica, una dote infinita che poi tutto si traduce, sapete in che cosa? Nell'amore per Taranto. Taranto 25 è questo.
1: Claudio, ti posso fare un'ultima domanda?
0: Certo.
1: La più difficile, la più dolorosa probabilmente. Saremo mai in grado, capisco che questa forse è la mission di Taranto 25, ma saremo mai in grado di riportare nel nostro territorio, o meglio, di non far mai allontanare dal nostro territorio queste eccellenze?
0: Ci vuole una domanda di riserva in questo caso, perché è davvero complicato. E poi se non abbiamo le strutture perché questi ragazzi possano tornare, la vedo dura. Però Taranto 25 è talmente testarda, è talmente impegnata in tutta questa storia, che probabilmente continua a lottare perché questo avvenga.
1: Siamo all'interno adesso del Teatro Orfeo, abbiamo assaporato quella che è la storia, quella che è la cultura e anche quello che è il talento, che è al centro di questo nostro appuntamento. Abbiamo cambiato interlocutore, ci è venuto a trovare Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25. Ennio, ben trovato.
2: Ben trovato Dario e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Oggi parliamo di talento, l'abbiamo già detto. Abbiamo capito che cos'è per Fondazione Taranto 25 il talento. Abbiamo compreso quelli che sono gli ambiti nei quali Taranto 25 ricerca il talento. Adesso siamo curiosi di comprendere quelle che sono le modalità operative. Prima abbiamo detto vorremmo capire qual è il setaccio

0: come utilizzate il setaccio per comprendere le pepite d'oro, per trovare quelle che sono le piccole pepite d'oro che fanno il buono del tessuto della nostra città.
1: Sì, Dario, allora intanto sono emozionato perché qui avviene tutto, nel senso avviene la serata, però è importante far capire al pubblico anche che la serata è fondamentale perché è un po' la premiazione, andiamo a suggellare un percorso legato appunto a un percorso che può essere di successo di questi talenti, però poi è molto più importante il post perché noi richiediamo sempre ai premiati un ponte girevole, perché ovviamente il ponte girevole
0: Direi che
1: è un simbolo di
0: geograficamente.
1: Taranto per la nostra città, cioè il premiato deve proporci un progetto per la città. Claudio ne ha già parlato in maniera breve su Gianfranco Presicci e su Silvestro Micera, che sono due dei premiati che hanno poi portato avanti e stanno portando avanti dei progetti su Taranto. Quindi per noi è importante che questi talenti, queste grandi ormai eccellenze, che poi spaziano in tutti i settori, dalla scienza, dalla cultura, dall'arte, dallo sport, questi grandi talenti possano da fuori ritornare, ricreare una connessione col territorio affinché si possa creare qualcosa di importante che ricada sul territorio, oltre al fatto che loro sono comunque animati dall'amore per la città.
0: Quindi un
1: Questo
0: talento non fine a se
1: non
0: stesso.
1: fine a se stesso, non è la passerella all'Orfeo, ma è un progetto, un ponte per la città. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Poi abbiamo questo gruppo che si chiama Ministero del Talento. Abbiamo
0: Interessante. Questo è
1: è un ministero,
0: anche a livello
1: diciamo. Ci
0: lessicale
1: siamo
0: molto interessante.
1: In maniera un po' arrogati, ma in maniera simpatica, ovviamente, che è composto da un bel po' di soci, parte del direttivo, Claudio Andreani e altri soci di Taranto 25, che in qualche maniera tra segnalazioni, vecchi talenti che ci propongono loro,
0: Nuovi talenti.
1: nuovi talenti. Noi molti dei talenti premiati, per esempio, proprio ultimamente è stato citato Gianfranco Presicci, è stato segnalato da una premiata del 2023, Alessandra Catozzella, che è una responsabile apicale di Boston Consulting Group, tarantinissima, legatissima alla città, e lei ci ha proposto Gianfranco Presicci, di cui ne ha parlato Claudio, che ha messo su delle premialità per le start-up, oltre 150.000 euro in prodotti Google. Lui è numero 2 di Google EMEA. Ci ha proposto un altro talento che è stato premiato lo scorso anno, il professor Quatraro. Di Torino, professore di materie economiche a Torino, che ha proposto e farà adesso a settembre una summer school alle Tenute del Barco a Taranto. Quindi ha portato un ponte girevole qui da noi, con eccellenze europee che verranno a Taranto a insegnare ai ragazzi che parteciperanno a questa summer school. Quindi è anche un passaparola, una ricerca, articoli che possiamo reperire ogni tanto sui social o sui giornali, e quindi è un continuo, questo gruppo va alla ricerca di talenti, e cosa importante, di Taranto ma anche della provincia. Quindi
0: Chiaro, assolutamente.
1: quando parliamo di Taranto parliamo sempre della provincia.
0: Ti posso chiedere a che edizione siamo arrivati?
1: Siamo arrivati alla quinta edizione, cioè faremo la quinta edizione, quella del 2026, il 20 novembre, qui all'Orfeo, sempre venerdì. E quindi abbiamo praticamente per quattro edizioni, abbiamo già un bel gruppo di talenti che stiamo cercando anche di ordinare dal punto di vista proprio cronologico.
0: Io ti faccio l'ultima domanda, anzi, più che una domanda è una considerazione. Credo che l'obiettivo principale, oltre alla valorizzazione di quello che è il prodotto, fammi passare il termine, del territorio, l'eccellenza del territorio, sia la volontà di provare a invertire una narrazione che è la narrazione del rammarico.
1: Certo.
0: il rammarico di

0: non essere in grado di offrire, il rammarico di non essere in grado di offrire la possibilità di restare, il rammarico di non essere mai diventati grandi. Credo che l'inversione a U più importante che Taranto 25 debba provare a fare è proprio questa, non il rammarico, ma la consapevolezza di essere grandi.
1: Assolutamente sì, noi cerchiamo di invertire, come hai detto tu, la narrazione del rammarico, ma cerchiamo di portare a Taranto, di rendere Taranto una città migliore, vivibile, attrattiva e che sia anche per i nostri figli, ho due figli, ho la speranza che i miei figli possano comunque sia o studiare qui a Taranto, continuare gli studi a Taranto o anche fuori, ma che loro stessi possano comunque tornare a Taranto perché vogliono tornare a Taranto, perché a Taranto ci saranno delle possibilità per fare bene, per portare avanti dei progetti, così come sono queste progettualità che stiamo portando avanti con Taranto 25 e con questi talenti incredibili.
0: Abbiamo compreso qual è la ratio che porta. Adesso però sarebbe interessante capire dove è arrivata negli scorsi anni Fondazione Taranto 25 con questo premio. Cioè, mi piacerebbe capire chi sono i premiati delle scorse edizioni per comprendere quello che è il fil rouge che poi lega all'edizione di novembre.
1: Allora, diciamo,
0: Non tutti, eh!
1: no, ma non me li ricorderei neanche. Allora, intanto la prima edizione del Due Mari di Talenti è stata più in un periodo estivo ed è stato fatto presso il Castello
0: Sì.
1: Aragonese. Poi abbiamo deciso di cambiare il format e di renderlo più teatrale perché è un format tipo Maurizio Costanzo Show,
0: Bello.
1: quindi con tutti i talenti seduti. Con Mauro Pulpito come presentatore, che sa destreggiarsi ovviamente fra tutti i talenti, e quindi abbiamo deciso di portare l'evento all'Orfeo, e quindi sono tre edizioni all'Orfeo, e la quarta sarà appunto il 20 novembre. Tra i talenti, oltre a quelli già citati, nell'ultima edizione abbiamo premiato la grandissima Roberta Vinci, che è inutile presentare, Monica Caradonna, anche penso una tua collega, penso sia abbastanza inutile presentarla. E, nelle scorse edizioni sono stati premiati, per esempio, Troilo, il pittore, l'ingegner Cataldo. Nell'ultima edizione, scusate, ancora abbiamo premiato una importantissima jazzista che è Cinzia Tedesco, che sta portando un ponte girevole importantissimo. Non ne voglio parlare, ma appunto, sicuramente ci sarà qualcosa che verrà detto in futuro su questo ponte di Cinzia Tedesco. Quindi l'ingegner Cataldo, Gianni Chiffi, un talent manager romano incredibile,
0: Insomma,
1: Floriana Ferrara,
0: una
1: non c'è un fil rouge, c'è una
0: diversificazione.
1: diversificazione tra Giacomo Abruzzese, il regista, quindi c'è una diversificazione rispetto agli ambiti e alle tipologie. Poi è ovvio che andiamo anche un po' a pensare, ma questo talento potrà portare un contributo qui alla città, un progetto? Quindi anche quello può essere un pensiero che
0: Certo.
1: viene, anche, specialmente adesso, dopo quattro edizioni, è il nostro pensiero più grande, perché stiamo vedendo che il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili. Grazie
0: Noi non posso che ringraziarti.
1: a te.
0: Ci vediamo il 20 novembre, ovviamente.
1: Assolutamente il 20 novembre 19:30 qui all'Orfeo.
0: C'è tempo, no? Per dare comunicazione,
1: C'è
0: un
1: tempo,
0: po' di
1: stiamo
0: tempo ce l'abbiamo.
1: lavorando, il roster è già quasi al completo, ci siamo quasi e sarà un'edizione splendida.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di 100 eventi in edizione estiva. Vi stiamo portando in

0: L'organizzazione del Fiorino Future Festival, ci troviamo all'interno del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico e quindi stiamo per incontrare Luca Fiorino per parlare di quello che è il Fiorino Future Festival che avrà inizio tra meno di 10 giorni. E quindi niente, siamo qui, una scaletta che porta direttamente al palco e di qui insomma vi racconteremo tanto di questa edizione, secondo anno del Fiorino Future Festival. Allora, questa puntata speciale, insomma 10 giorni dall'inizio del Fiorino Future Festival, vi stiamo portando in giro all'interno del Parco Due Mari qui a San Giorgio, ma è d'obbligo che ci fermiamo qualche minuto a parlare con il patron del festival, con Luca Fiorino. Ciao Luca.
1: Ciao Sabrina, grazie per essere qui.
0: Allora, Luca, che emozione si prova a stare in questo parco che sta pian piano cominciando a prendere vita?
1: Grandissima emozione, questo è il secondo anno che riproponiamo il Fiorino Future Festival. E dopo lo straordinario successo dell'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo. E piano piano abbiamo iniziato 6 giorni fa, piano piano a montare il palco, le casette, i gazebi, quindi è un work in progress. L'azienda Service Plus di Albano in 48 ore ci hanno montato palco che si può vedere,
0: si vede,
1: alle nostre spalle.
0: Abbastanza imponente quest'anno.
1: Quest'anno è ancora più grande dell'anno scorso, quindi in 48 ore tutta la sua squadra, impeccabili, hanno montato tutto. Ora da domani riprenderanno per continuare impianto elettrico, barriere antipanico, quindi
0: insomma si sta...
1: Piano.
0: Velocemente insomma realizzando. Noi siamo nel backstage, là dove ovviamente ci sono i gazebo, insomma, che saranno poi a esclusivo appannaggio degli artisti. Ricordiamo che il festival ha inizio il 30 di luglio, quindi insomma mancano davvero meno di 10 giorni, il 30 di luglio, con Frezza e Dipinto, quindi questi nomi diciamo emergenti ma già molto conosciuti tra i giovani nel panorama rap e pop italiano. Poi il 31 con Nerissima Serpe e Simba 22, che sono altri due nomi che insomma si stanno affermando molto bene, soprattutto nelle classifiche di vendita dei loro brani. Poi abbiamo si cambia registro e si va a incontrare Gaetano Curreri di Stadio, quindi davvero un classico della musica italiana che però piace un po' a tutti.
1: Esatto,
0: è vero?
1: Molte persone. Infatti stiamo avendo tante telefonate, tante richieste, motivo per cui abbiamo deciso l'1 agosto con gli stadi di mettere i posti a sedere. Quindi
0: ecco, diciamolo, questo è importante.
1: Per le troppe richieste che ci sono state abbiamo deciso con tutta l'organizzazione di mettere posti a sedere per tutti. Quindi l'1 agosto con gli stadio, tutti tranquilli, seduti.
0: Cioè proprio diventa un teatro praticamente.
1: Anche perché non voglio svelare, ma sul palco ci sarà oltre 13 persone, quindi è una bella, una grossa cosa.
0: È una grossa cosa.
1: E quindi è giusto stare seduti e godersi
0: lo spettacolo. E poi invece il 2 di agosto, la 4 giorni si conclude con questa grande festa. Io li dico i nomi perché più o meno insomma si sono visti, ci sono due elementi, c'è cioè un grande DJ set, una grande festa con tanti DJ davvero di punta, perché insomma tra AWB, che è stato il papà della drum and bass, della dub e di tutto quello che è stato il movimento a cavallo tra il 90 e il 2000, e poi l'eroe tornile dei Prodigy, e poi due elementi degli Editors, nonché anche Andy Smith dei Portishead, quindi davvero una grande carrellata di DJ internazionali. E quindi qui sarà una festa. Serata questa che insomma ha cambiato un po' il percorso, no? Cioè, nel senso che si è deciso proprio di far partecipare tutti a questo grande party, giusto?
1: Esatto. Io con tutta l'organizzazione abbiamo deciso l'ultima sera di fare un seratone. Quindi abbiamo deciso di aprire le porte al pubblico, quindi annullare l'entrata a pagamento. Infatti Ticket to One sta dando i soldi indietro a tutti coloro che avevano comprato i biglietti, che sono tantissimi, tu lo sai, su Ticket to One abbiamo molti biglietti venduti, però è giusto così. Quindi oltre alla prima giornata, anche l'ultima serata chiudiamo in bellezza con un enorme
0: una festa,
1: una grossa festa.
0: Senti Luca,

0: Vabbè, mi ho visto gli stand, no? Perché abbiamo parlato del grande interesse rivolto da Puglia Food and Drink a quelli che sono le eccellenze del territorio dal punto di vista appunto tanto delle proposte del food quanto quelle del drink, per cui comunque abbiamo visto tutti questi gazebo, che poi quello è il tuo mondo.
1: Esatto. Il mondo è il beverage, quindi tu dici, è che questa è
0: No, cioè, no, per dire, cioè, com'è nata piano piano in te? Perché forse l'abbiamo
1: Io
0: accennata qualche volta, però è bella la storia di come
1: l'ho già detto
0: nasce.
1: l'anno scorso, l'anno sco no, 2 anni fa, mia figlia, la più piccola, Sara, e mio figlio Simone, papà, dobbiamo andare a Gallipoli, al Parco Gondar. Io, Sara che ha 7 anni, Sara, tu che ne sai che c'è il parco? Papà, andiamo perché c'è il concerto di Annalisa. Va bene, andiamo a vedere il concerto di Annalisa. Usciamo fuori, il cartellone è domani, gazelle. La mia compagna, e no, domani dobbiamo andare a vedere gazelle. E io, no, ti prego, domani devo lavorare, è estate. Andiamo a vedere gazelle. Usciamo fuori,
0: E c'era.
1: domani gioielliere. Luca, no, basta. Però sulla strada, mentre rientravo, dico, ma qui ci spostiamo, o a Bari, oggi nel Salento per vedere grossi eventi, grossi concerti. Ho detto io devo fare qualcosa mio, quindi per la città di Taranto, per la provincia di Taranto, che con tutti i problemi che ha, perché no? Avendo a disposizione questo terreno di 22.000 metri quadri, ho detto ok, a parte il mondo che mi ha sempre affascinato, questo degli spettacoli, però ho detto proviamo a fare qualcosa anche per le nuove generazioni e quindi valorizzare il nostro territorio, portare affluenza qui, non spostarci sempre Bari. O andare giù nel Salento, a noi non ci manca niente. Io sono fiero di essere tarantino, quindi
0: Certo.
1: non ci manca niente a noi. E quindi è nata questa idea. Abbiamo fatto il primo anno, tra tante difficoltà, comunque è stata una bella edizione. E questo è il secondo anno. Ci sarà anche il terzo anno, quindi ormai lo faremo sempre,
0: Vabbè,
1: Sabrina,
0: quindi
1: lo
0: insomma,
1: possiamo
0: lo possiamo
1: dire,
0: dire.
1: eh? Quindi.
0: Intanto, quindi, intanto insomma, già quest'anno noi proprio abbiamo voluto farvi vedere quello che succede e insomma, passo passo nella realizzazione
1: Siamo.
0: di un evento del genere. E tra l'altro, l'altro giorno c'è stata la conferenza
1: La
0: stampa
1: stampa.
0: e di presentazione, è stata fatta al comune di San Giorgio. Noi c'eravamo e quindi sentiamo anche quelli che sono il contributo. Tanto del sindaco di San Giorgio, dottor Fabiano, il dottor Onofrio, sindaco di Carosino, e poi insomma, un rappresentante della
1: Regione
0: Regione
1: Puglia.
0: Puglia, come il dottor Borraccino, insomma, col quale abbiamo parlato appunto di questo territorio fondamentalmente, perché poi tutti erano concordi nell'idea di, insomma, che chiaramente la cultura, la musica è un grande veicolo per affermare ancora di più. Insomma, l'importanza del nostro territorio. Guardiamoci l'intervista. Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Fiorino Future Festival per questa edizione 2026. Ritroviamo Francesca Bruno della Puglian Food and Drink davanti al cartellone ufficiale del festival. Allora siamo pronti.
2: Sì, siamo prontissimi e dopo, insomma, la prima edizione torna alla seconda edizione del Fiorino Future Festival con un obiettivo, uno scopo sempre più ambizioso. Dal 30 luglio al 2 agosto, le porte del Parco Due Mari di San Giorgio Ionico apriranno, il festival a 4 serate di puro divertimento e musica live, con generi musicali piuttosto differenti. Quindi dal rap alla musica italiana, alla grande musica italiana e all'internazionale. Il festival prevederà una grande area food che permetterà, come l'anno scorso, di proporre un percorso enogastronomico piuttosto tipicamente pugliese. Verrà offerto al nostro pubblico la bombetta piuttosto che il capocollo di Martina Franca, piuttosto che il panzerotto, lo spaghetto all'assassina e quant'altro.
3: Noi vogliamo eventi come questi perché portano grande capacità di riuscire a svoltare rispetto a quella narrazione, diciamo, sbagliata che in Italia si è fatto di Taranto. Taranto ha dei problemi che stiamo provando a risolvere, alcuni sono ancora molto grossi, però Taranto è tanto altro ancora e quindi proviamo anche a far emergere quel tanto altro di positivo che c'è nella città di Taranto.
4: Noi siamo davvero orgogliosi di poter ospitare per il secondo anno di seguito, e ci auguriamo ancora per
3: per tantissimi anni questo festival voluto da Luca Fiorino. Come amministrazione comunale siamo ben lieti di poterci rendere disponibili affinché tutte queste iniziative, e in primis quella di cui oggi stiamo parlando in questa conferenza stampa, abbiano il successo che meritano per

0: l'impegno per l'abnegazione e anche per lo sforzo economico che questi soggetti fanno per poter portare la cultura, l'arte, ma anche semplicemente qualche momento di sano divertimento nelle nostre comunità.
1: Sindaco Onofrio Di Cillo Carosino, presente anche in questa seconda edizione del Fiorino Future Festival, una joint venture, no? Come dire, tra San Giorgio, Carosino, che ormai vi abbraccia per la realizzazione di cose molto, molto belle.
2: Assolutamente sì, intanto è un lavoro che stiamo facendo in maniera sinergica col Comune di San Giorgio proprio per continuare a promuovere quelle che sono le bellezze del nostro territorio, molto spesso che neanche noi cogliamo ma che in queste occasioni vanno messe in evidenza. Un ringraziamento va sicuramente a Luca Fiorino e a Francesca perché mi hanno voluto anche quest'anno qui a fianco a loro in questa conferenza stampa. Luca ha la sua attività a San Giorgio ma è un nostro cittadino, è un amico, quindi questa cosa veramente mi fa piacere e mi riempie di orgoglio. Credo che anche quest'anno insomma sarà una bellissima manifestazione. Li ringrazio due volte e credo che abbiamo il dovere di ringraziarli noi come sindaci, perché poi oltre alla promozione del territorio, insomma del prodotto che ovviamente che loro commercializzano, credo che ci sia un ritorno d'immagine per un intero territorio che non può che farci bene.
1: Allora, dopo le interviste che abbiamo realizzato durante la conferenza stampa, io proporrei, Luca, perché insomma la nostra idea era quella di portare il pubblico in giro per questo Parco Due Mari e anche far vedere esattamente a quanta poca distanza siamo da Taranto. Io direi, andiamoci a fare la passeggiata, così facciamo vedere il palco da vicino e tutto quanto, facciamo proprio dal vivo, facciamo vedere. Ci rivediamo tra un po'.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100, dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio, vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Luca, a che distanza siamo da Taranto? Perché guarda, noi siamo adesso alle spalle del palco, ci siamo spostati dal backstage qui, però è bellissimo, cioè di qua si vede praticamente tutta la città.
1: Tutta la città, infatti c'è anche la strada che collega San Giorgio da Taranto.
0: Sì.
1: Io penso che in linea d'aria forse siamo su 3 km in linea d'aria, mentre invece 7-8 km... effettivi di strada, sì.
0: Intanto volevo anche dire che, come è successo l'anno scorso, il traffico viene assolutamente poi gestito e regolato anche dai vigili
1: del Comune di San Giorgio.
0: Il Comune di San Giorgio, che chiaramente cercano di, no, di fare delle operazioni di smistamento del pubblico. Quindi esatto. Questa cosa, insomma, rende tutto più semplice. Ma davvero siamo a due passi. Tra l'altro io sento già della musica qua. Boh. Proprio perché sapevano che siamo qua. Ci spostiamo, facciamo vedere adesso qui sempre nel backstage, come vedete qui ci saranno i DJ set, vero? Anche certo. Cioè, a sostegno delle serate.
1: Esatto. Pre e dopo.
0: Pre e dopo, sai, qua la festa continua. No, quindi
1: Marco Guacci e
0: vabbè, e come no, cioè, degli amici che conosciamo da un po' di tempo. Quindi come vedete questa è proprio la struttura che e poi è il fondale del palco. Lì lateralmente ci sarà l'ingresso degli artisti e poi, come diceva Luca, quest'anno è davvero una struttura imponente perché c'è una copertura, c'è una grandezza. Non sai quanti metri sono, no? Di altezza, profondità, no? Bisognerebbe chiedere alla ditta.
1: A Marino Albano. Io so soltanto che dopo 48 ore di lavoro per montare quella copertura hanno dovuto chiamare una gru. Quindi una gru che l'ha presa, messo sopra, perché davvero imponente,
0: incredibile,
1: grandissimo.
0: Allora, vi abbiamo raccontato più o meno quello che accade, c'è ancora qualche sorpresa, vero, quest'anno?
1: Quest'anno avremo, non posso svelare, vi dico soltanto, ci sarà la ruota della fortuna, quindi ogni bicchiere di birra verrà omaggiato un gadget.
0: Ah,
1: non vi dico cosa. Non vi dico quali gadget sono, però sarà una bella iniziativa quest'anno.
0: Sarà una bella iniziativa. Beh, insomma, più o meno abbiamo raccontato un po' tutto. La cosa bella, insomma, è effettivamente, a parte gli scherzi, è che questo era uno spazio completamente vuoto. Quindi diciamo un po' l'imprenditore illuminato che decide, no, in qualche modo di far vivere questo spazio. Questa è una cosa bellissima.

0: ci abbiamo lavorato, perché prima era soltanto terra, erba, quindi abbiamo pulito, poi abbiamo asfaltato, stabilizzato. Dovuto spostare i pali della luce, perché li abbiamo spostati, perché sotto non potevamo stare, quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Però ci siamo,
1: ci siamo. Allora, intanto lo ricordiamo, questo è il Parco Due Mari, via Simone Veil, senza numero, ma è geolocalizzato, lo trovate su tranquillamente su Google, vi porterà qui lungo la statale, direttamente qui al Parco Due Mari, dal 30 luglio al 2 di agosto, questa grande festa Puglian Food and Drink che organizza questo evento molto grande, che ovviamente non aspetta altro che accogliervi all'ingresso con tanti ragazzi che, come l'anno scorso, vi accoglieranno con i sorrisi, e poi chiaramente con la buona musica, il buon cibo, il bere bene, tutto questo
0: è il divertirsi
1: ovviamente. Tutto questo è il Fiorino Future Festival. Allora, tanti saluti, salutateci Francesca Bruno, perché questa volta c'è mancata, ma prima o poi dovevamo far parlare anche te, e quindi l'appuntamento è al Fiorino. Buon lavoro. No,
0: grazie.
1: Sei più sciolto dell'anno scorso?
0: Esatto, però una cosa diciamo ai nostri amici, il nostro motto qual è? Con la gente, per la gente,
1: tra la gente.
0: Ciao.
1: Abbiamo incontrato Luca De Gennaro in versione DJ per questa edizione 2026 di Porto Rubino, e poi abbiamo parlato davvero in maniera amorevole con Concita De Gregorio ed Erika Mu, questi alcuni dei personaggi presenti nella data del 14 di luglio. Finalmente a Taranto, Porto Rubino. Porto Rubino pensa che bella cosa essere qui.
2: È davvero emozionante, perché questa in qualche modo è anche la mia città. Il primo Porto Rubino anni fa l'ho fatto a Taranto, sono tornato in un luogo a parte bellissimo, ma devo dire anche con grande fascino, perché suonare in un porto non è una cosa scontata, è stato molto difficile, ma è stato bello proprio organizzare questo concerto. Ci sono grandissimi artisti, ci aspettiamo una serata unica.
1: Allora, tre serate, come avevamo già detto, in tempi non sospetti, ad aprile forse. Oggi, poi Savelletri il 16, il 18 Otranto, ognuno con una tematica, un mood diverso. A Taranto comincia con Porto Rubino Pensa. Perché pensare? Cioè, perché il pensiero parte da Taranto?
2: Beh, intanto Taranto è una città che ti porta a riflettere sui diversi temi. È una città piena di narrazioni di diverso ambito, e proprio qui abbiamo deciso di dedicare la serata a Pensa, in quanto le artiste, gli artisti che saliranno sulla barca, sono artisti che hanno fatto della parola il proprio percorso artistico. Non a caso Carmen Consoli, La profondità di Angelica Bove, Concita De Gregorio con Erika Mu, le poesie di Franco Arminio. Insomma, al di là della musica c'è il pensiero e c'è la parola qui a Taranto. Poi ci spostiamo a Savelletri con Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con Dardast, Acid Arab, e poi ci chiudiamo a Otranto con Porto Rubino Canta di Tonella Piaga, Venerus di Nico Arezzo. Tre serate totalmente diverse.
1: Allora, intanto in bocca al lupo per questa prima eccezionale, in bocca al lupo per tutte le grandi cose che fai, perché insomma anche Sbanda non è andato male quest'anno, a Martina.
2: È stato tutto, è tutto così di corsa che non mi sto godendo i momenti, no? L'altro giorno eravamo a Martina con Max Gazzè, con Paola Turci, adesso c'è Taranto con Porto Rubino. Invece devo imparare io stesso a godermi il momento, anche nelle difficoltà, perché ripeto, è difficilissimo tutto, però adesso bisogna andare un po' col pilota automatico.
1: Sicuramente ce la farai, perché sei un artista che va oltre le mode, perché non le segui, questo l'hai detto proprio, dichiarato in una tua intervista, e quindi ce la farai anche a centrare questo momento bellissimo che vogliamo goderci tutti insieme questa sera a Taranto, qui al porto, al Molo San Cataldo. Grazie Renzo.
2: Grazie, ciao Studio 100, ciao a tutti, ciao Sabri.
1: Allora, Luca De Gennaro, ti abbiamo trovato sempre in video collegamento, finalmente live qui a Porto Rubino.
3: Eh sì, ma finalmente in Puglia e di persona. D'altra parte, passiamo io e mia moglie passiamo tutta l'estate qua, per cui insomma.
1: Beh,
3: Comunque, qua in questa regione, poi è una regione lunga come sapete, per cui a un certo punto ci stiamo.
1: Allora, Luca De Gennaro, Radio Capital, questa sera un DJ set d'eccezione per aprire questo Porto Rubino Pensa, che come diceva Renzo è legato proprio al pensiero, no? E tu hai fatto proprio un'apertura che molto morbida, che legava davvero le emozioni che partono dal pensiero.
3: Ma sì, ma ho pensato che, visto che questa sera è una sera di donne italiane, di diverse generazioni, da Angelica Bove a Carmen Consoli, ho pensato che, voglio dire, ci sono tante di quelle belle canzoni cantate dalle donne in Italia, che ho fatto un DJ set un'ora e mezz'ora in cui c'erano da Marcella Bella a Alice, a Fiorella Mannoia, a Antonella Ruggero, insomma, voglio dire, tutte eccellenze della canzone femminile italiano.
1: I pezzi della
3: esattamente, i pezzi, l'importante sono i pezzi, ricordate.
1: Come dice sempre Luca, ma tu farai le warm up anche nelle altre date?
3: Sì, tutte e tre, in virtù del partnership che c'è tra Radio Capital, che è la radio dove lavoro, e Porto Rubino come festival, diciamo, facciamo un'apertura timbrata Radio Capital tutte e tre le sere, cioè sia qui che a Savelletri che a Otranto.
1: A Savelletri dovrei far ballare, lo sai.
3: Eh beh sì, diciamo che comunque è difficile fare il riscaldamento di una serata di elettronica, perché devi stare attento a non andare troppo su con le battute, però insomma preparare, riscaldare in qualche modo, ci devo pensare, ma ci penserò.
1: Allora, sempre un piacere avere Luca in Puglia, a Taranto poi ovviamente è una cosa che ricorre spesso, ma è bello perché si ha la possibilità sempre di confrontarsi sulla musica vera, quella raccontata, quella vissuta, esattamente come è capitato e capita nella tua carriera. Che quando vieni in Puglia, no? Quale ricordo ti porti sempre dietro? Perché tu sei affezionato, ci abiti, insomma, qui fai la radio, insomma, da queste parti ti porti dietro Radio Capital, no? Qual è la cosa che proprio ti tiene legato?
3: A me, diciamo che ho cominciato ad affezionarmi musicalmente alla Puglia quando è nato il Medimex, cioè quando è nato il progetto di Puglia Sounds, quindi da Nicky Vendola, da Antonio Principalli, insomma, che hanno inventato questa cosa qui. Lì la Puglia ha cominciato a essere al centro dell'attenzione musicale, e non solo io ma anche tanti altri miei amici e colleghi che venivano da Roma e da Milano siamo stati attratti verso questa terra come terra che produce e che ha attenzione nei confronti della musica e della cultura. Questa è una cosa importantissima che molte altre regioni dovrebbero imparare e che la Puglia dovrebbe, mi auguro lo farà, continuare a fare fortemente, insomma, essere fortemente legata alla cultura e alla diffusione della cultura e della musica. La Puglia lo può fare, lo sta facendo e speriamo che lo faccia ancora in futuro.
1: Anche perché c'è una bella capacità di assemblare belle menti, no?
3: Cioè... Sì, guarda, io ieri sera ero dove abito io, a San Vito dei Normanni, c'era un concerto di Sud Sound System, che sono un po' la gloria della regione, e ho conosciuto gli organizzatori di un piccolo festival di cui non conoscevo l'esistenza, che ci sarà all'inizio di agosto dalle parti di Lecce, che mette insieme la cultura giamaicana e quella italiana. Queste sono le cose che la Puglia deve fare, magari anche piccole, però insomma che la cultura e che l'arte delle diverse parti del mondo convergano verso la Puglia è molto importante.
1: Allora, grazie, noi intanto stasera siamo tutti qui riuniti in questa bella festa, grazie a Renzo Rubino, grazie a Luca De Gennaro, che ritroveremo in altre situazioni di musica e non solo.
3: Grazie a te Sabrina, ciao a tutti.
1: Sudate, stanche, ma felici, dopo questo reading meraviglioso che si è tenuto qui all'interno di questa prima serata di Porto Rubino con Cita De Gregorio ed Erika Mu. Un sodalizio ormai artistico meraviglioso che in questa città ha avuto un sapore particolare.
4: Sono molto felice di essere tornata a Taranto, torno spesso, ma quasi 15 anni fa, nel 2012, ero stata qui molto a lungo per scrivere un capitolo di un libro che si intitola Io vi maledico e che prende il titolo da una lapide che c'è al quartiere Tamburi, scritta dalla famiglia Corisi, Io vi maledico. E quindi quando con Erika abbiamo pensato ai testi per questa serata, le ho detto, ma guarda, io tanti anni fa avevo scritto una cosa su Taranto, fammela rileggere. L'abbiamo riletta, ci sono venute le lacrime agli occhi e abbiamo detto,
5: è lei,
4: è ancora lei, è questa. E questa cosa è da una parte dal punto di vista artistico è stato facile e bello, dal punto di vista politico è terribile pensare che in 15 anni quel testo è ancora attuale. Sì.
1: Vi faccio una domanda che parte da una considerazione che lei fa nell'ultimo libro: le relazioni sono la salvezza. Com'è nata questa relazione tra voi due, che ovviamente dal punto di vista della cantautrice, musicista, dal punto di vista della giornalista, scrittrice, incontra due mondi che si sono praticamente intersecati benissimo in questa relazione meravigliosa? Vi ha salvato?
4: Guarda, tra di noi non c'è neanche bisogno mai di provare. Io le dico sempre, non dobbiamo fare gli attacchi, sai, in teatro si fanno gli attacchi, no? Con che parola finisci, con che parola comincio? Perché basta ascoltarsi. La parola cura significa ascolto, e chi fa musica sa qual è l'importanza dell'ascolto, e chi lavora con le parole sa qual è l'importanza dell'ascolto. Quindi quando noi ci siamo incontrate qui in Puglia, è vero, perché Erika è di Bisceglie, io ero a Cisternino che lavoravo con Lisetta Carmi e stavo scrivendo un libro, un'ultima cosa, e poi quel libro che ho fatto con Lisetta Carmi è diventato uno spettacolo di cui Erika ha scritto le musiche, e da allora non ci siamo più separate. È impossibile separarsi, perché poi anche quando le nostre vite prendono direzioni diverse, quando torniamo sul palco è un attimo che stiamo dicendo la stessa cosa. Quando un incontro è così è un dono, e bisogna tenerlo di conto, sì, bisogna farci caso.
1: Io stavo per fare la stessa domanda, cioè stavo facendo la domanda partendo da questo: come fai adesso a stare senza Concita De Gregorio nei momenti in cui ti separi da lei?
6: Ma io sto sempre con Concita De Gregorio, anche quando non ci sono, cioè siamo collegate. È vero, con le persone che per te sono, cioè non occorre, e ti ritrovi sempre nel punto in cui ti sei lasciato, come se fosse successo un secondo fa. Succede nelle relazioni più importanti della nostra vita, e a me succede con lei. E aggiungo a questa cosa che Porto Rubino è proprio la celebrazione delle relazioni, è un festival che è nato così, con l'amicizia e con la follia, e credo che sono due ingredienti fondamentali per fare tutto.
4: Sono successe delle cose incredibili.
6: Sì, delle connessioni pazzesche.
4: Stasera è successo, va bene, che l'ideatore di tutto questo, che io avevo incontrato tantissimi anni fa, una volta quando avevo fatto una puntata di Fuori Roma, che era un vecchio programma che facevo, si è ricordato di quella cosa, mi ha chiamata, poi Erika per altri canali, insomma, cioè, e poi io non sapevo che ci fosse
1: Riondino.
4: No, non lo sapevo, capito?
6: Che abbiamo citato sul palco.
4: E quindi quando l'ho citato ed è arrivato l'applauso per lui, ho pensato, ah, che bella cosa che arriva l'applauso per Riondino, ma non avevo idea che fosse lì, non lo sapevo proprio, quindi a un certo punto lui è arrivato. E poi stasera a cena, poco prima di salire sul palco, si è presentata Carmen, che naturalmente Erika conosce benissimo perché è il suo mondo, sono i suoi riferimenti, ma io no, io non la conoscevo di persona. E abbiamo avuto una conversazione che
6: ci ha commentato.
4: Lo stavo dicendo a lei, cioè, con Carmen è facile capire perché si fanno le cose, non cosa fare, ma perché farlo. E dunque nell'ultima ora e mezza è stato tutto facile, chiaro.
1: Vabbè, allora adesso ci aspettiamo Concita De Gregorio, Enrico Mu e Carmen Consoli per la prossima. L'ho soltanto anticipato.
6: Succede il 22 luglio al Castello Sforzesco di Milano.
4: Saremo insieme con Carmen Consoli, Erika, al Castello Sforzesco di Milano, dannate ingenue.
1: Allora, per chi si trovasse a Milano...
4: Poi a Siracusa, poi a Verona, poi gireremo. Speriamo di venire anche a Taranto.
6: No, insieme a delle magnifiche artiste saremo con Francamente, Anna Castiglia, Marina Rei e Nada, nostra musa, anche lei assoluta.
4: Quindi sarà un concerto bellissimo, sì. Di cui questo è stato, diciamo,
6: il prodromo,
4: sì.
6: Però non di guerra,
4: l'antifona.
1: Allora, appena le vedete da qualche parte, andate ad ascoltarle, perché davvero stasera avremmo passato tutta la serata insieme. Grazie Erika Mu, grazie.
6: Anche noi adesso andiamo a correre,
1: ad accordere, e poi ci vediamo dopo tutte insieme. Grazie ancora, e grazie per queste cose belle che ci regalate.
4: Grazie Taranto, e soprattutto grazie a Renzo Rubino che ha immaginato questa cosa bellissima, la relazione, stare insieme fisicamente coi corpi nei luoghi è la cura.
1: E con questo possiamo chiudere, grazie.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Puntata del 21 di luglio e insomma è la settimana di uno dei grossi festival che si terranno a Grottaglie presso le cave di Fantiano. Stiamo parlando del Cinzella Festival che si terrà nei giorni 25, 26 e 27 di luglio appunto presso le cave di Fantiano. Di Grottaglie. Abbiamo incontrato Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, organizzatrice dell'evento. Siamo finalmente nella settimana di un festival giunto alla sua decima edizione che nei giorni 25, 26 e 27 insomma porterà musica anche oltre quello che è il territorio strettamente tarantino-ionico. Sono qui con Gianni Raimondi, presidente dell'associazione Afosei, per parlare del Cinzella Festival. Ciao Gianni. Guarda, non ti voglio fare manco domande, ti passo il microfono e tu ci racconti che succede in questo fine settimana, perché ci siamo.
3: Va bene, procedo in completa autonomia. Allora sì, la settimana è arrivata.

0: Come diceva Sabri, è la decima edizione. L'anno prossimo festeggeremo il decennale del Cinzella Festival, che è nato appunto nel 2017. Siamo per riposizionarci per una settimana nella magnifica e suggestiva atmosfera delle cave di Fantiano, con 3 giornate di grande musica. Le vado a elencare velocemente perché apriremo con un concerto bellissimo. Se non conoscete i Kerala Das, vi consiglio vivamente di venirli a scoprire perché sono eccezionali, fanno una musica bellissima, elettronica d'atmosfera, ma anche ballante, e quindi diciamo ci coinvolgeranno, soprattutto in quel contesto delle cave di Fantiano. Presumo sarà una serata molto molto molto bella. E poi Populous a seguire per completare la serata densereccia. Il giorno successivo è questo, il 25 luglio, il sabato.
1: Sabato
0: Quest'anno sì,
1: è
0: è a cavallo, il sabato è densereccio, la domenica invece diciamo è un po' più rockettara, perché avremo in esclusiva per la regione Puglia, Morgan permettendo, avremo i Blu Vertigo, e quindi si fa un salto chiaramente nel passato, con i nostalgici di quel periodo, di quella scena musicale italiana, che ha comunque un sacco di proseliti. In effetti si preannuncia una bellissima serata. A completare la scaletta abbiamo India Wales, un'altra band suggestiva diciamo delle atmosfere rarefatte, che coinvolgeranno presumibilmente il pubblico del Cinzella. Si chiude poi il 27, quindi quest'anno di lunedì, con un concerto di un artista, insomma, che non è che abbia bisogno di tante presentazioni, perché appunto Niccolò Fabi, che sta portando una bellissima tournée in giro per l'Italia, con un sacco di successo, un sacco di classici della sua ormai pluridecennale carriera. Ad aprire il concerto di Niccolò Fabi ci sarà una conoscenza locale, appunto Cristiano Cusa, che si esibirà in sula col piano, proponendo un po' i suoi pezzi, soprattutto quelli più recenti, che gli stanno dando maggiore visibilità. Questo per farmi tutta una tirata da solo. Poi
1: Sì,
0: se adesso mi
1: adesso
0: riposo,
1: passiamo.
0: perché
1: Riposati.
0: il microfono pesati, eh.
1: Allora, vabbè, questa diciamo è la parte esterna, no? La parte bella, però insomma 10 edizioni è uno storico importante, tanta esperienza sul campo comunque accumulata nelle varie edizioni che si sono un po' spostate anche, no? In zone differenti. Quanto è difficile nel nostro territorio organizzare un festival come questo? Perché di questa cosa ovviamente insomma, se ne parlano tutti gli organizzatori. Di grandi eventi e poi al netto del fatto che magari questi grandi eventi riescono molto bene, però dietro c'è un grandissimo lavoro che comunque insomma, va supportato e soprattutto va studiato e programmato.
0: Certo, dietro c'è tantissimo lavoro, un lavoro che dura un anno, come ben sappiamo, ed è un'attività molto molto complessa, perché no, il Cinzella Festival, diciamo, adesso aveva trovato una sua collocazione quasi stabile nelle cave di Fantiano. Un paio di anni fa ci siamo trasferiti perché dovevamo andare a Brindisi, poi una serie di peripezie, ci siamo ritrovati nella fornace della rotonda di Lungomare. Quindi è complicato, ragazzi, è complicato perché è un settore che ha grosse difficoltà. Poi la Puglia in questo periodo è diventata praticamente, cioè, la California d'Europa, quindi c'è un festival tutte le settimane e un concerto ogni giorno. Quindi questa bulimia di proposte musicali poi chiaramente incide anche sulla rendita dei vari festival, perché alla fine sì, ci sono tanti gruppi, tanti concerti, però il pubblico più o meno è sempre lo stesso, e soprattutto il portafogli viene rosicchiato, e non è che abbia chiaramente. Si abbia la possibilità di fare chissà quante spese. Adesso il pubblico deve scegliersi con molta cautela la sua serata di gloria, scegliersi il gruppo, perché chiaramente il potere di spesa è limitato per tutto il periodo congiunturale che stiamo attraversando, che chiaramente fa ampliare anche le spese, quindi i costi di produzione che aumentano. Insomma, è un settore molto molto complicato. Quello che muove noi, ma muove tanti promotori culturali a Taranto, in provincia, in Puglia e nel mondo, è chiaramente la passione per quello che si fa, perché con la passione ci fa diventare più ottimisti, ci fa spingere il cuore oltre l'ostacolo e ci spinge comunque a dare il massimo, nonostante le grandissime difficoltà, perché ad esempio dal punto di vista economico la regione che supporta anche in parte questi esborsi economici è in grande ritardo per quanto concerne le spese anche dell'anno scorso. Quindi noi ad esempio col Cinzella Festival 2026 siamo partiti, ma ancora non abbiamo ricevuto i compensi.

0: relativi al 2025 e per un'attività medio-piccola come la nostra è un grande problema perché in questo modo si vanno ad avvantaggiare i grossi produttori, le multinazionali che non hanno problemi di liquidità e che quindi possono anticipare dei soldi e portare a casa risultati. Noi purtroppo questa grande disponibilità non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo fare i conti dalla massaia per chiudere i conti e bilancio alla fine di ogni edizione.
1: Allora, abbiamo visto la parte bella del programma. I biglietti sono in vendita su circuiti Exceed e Viva Ticket per la seconda serata, quella del 26 di Blu Vertigo. Abbiamo visto le difficoltà. Siamo in un ufficio che comunque, insomma, vi mostreremo. Le mura parlano di quello che è stato il Cinzella negli anni, ma un tuo ricordo particolare tra queste 10 edizioni? E poi, domanda che faccio spesso, anche se non tutti rispondono, quello che sarebbe un sogno nel cassetto. Faccio a tutti gli organizzatori, poi diciamo, ma per scaramanzia non lo diciamo, e non lo diciamo, però ognuno di noi poi ha un sogno di vedere, come è già successo, su un palco di un evento che organizza, magari un
0: Una band,
1: artista a cui tiene
0: qualcosa.
1: particolarmente.
0: Sì. Vabbè, queste 10 edizioni di Cinzia alla Festival ci hanno regalato tanti momenti memorabili. Io ricordo soprattutto quelle della prima edizione, che è stata la più avventurosa, forse l'edizione più avventurosa della storia di tutti i festival, perché è stata organizzata in pochissimo tempo, a casa, si può dire, di Vincenzo Fornaro. Mi ricordo che gli disse: Vincenzo, c'è da fare io ad agosto, io.
1: Ferragosto,
0: D'agosto,
1: periodo
0: perché no? Che devo organizzare un festival, poi ti faccio sapere. E poi si è trovato i camion che gli scaricavano sotto casa ed è stata un'edizione veramente pionieristica, quella con artisti anche importanti, perché c'era Antonio Deodato, ci stava Dio Levante, Frank Energy, The Zen
1: Circus.
0: Circus, Gomma, il gruppo, insomma,
1: Sì,
0: cioè, è
1: c'era
0: stata
1: anche
0: una
1: la
0: la
1: parte cinema,
0: parte
1: credo.
0: cinema, è stata una bella edizione. Poi chiaramente era un po' piccolina come location, perché le autorizzazioni erano limitate per quel tipo di venue e ci siamo dovuti spostare con tanto entusiasmo poi presso le Cave di Fantiano. Ricordo il concerto meraviglioso dei Franz Ferdinand, ci sono le foto che lo raccontano
1: Sì.
0: qui in quell'edizione magnifica, che aveva un cast veramente stellare: Franz Ferdinand, Battles, Marlene Kunz, After Hours, Digitalism con il famoso DJ Setta all'interno della seconda cava. Quindi è un festival che ci ha regalato tante soddisfazioni, tante risate, tanti personaggi, a partire da Peter Murphy, ma non ultimo il John Lydon dell'anno scorso, che
1: Le
0: si, con
1: PIL.
0: dei PAL che si esibiva con i gargarismi all'interno delle cave e con delle foto bellissime che abbiamo scattato. Per quanto concerne i sogni del cassetto, beh, noi chiaramente in qualità di appassionati di musica ne abbiamo tantissimi. Forse il mio sogno, che chiaramente diventa complicato, è quello di portare i Fontaines D.C. sul palco del Cinzella Festival. C'è stato un periodo in cui magari c'eravamo anche un po' avvicinati, che erano un po' più gestibili, adesso chiaramente è un po' più problematica, però abbiamo un sogno coronato, quello di aver portato gli Idols, la più
1: Certo.
0: grande live band del momento all'epoca, ma ancora oggi, perché li ho rivisti la settimana scorsa a Milano, e come si dice a Taranto, me ne auguro fuori, perché sono veramente eccezionali da quel punto di vista. Quindi una storia che speriamo continui. Io credo ci saranno anche dei cambiamenti, perché si cresce, non si dice mai
1: Certo.
0: sempre gli stessi, e quindi ci dobbiamo anche adeguare ai tempi che arrivano.
1: Allora, lui non l'ha detto, vorrebbe portare i Foo Fighters del suo Dave Grohl, ma in realtà per adesso non abbiamo proprio lo spazio
0: No,
1: fisico.
0: lo spazio adesso c'è, che abbiamo lo stadio, quindi però chiedere 1,5 milioni di euro al comune di sto periodo la vedo un po'
1: Un po'
0: dura
1: difficile.
0: effettivamente.
1: Allora, grazie a Gianni Raimondi. Lui,
0: Grazie
1: oltre a essere, insomma, il presidente dell'associazione, si occupa proprio della responsabile di produzione del Cinzella Festival. Salutiamo tutti gli altri componenti, insomma, che saranno visibili e riconoscibili all'interno
0: Certo.
1: delle cave di Fantiano 25, 26, 27 luglio con questa edizione, la decima edizione del Cinzella Festival. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te, Sabri. Ciao ragazzi.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio.

0: Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Niente, non ce la faccio proprio ad essere lontano da un palco, cioè questo è proprio il mio habitat naturale. E questo ovviamente è per salutarvi, per aver seguito questa puntata di 100 eventi. Ci sono tantissimi davvero eventi in questa settimana e ve ne racconteremo anche degli altri nel corso delle altre trasmissioni di Studio 100 TV. Intanto un ringraziamento a Giovanni Talamo e un saluto dal Parco Due Mari del Fiorino Future Fest. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao Palco, ci vediamo presto.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco, perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente. Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni ci hai
1: fa
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro, così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quindi lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte, sì,
0: vissuta.
1: avevo una bozza, e lui mi disse qualche giorno prima: ah, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la. Senti,
1: tutto, tutto.
0: vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi. Abbiamo detto, questo è il
1: Questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: È una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini.
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: Questa.
0: No, questa in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è Compatti
1: è bello
0: Prato,
1: scoprire.
0: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prato.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a
1: templi
0: dirlo. Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di
1: sfrenata.
0: questo bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto
0: è
1: bello,
0: magnetico questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne,
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle Camelie, e richiama la pièce che tu prima ci hai scritto.
1: Sì, guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
0: Beh, perché una provocazione.
1: Perché era, sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa La Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente.
0: Quindi provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
0: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo ad un certo punto... Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
1: Sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana Palmisano.
0: È un passo a due,
1: ed è Anna Fugè, e lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma, ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo regista e attore.
0: Quindi un omaggio a Taranto, questo, tra l'altro, Anna Fugè è una...
1: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto... molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo Valentino.
0: Che è un altro personaggio che lui ha amato, ha curato molto.
1: Su questi due binari. Ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no,
0: si sgonfia. Come si chiama quella canzone? Vipera, vero?
1: Vipera.
0: Di Anna Fugè. Sì. Allora, Taranto, ho detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto, e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no? Sì. Matteotti e Margherita, via Matteotti, via Margherita.
1: Via Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
0: Questa foto è...

0: Per cui questa è Silvia Margherita ed sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece?
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99 e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro
1: Ecco, lui
0: andante.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo in cui
1: laboratori?
0: io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie. E soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, sincero, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Eri
0: come li
1: brutta
0: chiamavi?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì,
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Strehler,
1: Sfreller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto. È il periodo in cui conosce anche per Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con Simona
1: Giorgi
0: alla Bibliografia.

0: l'aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E lì fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo,
0: conobbe
1: bellissimo.
0: Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli, ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale, a tutto tondo. Avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, il
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era quello di
0: d'innovazione,
1: innovazione.
0: sì.
1: Per intenderci, in quel periodo, quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta di
0: Esatto,
1: Anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo. Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop. Questo programma per lui fu una delusione, presumo.
0: una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto
1: Ok.
0: leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello
0: Taranto.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non era un fermo immagine, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: era
1: fece
0: Leo
1: una chicca
0: Pantaleo.
1: nelle acrobate di Soldini.
0: Sì, fece una.
1: Mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: Sì.

0: con la protagonista.
1: Gli piaceva molto fare insomma, l'istrione,
0: Sì.
1: l'istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
0: Giù dal
1: volte,
0: palco.
1: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
0: Una maschera. Beh,
1: una
0: un
1: maschera,
0: attore, una
1: sì,
0: maschera.
1: assolutamente.
0: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale. Hai ricevuto mai proposte di candidatura, sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
0: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si
0: Vabbè, un
2: candidano.
0: pregiudizio classico,
2: Certo,
0: no?
2: vabbè, no, varie idee
0: Da
2: politiche
0: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
0: Ti hanno
2: partiti.
0: proposto.
2: La mia
0: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
0: Però vedi
2: bisogna saperla
0: Ignazio,
2: fare.
0: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
0: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
0: quante volte, tra l'altro è anche uno
2: belle,
0: sfogo,
2: brutte,
0: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si parla
2: assolutamente
0: davanti a chi ti fa il caffè, spesso, di cose
2: sì,
0: private con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
0: Poi tu sei
2: tanto,
0: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
0: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
0: Senti,
2: quartiere, che
0: com'è il
2: serve alla
0: quartiere
2: gente.
0: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
2: È un
0: varie.
2: quartiere che
0: Penso agli anni della guerra di
2: ultimamente,
0: Mala, penso agli anni quando è arrivata
2: ecco,
0: l'Ilva, penso al dopo, penso alle
2: è stato
0: persone anche
2: sempre un quartiere
0: innocenti.
2: combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
0: Però
2: quartiere.
0: fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
0: città,
2: sì,
0: tra virgolette, a
2: però
0: sé.
2: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
0: Esempio,
2: certo punto,
0: chi
2: capisci?
0: lavora
2: Ma non
0: lavora,
2: è
0: eh.
2: solo l'Ilva, abbiamo il cementificio,
0: Lavoratore va
2: abbiamo,
0: rispettato tout court.
2: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli
0: Oh,
2: tutti,
0: ricordiamolo a
2: bisogna,
0: tutti quanti, magari, Tamuri nasce
2: certo,
0: prima dell'industrializzazione. Ok,
2: assolutamente
0: qui
2: sì,
0: qua qualcuno ogni tanto ha
2: ho una
0: pensato
2: foto
0: che
2: che
0: perché è
2: testimonia
0: nato Tamburi
2: questo,
0: vicino alle ciminiere? No.
2: assolutamente. I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
0: Diciamolo.
2: Diciamolo, che qui abbiamo la costruzione
0: Ecco, il
2: romano e
0: rumore
2: il
0: de
2: rumore,
0: Tamor.
2: benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
0: Del
2: di tamburi
0: cassone.
2: e quindi la gente quando
0: Bum bum.
2: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
0: Tu
2: si
0: eri di
2: sentono i
0: quei
2: tamburi.
0: bambini che facevo il bagno tranquillamente o già? No.
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
0: Ah, tu
2: Città
0: sei
2: Vecchia.
0: vissuto in Città Vecchia. Ti
2: Assolutamente sì. Via Pentite 53,
0: manca Via Pentita.
2: tantissimo. Non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi. 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio ha una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
0: Peccato.
2: Sì.

0: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
1: Magari, magari. Avevamo altri progetti anche.
0: Non ci puoi pensare. Di fare...
1: Assolutamente no. Perché quindi, no, hanno chiuso proprio la strada. Ah. Hanno chiuso proprio la strada.
0: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
1: Nasco in Città Vecchia.
0: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
1: Sì, ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia. In più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
0: Qui hai trovato anche
1: benissimo, un'associazione. Sì. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con delle, due zie.
0: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
1: Io vivevo in Città Vecchia perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera, pensa un po'. Oggi
0: quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello?
1: Assolutamente.
0: Lo dico io che abito al di là
1: assolutamente
0: del Ponte
1: sì.
0: Al di qua.
1: Ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo.
0: Ah, ecco.
1: Adesso siamo abitanti di San Vito.
0: Però non hai mai mollato qua?
1: No, assolutamente.
0: Un mini bar?
1: Assolutamente. No, no.
0: Bis,
1: no,
0: ter.
1: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
0: Non ti immagini fuori da Tamburi?
1: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
0: In che epoca?
1: Abbiamo, c'era il signor Fasano, quindi il
0: Maiellaro,
1: football quella, club Taranto.
0: Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
1: Sì.
0: Serie B, CB.
1: Sì. Lopez. Toto Lopez.
0: Potrei dire tutta la formazione?
1: Sì, immagino.
0: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
1: Bravissimo.
0: Tra C e B.
1: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
0: Ah, prima questo.
1: Perché ero...
0: Aristei.
1: Sì. Venivano a prendere Romanzini. Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
0: fino agli 60, inizio anni 70.
1: Cioè, inizio, sì, benissimo.
0: È un altro mondo, un altro calcio.
1: Assolutamente sì.
0: Pensando
1: assolutamente.
0: Che Invernizzi all'Inter, poi venne al Taranto.
1: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
0: sì,
1: da Taranto. Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
0: Grande giocatore, bloccato da un sì, grave infortunio.
1: Assolutamente.
0: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
1: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
0: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
1: bravissimo,
0: che a volte lui aveva la statua piccola.
1: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
0: Ne ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
1: Con Antonello?
0: Sì,
1: Antonello.
0: Proprio la statua.
1: Sì.
0: E anche quindi...
1: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
0: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
1: Sono cambiate tante cose.
0: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, dice la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva, no, può essere una luce vera di speranza.
1: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del minibar.
0: Lo vorresti vedere vuoto facendo... quel reparto?
1: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella
0: soglia.
1: Va bene,
0: soglia. Chiudiamola così.
1: Sì.
0: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici.

0: degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati, non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
0: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
0: Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo, questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti
1: freschi di studio
0: sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
0: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone? Buste paga, quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
0: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
0: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
0: Parlerei di media impresa, sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
0: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero,
1: certo.
0: No? Quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta, cioè quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo, la sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia, abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno,
0: ecco,
1: tanto per, e tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo, è una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei lì?
0: Hai pescato una
1: che
0: foto.
1: Che anno è? Sì, hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente.
1: Dove sei?
0: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Guagnone, diremmo.
0: Sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo, e forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi era diciamo un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
0: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano
1: e... No, lo dico se non mi menano.
0: E la bandiera e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella...
0: Senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura certo, pubblica, certo. No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, che, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai
0: che
1: un produciamo. Immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magna Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo... poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No,
1: è un altro, no, un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus.
1: Dalla capacità di utilizzo.
0: Che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè, tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the is
0: dealing. Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Darganvan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia.

Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di Bionda Boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000.

0: che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
1: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
2: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
2: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
2: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
7: We feel ourselves, we are very proud of our town.
2: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa
3: fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico

0: momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina.
1: Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
2: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda, che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
3: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
4: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
5: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza.

0: di popoli diversi sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
1: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia, ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
2: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Taranto. Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'Unità Nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato

0: L'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: e per
1: Walter,
0: le
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato. E naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Aviere del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te sì, Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto.

Mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella basilica inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca. Torricella, chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo relativa a presunte tangenti su appalti pubblici. Il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Ci spostiamo poi a Taranto, nel capoluogo, più precisamente a Palazzo di Città Chimambiente. Oggi l'incontro con i sindacati, ma al posto della bozza di contratto c'è quella di un piano industriale. Poi restiamo a Taranto e torniamo a parlare del carcere. Il SAP chiede un sopralluogo urgente al sindaco Bitetti. La situazione è definita gravissima sia sotto il punto di vista igienico-sanitario, ma anche sotto il punto di vista sociale. Questo e molto altro nel nostro TG.

BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech.

0: ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici a Torricella, il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Chima Ambiente oggi l'incontro con i sindacati a Palazzo di Città, ma al posto della bozza del contratto di servizio c'è quella di un piano industriale. Emergenza carcere di Taranto, il SAP chiede sopralluogo urgente al sindaco Bitetti, condizioni igienico-sanitarie gravissime. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, nelle nostre anticipazioni, partiamo con la cronaca e con la chiusura delle indagini relative all'operazione Oracolo con 19 indagati. Tra le persone coinvolte c'è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco. Diversi i capi di imputazione contestati ai vari indagati, tra questi turbativa d'asta, autoriciclaggio, peculato e corruzione. Ascoltiamo il servizio. C'è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco, tra i 19 indagati nell'inchiesta Oracolo della Procura di Taranto sulle presunte tangenti negli appalti pubblici. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta, autoriciclaggio e peculato. Figura centrale dell'inchiesta resta l'ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso, ritenuto dagli inquirenti il promotore del presunto sistema utilizzato per pilotare alcune gare in cambio di denaro. Al centro degli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Manduria ci sono gli appalti per la litoranea di Torre Ovo, la piscina comunale, il waterfront, alcune strade e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Per il sindaco Turco e il consigliere Diomede De Pascale l'ipotesi accusatoria riguarda proprio la procedura per il palazzetto. Secondo la procura De Pascale

0: Cale avrebbe consegnato al dirigente dell'ufficio tecnico un biglietto indicato come proveniente dal sindaco con i nomi di due imprese da invitare alla gara. Gli indagati avranno ora 20 giorni per presentare memorie difensive prima delle decisioni della procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, ma cambiamo argomento. Operazione della polizia ieri a Tramontone, soldi in cassaforte, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina hanno portato all'arresto di un ventenne.
0: Una cassaforte con oltre 4.500 euro in contanti, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Taranto nell'abitazione di un ventenne arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella zona di Tramontone, nel comprensorio di Via Mediterraneo, dopo una mirata attività investigativa. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nell'armadio della camera da letto una cassetta metallica chiusa a chiave contenente 4.500 euro in banconote di vario taglio. Altri 540 euro erano invece nascosti in un comodino. Nella stessa stanza è stato sequestrato anche un quaderno manoscritto riportante nomi, somme e presunti crediti. Per gli investigatori si tratterebbe della contabilità dell'attività di spaccio. In un mobile della stessa cucina è stato poi recuperato un panetto di hashish avvolto nella carta da forno. Droga, denaro e documentazione sono stati altresì sequestrati. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
1: Rimaniamo sullo stesso argomento, ma ci spostiamo in un'altra zona della città. Andiamo al quartiere Tramburi, dove un 38enne è stato posto in arresto. 33 kg di hashish ritrovati, cocaina e un vero e proprio arsenale nascosto in automobile.
0: Un deposito clandestino di droga e armi nascosto nel cuore del quartiere Tamburi è lo scenario emerso dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un 38enne tarantino. La misura cautelare è stata emessa dal GIP Rita Alessandra Romano su richiesta del pubblico ministero Francesca Colaci dopo il maxi sequestro effettuato negli scorsi giorni all'interno di un'autorimessa. A insospettire i finanzieri era stato il forte odore di hashish proveniente da una Fiat Punto parcheggiata in una posizione defilata. Nell'abitacolo e nel bagagliaio sono stati ritrovati oltre 33 kg di hashish, quasi 1,5 kg di cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. Nella stessa vettura era custodito anche un vero e proprio arsenale, 6 pistole, una mitraglietta Scorpion, un fucile a pompa e numerose munizioni. Alcune armi avevano la matricola cancellata, mentre altre sarebbero risultate poi rubate. Determinanti per gli investigatori sarebbero state le immagini delle telecamere del garage, che avrebbero ripreso il 38enne mentre raggiungeva l'auto con un grosso borsone. Il 38enne dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la destinazione del carico e dell'arsenale.
1: E adesso lasciamo la cronaca, iniziamo a parlare di lavoro. Questa mattina a Palazzo di Città l'incontro tra il sindaco, l'assessore alle partecipate, tecnici di Chima Ambiente, le sigle sindacali al posto della tanta attesa bozza di contratto servizio. Però è stato presentato un piano industriale che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, in quanto non fuga i molteplici dubbi sul destino dell'azienda. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta, che al termine del tavolo di confronto ha raccolto queste interviste.
2: È un piano industriale, così come la legge prevede. Cioè, noi non possiamo affidare il contratto di servizio. Il piano industriale è propedeutico al contratto di servizio, perché la decisione poi di mantenere pubblica l'azienda riviene proprio dai conti che vengono fatti in base al piano industriale. Questo piano industriale prevede un conferimento in alcune decine di milioni all'azienda che ipotetica dovrebbe offrire il servizio alla città. È chiaro che la volontà di tutti è che quell'azienda sia Chima Ambiente. Noi vogliamo far permanere pubblica Chima Ambiente, chiaramente, però dobbiamo fare i conti con la realtà, con i debiti che ci sono, come affrontare quei debiti, come rilanciare l'azienda, come rilanciare l'organizzazione dell'azienda, che ha bisogno di un'efficienza maggiore. Però stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questi obiettivi. 15 settembre è solo uno step di un percorso lungo che deve portare a risanare l'azienda. La due diligence è stata affidata ai due advisor dal passato CDA, adesso a quel CDA ha concesso, una volta recepita tutta la documentazione, 60 giorni per definire la due diligence. Quei 60 giorni si concluderanno a settembre, quindi l'aspettiamo per allora.
3: Ci aspettavamo maggiore dettaglio, maggiore merito. Noi purtroppo per abitudine mentale ci piace entrare nel merito delle questioni. Il Comune ci ha presentato oggi quello che loro hanno definito un piano industriale, che io non saprei definire nient'altro che un piano dei fabbisogni di servizio e soprattutto di disponibilità economiche per la copertura dei servizi di igiene ambientale, che è la fase ancora prodromica alla realizzazione del contratto di servizi. Questo documento che ci hanno fatto visionare parzialmente, ci è stato detto che verrà nelle prossime ore socializzato con il Consiglio e posto, pensiamo, speriamo e confidiamo, in votazione, perché è il Consiglio che deve assumersi le responsabilità. Se abbiamo cercato di entrare nel merito della questione dell'impiantistica, sottolineando il fatto che il 15 settembre c'è una scadenza, una deadline, come dicono gli americani, molto importante, perché se nell'aggiornamento del piano dei rifiuti dovesse scadere l'AIA temporanea di quella in proroga di quello impianto, credo che dovremmo parlare sia per l'azienda che per l'amministrazione di tutto uno scenario completamente diverso. Quindi noi abbiamo richiamato con, possiamo dire, massima forza tutti al loro dovere, perché è tempo di cincischiare, di aspettare i giochi, di aspettare le manifestazioni, di aspettare non ce n'è più.
1: Continuiamo a parlare di lavoro. 3 lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto da parte di AQP. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio il confronto a Bari, ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. E durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castiglia SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
5: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei 3 lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 29 giugno ha ricevuto la lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
4: Vogliamo solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
5: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e filiera CGIL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
1: E torniamo ad occuparci adesso del carcere di Taranto. Lo avevamo anticipato nei nostri titoli, situazione ormai al limite, con il penitenziario di Largomagli al collasso, oltre 800 le unità ospitate dal carcere a fronte di una capienza di poco più di 400. L'intervento è del SAPPE nazionale, che chiede al sindaco Bitetti misure immediate.
0: Nuovo allarme sulle condizioni del carcere di Taranto. Il SAP chiede al sindaco Piero Bitetti un sopralluogo urgente nell'istituto di Largo Magli, dove la situazione igienico-sanitaria viene definita gravissima. La struttura è progettata per accogliere meno di 400 detenuti, ne ospita oggi oltre 850, quasi il 220% della capienza. A gestirli sarebbero meno di 300 agenti della polizia penitenziaria, alle prese con organici ridotti, pensionamenti mai compensati e carichi di lavoro sempre più pesanti. Rendere la situazione ancora più difficile sono il caldo estremo delle ultime settimane e in alcuni momenti anche la carenza d'acqua, condizioni che mettono a rischio la salute dei detenuti e dello stesso personale in servizio. Nella lettera inviata al primo cittadino, il segretario nazionale del SAP Federico Pilagatti richiama le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede quindi a Bitetti di verificare personalmente le condizioni dell'istituto e, qualora le criticità fossero confermate, di adottare provvedimenti urgenti. Il precedente indicato è quello di Pordenone, dove nel 2010 l'intervento del comune contribuì al trasferimento di alcuni detenuti. A Taranto però l'emergenza non è più soltanto carceraria, è diventata una questione di salute pubblica e sicurezza che non può più essere ignorata.
1: E proprio su questo argomento registriamo la presa di posizione della Camera Penale di Taranto, che condivide e sostiene le doglianze espresse dal sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria al sindaco di Taranto Piero Bitetti. La situazione detentiva della Casa Circondariale di Taranto, già critica per la situazione di sovraffollamento e carenza di personale, rese ulteriormente difficile dalle difficoltà operative del Tribunale di Sorveglianza, situazioni già note e più volte denunciate dalla Camera Penale Ionica e dalle altre associazioni del territorio, è ulteriormente aggravata dal caldo torrido di questi giorni e dalla contestuale carenza di acqua corrente, che mette in serio pericolo sia la popolazione carceraria che il personale. Si auspica un intervento serio, concreto ed urgente da parte di tutte le istituzioni competenti, che vada oltre le mere dichiarazioni di solidarietà. Purtroppo si tratta di un'emergenza già nota, che si ripresenta ogni anno nella sua drammaticità e per la quale è necessaria l'adozione tempestiva di provvedimenti volti a garantire non solo il diritto alla salute dei detenuti, ma anche la tutela della dignità di tutte le persone. La Camera Penale di Taranto anche quest'anno aderisce all'iniziativa Ristretti in agosto, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. In data 5 agosto si recherà con una propria delegazione presso la Casa Circondariale Carmelo Magli per constatare di persona le attuali condizioni. Cambiamo argomento, ci occupiamo nuovamente del centro di Taranto, del borgo di Taranto, parliamo di desertificazione commerciale. Questa mattina con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per provare a capire assieme le cause di un fenomeno che ha proporzioni non solo cittadine, bensì regionali.
6: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.
7: E questo progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
8: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente, fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose, ma in gruppo, che in questo momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
7: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
8: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto si vede da anni, quindi ben vengano i Giochi del Mediterraneo, e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
9: Sì, possiamo parlare dei parcheggi, che sono pochi, ma diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. Io credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di qui, di là, io credo che la BRT potrà essere utilizzata da parecchie persone, e credo che Taranto se la debba meritare.
10: Molta gente della provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo 3 giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firma anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000, però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Commercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che poteri hanno avuto per sensibilizzare il Comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
1: Ci spostiamo in provincia, ma per un argomento che riguarda tutto l'arco provinciale e non solo, ovvero l'aeroporto di Grottaglia, il nuovo terminal è praticamente pronto, ma i voli di linea restano un miraggio. Scambio di accuse dalle parti politiche tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, Taranto però continua a dipendere dagli aeroporti di Bari e Brindisi.
0: L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglia è pronto. Il nuovo terminal passeggeri realizzato con un investimento di 9 milioni di euro è ormai in addirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra: trasformare Grottaglia in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia.
1: Questa mattina in prefettura il primo tavolo per la messa in sicurezza del tratto della statale 106 Ionica in corrispondenza del Varco 1 della raffineria Eni. L'intervista a Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL Taranto, raffineria Eni.
11: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della rotatoria all'uscita della raffineria 106. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo, che possa portare insomma a una mitigazione di interventi per ridurre la velocità e consentire quindi ai lavoratori della raffineria di poter uscire tranquillamente in tutta sicurezza. Vediamo, attendiamo, siamo propositivi e speranzosi.
1: Adesso parliamo di welfare, oltre 10 milioni di euro per rafforzarlo nella provincia di Taranto. La Regione Puglia ha selezionato diversi progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, di giovani, di anziani e di tutte le categorie più fragili.
0: 11 progetti per rafforzare le infrastrutture sociali nella provincia di Taranto con un finanziamento complessivo superiore ai 10 milioni di euro. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale promossa dall'assessorato al welfare nell'ambito della Just Transition Fund. Dopo il confronto con i 6 ambiti territoriali sociali sono state selezionate le proposte che accederanno ora all'approfondimento tecnico e progettuale. Gli interventi interesseranno Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Taranto, Lizzano, Sava e Ginosa. Le risorse serviranno a recuperare e riqualificare immobili pubblici da destinare a nuovi servizi per anziani, persone con disabilità, minori, giovani e cittadini in condizioni di fragilità. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno potenziati i centri per anziani, Massafra e San Giorgio Ionico ospiteranno strutture per persone con disabilità. A Taranto sono previsti due interventi rivolti a minori e giovani, mentre a Lizzano, Sava e Ginosa nasceranno progetti di co-housing, strutture diurne e percorsi per favorire l'autonomia, inclusione sociale e lavorativa. Per

0: L'assessore regionale Cristian Casilli, la transizione della provincia ionica deve tradursi in un miglioramento concreto della qualità della vita, rafforzando il welfare e riducendo il divario nei servizi.
1: E adesso ci occupiamo di cultura, di spettacolo, perché dopo il successo di Sottosole, che sarà la colonna sonora dei prossimi ventesimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia punta verso un nuovo orizzonte, ovvero quello di un tour che coprirà tutta l'estate e che partirà il 24 di luglio per poi concludersi il 3 agosto. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Dopo la presentazione di Sottosole, il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'orchestra giovanile della Magna Grecia si prepara a partire per il tour estivo. Questa mattina, nella sede del Consorzio ASI, la presentazione del calendario degli appuntamenti. 9 saranno i concerti tra il 24 luglio e il 3 agosto, un percorso che porterà i giovani musicisti dell'orchestra anche sul palco del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.
3: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentano partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo.
2: Dopo la prima a Matera il 24 luglio e il concerto a Taranto il giorno successivo, l'orchestra proseguirà il suo viaggio nelle diverse città italiane fino ai primi giorni di agosto.
4: È un progetto sfidante ed educativo. Ragazzi che dedicano del tempo ad esercitarsi, a esprimere questi valori per il tramite della musica è davvero emozionante. Parliamo di ragazzi che rinunciano magari a stare sui social, impegnando il loro tempo con la musica, certamente molto più produttivo. Ho molto apprezzato le loro capacità, la loro arte. Ho visto dei veri talenti, nonostante non sia un esperto di musica, ma ragazzi così giovani che suonano così bene hanno certamente un bagaglio culturale e sono nel cassetto.
1: Questo è il loro ultimo servizio, grazie di essere stati nella nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina come sempre partendo dal calcio. Per la SS Taranto sono ore di attesa importanti tra trattative e novità sul discorso del ripescaggio. Tutto nel servizio. In attesa della conferenza stampa di domani mattina, la SS Taranto continua a lavorare lontano dai riflettori. Un silenzio soltanto apparente perché la società è pienamente concentrata sulla programmazione della stagione ormai alle porte. Sono giorni decisivi per conoscere ufficialmente la categoria che il Taranto affronterà nel prossimo campionato, ma una certezza resta. Il club vuole essere ambizioso e competitivo. La dirigenza è al lavoro per definire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto, che martedì 28 luglio partirà con la squadra per il ritiro di Chianciano Terme. Restano in stand-by i nomi di Simone Bolognese, Francesco Bertolo e Nello Salzano, profili già attenzionati e che potrebbero rappresentare nuovi tasselli del progetto rossoblù. Intanto cresce il fermento attorno alla squadra, con una campagna abbonamenti pronta a partire e una tifoseria che attende di conoscere il futuro. L'attesa aumenta il desiderio, ma il tempo scorre e ogni giorno che passa avvicina sempre di più la SS Taranto alla nuova stagione, quella in cui la città spera di vivere entusiasmo, ambizione e competitività.
1: Esperienza, carisma e senso di appartenenza. Angelo Mancini riparte dalla sua Martina per la quinta stagione consecutiva. Guardiamo il servizio.
0: Ci sono storie che non hanno bisogno di grandi annunci, storie che si costruiscono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Quella tra Angelo Mancini e il Martina è una di queste. Arrivato nell'estate del 2022 ha scelto questi colori e da allora non li ha più lasciati. In tre stagioni ha collezionato 125 presenze con la maglia biancazzurra, impreziosite da 4 gol e 8 assist. Numeri importanti, certo, ma ci sono statistiche che non si possono contare, perché Angelo Mancini è diventato molto più di un terzino. È il capitano, il leader, quello che dà le esempio, che non si tira mai indietro, che lotta su ogni pallone, che riesce a trascinare i compagni con uno sguardo prima ancora che con le parole. La fascia sul braccio non è un dettaglio, è il simbolo di una fiducia conquistata con il sacrificio, con la costanza e con un amore autentico per quella maglia. Un legame

0: è diventato sempre più forte, stagione dopo stagione, fino a trasformarsi in qualcosa che assomiglia a una famiglia. E allora la notizia della sua riconferma è molto più di una semplice firma, è la certezza di ritrovare ancora una volta uno dei volti simbolo del Martina, un uomo che incarna lo spirito biancazzurro, dentro e fuori dal campo, perché ci sono giocatori che passano e poi ci sono quelli che lasciano un segno. Angelo Mancini è uno di loro, il capitano, resta a Martina e il cuore del Martina continuerà a battere anche attraverso la sua corsa, la sua grinta e il suo esempio.
1: Ripescaggi, iscrizioni e mercato si continua nelle trattative, nelle ultime ore ci sono state diverse novità importanti, guardiamo.
0: Fase di stallo in casa rossoblù. Al momento non si registrano movimenti in entrata, con l'attenzione della società che si è spostata sulla fase decisiva della questione ripescaggio, destinata a incidere sulla programmazione della prossima stagione. Tiene banco il futuro di Agus Janos. Il Bisceglie ha presentato una nuova offerta per il calciatore, ma il Martina continua a sperare di trattenerlo e ha avanzato una nuova proposta per blindarlo. Intanto, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore Lautaro Pizzo, classe 99. Ci spostiamo a Gravina, dove arriva una riconferma ufficiale. Resta in giallo-blu Jacopo Russo, difensore centrale classe 2004, capace di giocare anche da terzino destro. È fatta invece per Eneo Jonai alla Fidelis Sandria. L'attaccante arriva dopo il campionato vinto con la Folgore Caratese e rappresenta uno dei rinforzi più interessanti di questa fase di mercato. Importante novità anche per il Fasano. Nelle ultime ore il club ha risolto le ultime situazioni e entro oggi presenterà ricorso alla Covisod per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Chiudiamo con l'eccellenza. Il Canosa ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 99 Julen Bernaola, reduce dalla vittoria del campionato di eccellenza pugliese con la maglia del Brindisi.
1: Il club rossoblù, l'Atletico Città di Taranto, riconferma il tecnico liutino con un progetto veramente interessante. Allora, guardiamo il servizio.
0: Continua nel segno della continuità il progetto rossoblù. La società annuncia il rinnovo di mister Liotino, una conferma importante arrivata in un momento particolare anche dal punto di vista personale per l'allenatore, che però non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la propria vicinanza alla squadra. Una scelta condivisa, basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di proseguire un percorso iniziato insieme. Mister Liotino ha sottolineato il valore di questo legame. Nella vita non tutto è scontato, ma con la società la fiducia è inevitabilmente reciproca. La voglia di continuare insieme ci spinge a guardare con determinazione alla nuova stagione sportiva. Il tecnico ha già indicato alla dirigenza la necessità di inserire nello staff una figura preparata che possa affiancarlo sotto il profilo tecnico e garantire presenza quotidiana al lavoro del gruppo squadra. Un profilo già individuato dallo stesso Liotino nella passata stagione è pronto a entrare nel nuovo progetto. Tra conferme e nuovi arrivi, l'obiettivo è chiaro: costruire una squadra unita, pronta a lottare e onorare la maglia rossoblù. Bisogna sudare questa maglia insieme, come se fosse la prima volta, ha ribadito il mister. Un messaggio di appartenenza e di determinazione per ripartire con entusiasmo verso la nuova annata sportiva.
1: Siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Bludgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Bludgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Puffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
5: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
5: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
5: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
5: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
5: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
5: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
2: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
5: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
2: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
5: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
6: Sta arrivando.
5: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
3: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
4: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: 6 dollari la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche con...

0: È comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi. Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
1: Collocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, via, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
2: Pronto?
1: No, mi dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuay, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh...

Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
6: Basta!
7: Fermo!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi la mare di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare.

0: lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
1: Hai detto un lavoro come cameriera?
0: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke, e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere? Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
3: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
3: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
7: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
7: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
7: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
7: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles.
9: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
7: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
7: Ciao, Libby. Che c'è di nuovo?
6: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
7: Senti, Libby, finirà sui giornali?
6: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
7: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
10: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
11: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
10: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
11: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
10: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
11: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
10: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
12: Oh, ciao, Norman.
10: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
7: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
10: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
7: Non conosci la parola basta, eh?
10: Non mi piace questo discorso, Oliver.
7: Avrei preferito non vederlo.
10: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
7: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
10: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
7: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
10: altri. Perché
7: non
10: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
7: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
10: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
7: Non urlare.
10: Conosco tanta gente che lo farebbe.
7: Sì, certo, anch'io. Ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
10: Che vuoi dire con questo?
7: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
10: Va bene,
7: da tanto Oliver, tempo.
10: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
7: Buono solo per il divertimento.
10: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
8: Scotch e soda.
5: Bene.
8: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
8: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
8: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
3: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
8: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ho fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo.
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga,

0: mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, il telefono. Dov'è l'elenco del telefono?

0: Ecco il telefono, il ecco del telefono.
1: Oh,

0: 26.
1: Sì?
2: Telefono.
1: Per me?
2: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie, scendo subito.
2: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: んた、ごめん。Pensi, domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary,
1: trucco, trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Buck?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.

0: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
1: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
0: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
1: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
0: Ma deve ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
9: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
9: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme.
1: No,
11: il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito, signore.
13: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
14: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
11: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
15: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
15: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
15: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
15: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
15: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
15: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
15: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
15: prendi
1: capisco.
15: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
15: e signora. Io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
15: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Main in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano onorato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby.

0: Ho paura che sarà un altro successo.
1: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
2: Dove sono Norman e Vicky?
1: Non lo so, pensavo fossi con loro.
2: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
3: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
4: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
3: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
4: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
3: Tu sei felice?
4: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
3: Oh, forse arriverà.
4: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
3: Oh, non è troppo tardi?
4: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
3: Tu puoi. Norman, tu puoi.
4: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
5: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
3: Eccitante.
5: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Tagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
3: È fatta?
5: Sì, ma si rialza. Ti piace?
3: Sì, certo.
5: Ti piace?
3: Sì, certo, Norman.
5: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
3: No, grazie.
5: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
3: Perché non sei affidato?
5: Ehi, tiragli un destro!
3: E hai le mani bucate!
5: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
3: Perché bevi troppo!
5: Se smettessi di bere?
3: Sì!
5: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
3: Sì!
5: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
3: Sì!
5: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
3: Hai visto? Ce l'ha fatta!
5: È stato proprio un bell'incontro.
3: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
5: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
4: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
3: Tutte e due.
4: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
6: Quando? Dove?
4: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
3: Qualcosa non va?
4: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
3: Lo è.
6: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
4: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
3: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
4: Orrendo.
3: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
7: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
3: Hai intenzione di venire con noi?
7: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
4: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
7: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
6: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
7: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
6: Pensa a progettare la fuga.
7: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
6: Il posto abituale credo sia una chiesa.
7: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
8: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
5: Lo voglio.
8: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
3: Lo voglio.
8: Le metta l'anello al dito.
5: Sì.
8: Presto, per favore.
5: Certo.
8: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
9: Silenzio!
8: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
3: Grazie.
5: Grazie, signore. Grazie.
3: Oh, Danny.
8: Ora, se per favore firma la licenza.
9: Sì.
8: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
3: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
8: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
5: Davvero?
8: Signor
5: ecco
8: Henkel.
5: Qua. Grazie di nuovo.
9: Oh, grazie. Grazie.
5: Arrivederci.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
5: Ci rivedremo.
3: Come?
5: No, volevo dire addio.
9: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
5: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
3: visto.
5: Comunque
3: siamo sfuggiti a Libby.
5: Ciao, Libby.
7: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
5: Lieti di averti visto, Libby.
7: Aspetta un momento!
5: Leggilo, Danny.
7: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
9: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
7: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
0: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
10: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
7: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
10: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
7: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
10: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther, mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti dal ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così!

0: Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
2: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
2: Vicky, hai un aspetto
3: Ciao,
2: splendido.
3: Ciao, Oliver.
2: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
2: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
2: No. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola.

0: Parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa, ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna, non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca, resteremo qui.
0: Oh no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti.

0: Vado. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, 8° banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
3: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: No, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio 3 statuette per le 3 peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
6: Datemi qualcosa da bere.

0: Onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: No. Mi sembra un posto molto carino.
1: Sì, assolutamente. Quello sì. Lì è anche molto carino.
2: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
5: Mi si accappona la pelle.
1: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
2: Salve.
6: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui.
2: Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso? Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
9: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
10: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
1: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
11: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
1: Cosa c'è?
11: Niente.
1: Oliver, dimmi.
11: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito, vado a tirarlo
1: fuori.
11: Vengo
1: anch'io.
11: Vicky, non è posto per te, se dovesse finire
1: che
11: sui giornali.
1: Che me ne importa dei giornali, vengo con te.
12: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
11: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
12: Pronti, vostro onore.
13: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
12: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
13: William Gregory.
14: Eccomi qua, sono io.
15: Chiaramente sbronzo.

0: Stato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
1: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
2: Non mi sento molto bene.
1: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
2: Colpevole, credo.
1: Quando sei uscito l'ultima volta?
2: 2 giorni prima di Natale.
1: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
0: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
1: Quanti anni hai, Rails?
3: 17, signore.
1: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
3: Sì, signore.
1: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
3: No, signore.
1: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
3: Giudice, io...
1: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
0: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
1: Come si dichiara?
4: Colpevole.
1: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
5: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
1: Sì, la riconosco, signorina Lester.
5: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
1: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
5: Certo.
1: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
5: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
1: José Rodriguez.
0: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
1: Come si dichiara?
2: Credo di essere colpevole, signor
1: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
4: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
4: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
4: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
4: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
4: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
4: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
4: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace d'averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
4: Grazie.

0: Snälla!
1: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso...
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria, la cinepresa inquadra un primo piano di Esther, sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che

E questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso Atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto. E questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con
0: oh,
3: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì. Arrivederci, Silvia, grazie.
4: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
4: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
4: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.

0: Ma questo è Charles?
1: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
1: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
1: Il nome di Tex Pentonomy non le dice niente?
0: No.

0: No.
1: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
1: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
1: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
1: Perché lei è la moglie di Charles Vass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
1: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
1: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
1: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
1: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
1: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
1: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
1: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
0: Salve, Peter.
1: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
1: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
1: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
1: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
1: È stata proprio lei?
0: No, io non ci credo.
1: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
1: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
1: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
0: Assunto da stasera.
2: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
3: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signori e signori.
1: Facciamo che succede?
0: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
1: Cosa, io e lei?
0: Tutti quanti.
2: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le moto comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.